0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok. Bene, allora rientriamo sulle note del Keep the Fire Burning di Gwyn McCrae, un pezzo del 1974, rivisitato e corretto, come ci annuncia il nostro liner. Bene, rientriamo con un'email che ci arriva proprio in questo momento da Venaria, in provincia di Torino. Fabrizio ci ringrazia perché in qualche modo questa musica non si ascolta quasi da nessuna parte, ma basta fare un po' di ricerche sul web e noi siamo tra i primi, forse in assoluto, che trasmettiamo ancora questa tipologia di musica, e cerchiamo sempre di rinnovarci, anche perché il funky dance soul non si è fermato agli anni 70-80, per fortuna. C'è una produzione nuova, ci sono produzioni nuove, dei nuovi laboratori musicali, e noi ne abbiamo veramente miliardi di pezzi online da poter ascoltare. Allora, per proseguire col nostro show, così diciamo, ci andiamo ad ascoltare subito il pezzo successivo. Anche questo è un funky un po', se possiamo dire, moderno, degli anni 2000. Show Me Love, Robin 5.

Bene, rientriamo in studio, abbiamo ascoltato le ultime note Pat M. Haig, Stone Bridge First. Loro sono un gruppo inglese, una sorta di dance funky music, un girone di basso incredibile. Intanto il nostro amico Dr. Funk, il nostro tecnico, mi scrive su un foglietto: oggi sei abbastanza carico. Effettivamente questa musica mi rigenera un po', come ti posso dire, le cellule musicali, se così possiamo dire. Intanto partiamo con un'altra proposta, Make Love Room 5, ce la richiede Federico da Milano, eccola qui, pronti e poi di nuovo insieme qui con la radio a modo mio.

Bene, rientriamo in studio, siamo nella fase finale della trasmissione. Abbiamo concluso con un pezzone, You Make Me Feel, Sylvester, un pezzo degli anni 80, e c'è tutto dentro, c'è la musica, il ballo, i musicisti, i suoni, la voce soprattutto di Sylvester, che purtroppo ha fatto pochissimi pezzi come questo, ma questo li batte veramente tutti. Allora, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana e vi lascio ovviamente col ricordo di questi pezzi che avete ascoltato poco fa. E cosa dirvi? Non vi resta che messaggiare con noi, lasciarci i vostri messaggi sulla posta elettronica, la radio Modo Mio, @produzioniradiofoniche.it, e sul nostro gruppo iscrivetevi e noi siamo lì per attendervi e darvi la nostra amicizia. Un grande abbraccio e da tutta la redazione, da Dottor Funker, alla prossima e buona musica.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, rientriamo in studio, è arrivata la prima email, anzi per dire la verità la terza email per quest'oggi con una richiesta. Abbiamo appunto il nostro mitico, velocissimo Dr. Funker ha inserito nella nostra playlist di oggi Bob Sinclair, il brano che avete ascoltato poco fa con Love Generation insieme a Gary Payne. In realtà il pezzo di Gary Payne e Bob Sinclair, ci ha messo un po' di cosette sue. Ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica che tanto è piaciuto, la radio modo mio chiocciola produzioniradiofoniche.it. e adesso un pezzo, ci troviamo un po' negli anni 2000, fini anni, inizi anni 2000, è un pezzo di Laurent Wolf, No Stress, ha fatto un successo clamoroso in tutti i locali. Quindi siamo partiti, come vedete, all'inizio con un po' di funky nostalgico, vintage, come volete voi, e adesso stiamo andando verso un po' il contemporaneo. A tra poco, No Stress, Laurent Wolf.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok. Bene, allora rientriamo sulle note del Keep the Fire Burning di Gwyn McCrae, un pezzo del 1974, rivisitato e corretto, come ci annuncia il nostro liner. Bene, rientriamo con un'email che ci arriva proprio in questo momento da Venaria in provincia di Torino. Fabrizio ci ringrazia perché in qualche modo questa musica non si ascolta quasi da nessuna parte, ma basta fare un po' di ricerche sul web e noi siamo tra i primi, forse in assoluto, che trasmettiamo ancora questa tipologia di musica e cerchiamo sempre di rinnovarci, anche perché il funky dance soul non si è fermato agli anni 70-80, per fortuna. C'è una produzione nuova, ci sono produzioni nuove, dei nuovi laboratori musicali, e noi ne abbiamo veramente miliardi di pezzi online da poter ascoltare. Allora, per proseguire col nostro show, così diciamo, ci andiamo ad ascoltare subito il pezzo successivo. Anche questo è un funky un po', se possiamo dire, moderno, degli anni 2000. Show Me Love, Robin 5.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Ok. Bene, rientriamo in studio. Abbiamo ascoltato le ultime note Pat M. Haig, Stone Bridge, First. Loro sono un gruppo inglese, una sorta di dance funky music, un girone di basso incredibile. Intanto il nostro amico Dr. Funk, il nostro tecnico, mi scrive su un foglietto: oggi sei abbastanza carico. Effettivamente questa musica mi rigenera un po', come ti posso dire, le cellule musicali, se così possiamo dire. Intanto partiamo con un'altra proposta, Make Love Room 5, ce la richiede Federico da Milano. Eccola qui, pronti, e poi di nuovo insieme qui con la radio a modo mio.

Bene, rientriamo in studio, siamo nella fase finale della trasmissione. Abbiamo concluso con un pezzone, You Make Me Feel, Sylvester, un pezzo degli anni 80, e c'è tutto dentro, c'è la musica, il ballo, i musicisti, i suoni, la voce soprattutto di Sylvester, che purtroppo ha fatto pochissimi pezzi come questo, ma questo li batte veramente tutti. Allora, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana e vi lascio ovviamente col ricordo di questi pezzi che avete ascoltato poco fa. E cosa dirvi? Non vi resta che messaggiare con noi, lasciarci i vostri messaggi sulla posta elettronica, alla radio Modo Mio, @produzioniradiofoniche.it, e sul nostro gruppo iscrivetevi e noi siamo lì per attendervi e darvi la nostra amicizia. Un grande abbraccio e da tutta la redazione, da Dottor Funker, alla prossima e buona musica.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Buonasera, ben ritrovati. Come tutte le settimane siamo qui di nuovo nel salottino di The Story, nel building di Young Radio, a cui vanno i miei ringraziamenti al super direttorissimo Alfredo Somoza e al suo prode fidiero Cristiana Lacqua. Salutiamo tutti i programmi che vengono prima e che verranno dopo, quindi un grazie a tutti quanti, soprattutto anche ai nostri ascoltatori che tengono alto il baluardo di questa trasmissione giovane nata proprio l'anno scorso, insieme al buon amico Marco, che salutiamo al di là del vetro, ha lanciato la sua manina di saluto. Salutiamo anche Manuel, che era il nostro stagista, adesso sta navigando da solo, sperando che si stia divertendo anche lui con tutti gli insegnamenti che gli abbiamo dato, che soprattutto Marco gli ha dato, e vediamo un po' che cosa avrà fatto. Se avremo delle notizie ve le daremo. Salutiamo anche il nostro buon amico di Radio Tigulio, perché tutte queste puntate vengono trasmesse anche in riva al mare, in quelli della bella Liguria, grazie a Marco di Radio Tigulio. Prendete nota, se non l'avete ancora fatto, che tutti i martedì dalle 23 in poi il buon Marco di Radio Tigulio trasmette la nostra puntata, appunto, di The Story. Ma bando le ciance, andiamo a conoscere l'ospite di questa sera, conosciuto per caso, come spesso succede in questo periodo. Dicono che siamo nativi digitali, forse io sicuramente no, ed infatti l'utilizzo dei social mi ha fatto conoscere lui. L'ospite di questa sera canta, produce musica, fa radio, quindi è anche un collega, è un uragano di simpatia. Lui è semplicemente Roberto Bocchetti. Ciao Roby.
1: Ciao Marcello, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Young Radio, e a Marco in regia, naturalmente.
0: Bravo, esatto.
1: Se no mi chiedo il microfono.
0: è anche quello che ci permette, appunto, di andare in onda, quindi ha una figura molto molto importante all'interno del programma. Senti Roby, prima di tutto veramente grazie di cuore di essere venuto.
1: No, grazie a voi che mi avete invitato, per me è un onore e un piacere essere qui con voi stasera.
0: Questo lo vediamo dopo.
1: Quando ho visto preparatevi al peggio sulla locandina, ho detto va bene, questa è la trasmissione giusta per dove devo andare io.
0: Vai, perfetto. Senti Roby, allora tu, vedendo la bio, hai iniziato relativamente tardi, o comunque da pochissimo, sì, nella produzione di musica, della tua musica.
1: Esatto.
0: No? Però facciamo un passo indietro, sì, perché tu sei un conoscitore di musica di un certo livello, quindi ne sai, hai fatto anche questo mestiere della, sì, radiofonia, lo stai comunque facendo
1: ancora, sì,
0: appunto. Allora, la prima domanda che parte la nostra bella chiacchierata di questa sera è: come arrivi alla musica? Che rapporto hai con la musica?
1: Allora, io ho iniziato veramente a 8 anni con un registratore a cassette. Cioè, ho rotto le scatole ai miei genitori per la prima comunione per farmi regalare questo registratore a cassette, e da lì ho iniziato proprio a cantare, fare interviste, programmi radiofonici, tutte cose inventate ovviamente, sempre sulla stessa cassettina, poi quindi la giravo, la rigiravo e continuavo a ricancellare la stessa roba. Quindi è lì iniziata la passione per la musica. Poi ho iniziato a lavorare in radio negli anni 80 e 90, nel radio commerciale FM, e nei primi anni 2000 mi sono invece avvicinato alle web radio, dove sono tuttora. E poi con la pandemia, con i lockdown, certo, tutto quello che abbiamo vissuto, è uscita, come dire, l'esigenza di pubblicare le mie canzoni.
0: Chiaro. Senti, da quello che mi hai detto mi hai sbloccato un ricordo a me. Cito una canzone che ne sanno quelli del 2000, no? Tu adesso hai così sciorinato dei termini tipo la musicassetta, no? La musicassetta praticamente, io l'ho vissuta, Marco anche, non per darci dei vecchi, no? Però no, i ragazzi del giorno d'oggi, i veri nativi digitali, prima ho scherzato nella presentazione, noi non siamo al 100% dei nativi digitali, no? Non sanno cos'è questo supporto, ecco. Ma quindi una domanda nostalgica, per te il supporto, ormai la musica viene usufruita dai più attraverso lo streaming musicale, ci sono tante piattaforme, da iTunes a Spotify, ma ce ne sono veramente tante in circolazione. Per te il supporto è importante per come viene utilizzata la musica?
1: Sì, per me è importantissimo, perché se pensi anche ai vinili o alle cassette o ai CD, anche per andare più recenti, avevano tutti una copertina, una grafica, un librettino con i titoli, con le canzoni, con i testi, certo, con dei dipinti, con qualunque cosa, è un completamento dell'audio, cioè è comunque un completamento del discorso artistico che tu vuoi fare con la tua musica. Poi si potrebbe andare anche oltre, fare un video, fare tutto quello che si fa. Io mi limito all'audio perché non ho grossi budget a disposizione, quindi preferisco non fare i video, però secondo me il supporto è ancora fondamentale.
0: Giusto, anche secondo me. Io ricordo molto con gioia, ecco, le prime paghette, le mancettine che davano i genitori, che mi davano i miei genitori, invece di andarmi a comprare, non so, dai giochi, piuttosto che l'uscire con l'amico, gli amici, me li tenevo per andare al negozio di dischi e comprarmi il vinile, perché era la gioia poi, quel fine settimana che decidevo di andare e acquistarmi il vinile. Proprio mi piaceva anche l'odore che dava.
1: È vero, il
0: vinile.
1: E secondo me questo è la cosa che si sta perdendo, perché la musica liquida, chiamiamola così, come viene definita adesso, non ha tutta questa tangibilità, non puoi toccarlo, ti manca proprio il supporto fisico e ti manca comunque una parte fondamentale. Non è un caso che comunque gli album in vinile stanno ritrovando una seconda giovinezza adesso,
0: certo,
1: sono molto,
0: vero,
1: molto
0: vero,
1: apprezzati,
0: vero,
1: quindi,
0: vero. Secondo te l'utilizzo della musica, prima abbiamo detto che diciamo la nostra generazione, tu sei un po' più grande di noi, però non più di tanto, abbiamo vissuto più o meno gli stessi periodi del boom musicale degli anni 80, gli anni 90, robe così, no? Secondo te chiaramente è cambiato come il ragazzo, il giovane di oggi usufruisce della sua musica, ma perde un qualcosa, oppure comunque c'è quella gioia di ascoltarsi le canzoni, o è musica da scaricare, la sento una volta e la butto via?
1: Hai fatto una bella domanda che richiede un po' un'attenta riflessione. Secondo me, allora, è musica usa e getta, ma non perché la musica di adesso sia meno valida di quella del passato, assolutamente. Sono cambiati i tempi di attenzione delle persone, adesso quindi la canzone viene fatta per quei 15 secondi, spezzettabili in tanti pezzi da 15 secondi per poter fare le storie di TikTok o di Instagram. Ci sono canzoni che cambiano il beat, sì, cambiano il tempo, cambiano, sì, sembrano quattro canzoni diverse in due minuti, perché fanno sto ragionamento, così, certo, tu scegli il pezzo che ti piace di più e ti fai la tua storia, ti fai il tuo ballettino, quello che ti necessita, insomma.
0: Sai che questa cosa mi fa molto ridere, perché è la seconda volta che lo sento oggi.
1: Hanno già detto qualcun altro, e allora
0: sì,
1: è vero.
0: Incredibile, sì, sto vivendo un déjà vu incredibile, perché è la seconda volta che mi dicono questa cosa.
1: Quindi io ti dico, io non è che ho l'ambizione che le mie canzoni fra 20 anni si ascolteranno ancora, sono il primo a dire che mi voglio divertire, voglio fare per far stare bene la gente, non ho questa cosa da dire, chissà dove sarò fra 20 anni, chissà che canzoni ascolteremo fra 20 anni,
0: certo,
1: di quelle di adesso, perché adesso, cioè, noi ancora ascoltiamo anni 70, anni 80, anni 90, E che quando sono passati tipo 40 anni, quindi fra, certo, 40 anni chissà che cosa ascolteremo.
0: Ma magari le tue canzoni, che dopo andremo anche a scoprire e a far conoscere i nostri ascoltatori, può essere che magari
1: possono
0: reggere.
1: Sai cosa, ho fatto questo esperimento, come ti dicevo prima, di far uscire una canzone ogni 2 settimane, adesso ogni 14 giorni, canzoni buone ovviamente, non scartini, e seguendo tutti i consigli degli esperti del settore, come dire, tutorial sui vari social, Spotify for Artists, tutti questi consigli, e ho detto vabbè, voglio provare, vediamo cosa succede, però non fa per me, cioè proprio avere un'uscita ogni 2 settimane vuol dire far uscire la canzone già con la data di scadenza stampigliata sopra, lo yogurt, cioè non dico che devono andare avanti 20 anni, però più di 14 giorni secondo me un pochino di più se lo meritano.
0: Decisamente, cioè sono d'accordo con te. Poi io credo che, cioè, è stato forte il tuo paragone, la tua metafora alla canzone sul vasetto dello yogurt.
1: Sì.
0: Io spero però che le canzoni non siano trattate come un vasetto di yogurt.
1: Purtroppo.
0: Cioè, c'è dietro, immagino, per te un lavoro incredibile nella produzione di una canzone. Sì. Dai, cioè io ci credo nelle tue canzoni.
1: No, io sono il primo a crederci, ci mancherebbe. Però è il creare valore della canzone che è difficile, cioè stabilire qual è il valore di una canzone. Al momento l'unico valore sono i numeri, sono quanti ascolti fai e quanti soldi muovi sostanzialmente. Sì. Quindi purtroppo dobbiamo partire anche da questo. Poi dobbiamo anche dire una cosa, che quando si parla di industria musicale, music business, dove c'è la parola business, dove c'è la parola industria, è ovvio che ci deve essere comunque anche un orientamento commerciale, non può essere solo fatto per l'arte. E questo un pochino mi dispiace, perché proprio si tendono a fare canzoni, non io però in generale, proprio per accontentare i gusti del pubblico e anche questa velocità di consumo della musica. Quindi un pochino secondo me dovremmo fare tutti un passo indietro, cioè tornare, non dico al 45 giri, rilassarci un attimo in tutto quello che facciamo.
0: Questo mi piace. Senti, abbiamo appena nominato la parola business, vabbè, io qua ti apro e chiudo una parentesi che è un po' il nostro programma, no? Di Story noi chiediamo alle persone, agli amici, agli ospiti che arrivano di regalarci, di portarci un regalo, ovvero quello della propria playlist privata. Abbiamo parlato di business, tu adesso nella tua playlist privata sta andando una tua canzone che ha svoltato, The Worst of Night.
1: The Worst of Night, sì, questa è stata, come dire, una botta di fortuna, perché, cioè, diciamo che tutte le mie canzoni sono figli miei, quindi li tratto tutte alla stessa maniera, non ho preferenze. Però questa The Worst of Night è andata molto bene all'estero, è uscita nel luglio 2022 e a settembre di quell'anno ha cominciato proprio a macinare ascolti dalla California, dal Canada, da tutti i paesi esteri. Arrivavano persone che non conoscevo, che mi scrivevano su Instagram, mi cercavano, mi scrivevano: ho ascoltato la tua canzone, mi piace un sacco, la sento sempre sulla tal radio. E ho detto: ma cosa sta succedendo? Ero veramente contento proprio.
0: Immagino.
1: Adesso vivo un pochino come dire, nell'ombra di The Worst of Night, perché non sono più riuscito a pensare come è successo. Quindi
0: arriverà,
1: speriamo, dai, comunque non devo
0: arriverà. Sì. Ma tra l'altro questa qui, cioè, ha avuto una view pazzesca. Tu mi hai dato qualche numero,
1: questa sulle quasi 400.000 ascolti, e bravo. Poi anche entrata nelle classifiche, aspetta, di Apple Music, iTunes in Germania, Austria, Svizzera e Francia, quindi anche quello è un buon riconoscimento, direi.
0: Direi
1: senza pagare, No, perché sai che adesso c'è anche questa cosa di comprarsi gli ascolti, quindi
0: quindi 400.000 ascolti veri.
1: Però c'è da dire una cosa, che quei dati che tu riesci ad accedere su Spotify saranno anche ascolti veri, però io ho i miei dubbi che se metto a fare un concerto a San Siro 100.000 persone vengono a vedere, quindi cioè capisci, bisogna un pochino farci la tara, anche certo, se sono ascolti veri. Io certo, vorrei veramente conoscere uno per uno i miei ascoltatori per potergli dire grazie, però
0: purtroppo... sarebbe un bel progetto da, da mettere in pista,
1: fargli magari una versione limitata per ringraziarli, mandargli una canzone in tiratura limitata che ce l'hanno solo loro.
0: Certo. Pensiamoci, questa è una bella idea.
1: Ci pensiamo.
0: Questa è una bella idea.
1: Sì.
0: Allora, da una canzone all'altra, oggi è tutto interamente dedicato a te. Ci hai portato sia le canzoni della, diciamo, come base musicale, che della programmazione di Story, quindi anche per questo ti devo dire grazie. Hai tolto del lavoro a me e a Marco, quindi va benissimo. E ci ascoltiamo la tua prima canzone e dopo ne parliamo.

0: E siamo di nuovo in diretta qui nel building di Young Radio, nel salottino di Story. Oggi abbiamo un amico, ormai fai parte della famiglia di Story, appunto Roberto. Grazie. Bocchetti, io ti chiamo Roby.
1: Sì.
0: Abbiamo sentito una delle tue canzoni, questa si chiama Cara Droga.
1: Cara Droga, sì.
0: Allora, il testo è bello, bello forte, no?
1: Sì.
0: La prendiamo larga, ti faccio una domanda, diciamo, un po' aperta. Come nascono i tuoi testi? Cioè, fai tutto tu?
1: Allora, questa è una canzone di Franco Simone, è una cover di un pezzo del 1977 che è appunto Cara Droga. E quindi in questo caso non l'ho fatto tutto io, cioè il testo c'era già, la melodia,
0: però la musica, l'arrangiamento.
1: Allora, tutto da solo no, lo faccio insieme ai miei produttori che si chiamano Ettore e Roberto dello studio Real Sound di Milano, che sono veramente top, mi aiutano in tutto e per tutto. Io magari le idee, però poi riuscire a mettere in pratica, a farle diventare musica, ci pensano loro, quindi
0: certo.
1: Sono davvero dei grandi proprio.
0: Nel fuori onda, anche poi nel tragitto in macchina, mi raccontavi, appunto, a questo punto lo diciamo adesso, tu stai lavorando comunque a un bel progetto di un album o comunque una raccolta come quella che abbiamo sentito di cover riarrangiate,
1: sì,
0: modificate e fatte su misura
1: per me,
0: te,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ci vuoi raccontare,
1: certo,
0: un po' com'è anche te venuta l'idea?
1: Ok, allora l'idea ho iniziato facendo un singolo che si chiama City Lights, che è una canzone dell'86 di William Pitt, e questo sempre nel 2022, perché nell'86 io compivo 18 anni e avevo questa canzone, cioè non lo so, mi ricordava proprio quel momento, e quindi ho detto faccio City Lights. Poi mentre lavoravo per fare City Lights mi è venuto in mente che però una canzone sola di quegli anni non era abbastanza, cioè mi appagava. Quasi quasi faccio un album. Poi è stato un po' complicato intanto scegliere le canzoni, perché all'inizio avevo 50 canzoni candidate, trovarne 12 vuol dire restringere la rosa, e poi scavare dentro di me, perché cioè queste canzoni sono proprio la rielaborazione della canzone attraverso il mio ricordo. Non volevo fare un karaoke di lusso, una cover, una copia conforme dell'originale, volevo fare un qualcosa di filtrato dove chi sente la canzone e la conosce dice ah cavoli sta canzone me la ricordo, e chi non l'ha mai sentita potrebbe pensare che è una canzone,
0: certo,
1: nuova. Ecco, questa era l'idea.
0: Ha già un nome, immagino, questo progetto,
1: sì, che si chiama Ricordi Memories. L'ho fatto in italiano e in inglese perché avrà canzoni in tutte e due le lingue. E tra l'altro non ti ho detto una cosa particolare, che le canzoni escono tutte come singolo prima, quindi l'album sarà completo
0: dopo,
1: alla fine del 2024, però in realtà tutte le canzoni mano a mano che escono sono già fuori.
0: Certo.
1: Quindi c'è Cara Droga, adesso è uscita venerdì Suburbia, che è un pezzo dei Pet Shop Boys, Dut Dut dei Freur, Believe di Cher, cioè ce ne sono, e poi anche italiani ovviamente, quindi è una cosa... È stata una cosa anche un po' difficile per me, perché non è che
0: chiaro,
1: sono tutte canzoni.

0: Allegri, ce ne sono anche di tristi, tipo Cara Droga per esempio, o Amici non ne ho di Loredana Bertè, anche non è che sia proprio una canzone molto allegra, un testo molto pesante.
1: Poi immagino sia stato, dato che hai detto anche una gran bella cosa, che la ricerca delle canzoni, no? Dal panorama enorme della musica, te ne sei prese 50, già averne scelte 50 nella lista è stato, penso, immagino, difficile.
0: Sì.
1: Dalle 50 a 12 è stato proprio
0: Un'impresa.
1: un lavoro,
0: Sì,
1: un'impresa.
0: dovevano simboleggiare dei ricordi innanzitutto per me, quindi però dovevano essere anche canzoni che potevo essere in grado di cantare, non potevo fare qualcosa che non ci arrivavo, quindi anche lì ho dovuto fare una bella scelta per questo motivo, perché non è che io ho le capacità vocali di un Marco Mengoni o di un Tiziano Ferro, mi devo accontentare di quello che ho e cercare di fare il massimo con le mie capacità, quindi devo dire che però pian pianino sta venendo un bel lavoro. Adesso sono in studio in questi giorni per fare una traccia che uscirà a settembre. Un'altra che esce a giugno è già pronta, quindi abbiamo già il master fatto, per quello sono
1: Quindi il lavoro è ben
0: avviato.
1: avviato.
0: Sì, a volte mi sento un po' la multinazionale del disco, dico, cioè, questo è il 20° singolo che è uscito questo che è uscito adesso, Suburbia, è il mio 20° singolo, quindi sono tanti, se guardiamo.
1: Ok. Tanto guardo un po' il monitor per vedere se Marco poi
0: C'è
1: mi
0: messaggi dalla
1: dà.
0: regia.
1: Certo, no, niente, scusami Marco, è tutto a posto. È che guardo lì per vedere i tempi, sai che mi. Vero? Ho imparato finalmente. Bene. Invece, beh, tu scrivi anche di tuo,
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, sì.
1: i tuoi testi. Quando parlavi, a me vengono sempre in mente un po' dei flashback, no? Mentre parlavi, a me ha fatto venire in mente, poi alla fine la domanda che ti faccio, il film 8 Mile di Eminem, no?
0: Ok.
1: Io ho sempre, diciamo, in mente questa figura un po' mitologica di voi artisti, di voi cantanti, un po' romantica, della serie, come nel film. Vedi Eminem nella metropolitana con la testa appoggiata al finestrino con il taccuino e la matita per scrivere i testi.
0: Testi.
1: Tu invece come chiaramente adesso i mezzi può essere il telefono
0: Sì,
1: piuttosto che la
0: no, no,
1: qualsiasi. Tu
0: ho,
1: com'è che scrivi canzoni?
0: con la penna e un quadernetto, scrivo ancora a
1: Alla
0: mano,
1: vecchia,
0: sì, alla vecchia
1: sei
0: maniera,
1: la vecchia scuola
0: sì, e
1: praticamente.
0: poi a volte li scrivo anche nel telefonino, se ho un'urgenza o qualcosa magari che mi serve il testo me lo metto anche nel telefonino, però faccio tutto a mano, sì. Ho una penna verde. Perché il verde porta fortuna, quindi scrivo con la penna verde e le correzioni con la penna blu.
1: Giusto, giusto. Io ho un caro amico che saluto, è stato qua ospite qualche volta, e anche lui è un cantautore, si chiama Fabio Scaccabarossi. Lui mi raccontava, volevo capire se anche a te succede, che spesso le idee delle canzoni vengono durante la notte. Nel sogno lui quindi si sveglia e deve appuntarselo perché poi ha paura che magari all'indomani quell'idea
0: Hai
1: particolare
0: ragione,
1: possa
0: è
1: svanire.
0: vero.
1: Anche
0: Allora,
1: te succede?
0: io soffro di insonnia, quindi di solito verso le 3, 3:30 sono in piedi e mi metto in cuffia, di solito mi metto a scrivere le canzoni oppure comunque faccio cose legate alla musica, però silenziose, non posso disturbare il palazzo dove abito. Vorrei mettermi a passare l'aspirapolpere, sai, queste cose,
1: Non
0: però
1: è il
0: devo un
1: caso,
0: attimino stare un po'
1: certo.
0: tranquillo. Però allora non riesco a sognarle, no, non è che mi sveglio perché ho sognato una canzone, non mi è mai capitato, magari. Invece mi è capitato tante volte di fare magari un freestyle improvvisato, metto un beat e provo a dire qualcosa, viene fuori una bella cosa e poi quando cerco di scriverla non me la ricordo più. Quello mi è capitato tante volte.
1: Magari ti registri quando fai.
0: Ma a volte non sono così pronto, dico
1: Ok.
0: mi registro ogni cosa che faccio, la registro, perché non ti aspetti neanche che venga fuori una roba
1: Chiaro,
0: buona, magari.
1: certo.
0: Cioè poi mi fa una roba buona, dice aspetta com'è che adesso non me la ricordo più, la devo scrivere. No, vabbè, comunque. Sto preparando anche delle canzoni in italiano, e penso per il inizio 2025 queste usciranno.
1: Ok,
0: facciamo questo.
1: Io ho capito, in questo momento, vabbè, io e te non ci siamo mai conosciuti prima, ti ho rotto le scatole, no, scrivendoti una mail.
0: Magari fossero tutte così le rotture di scatole.
1: E penso di aver capito il motivo, perché a pelle, almeno ci siamo stati, penso di dirla per tutte e due, ci siamo stati simpatici.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Una cosa che ci accomuna, tu dici che soffri di insonnia e ti svegli e lavori sulla musica. Questo programma di Story è nato da una notte insonne che, svegliandomi, mi è venuto in mente questo programma.
0: Vedi, c'è sempre
1: quindi
0: qualcosa.
1: Esatto,
0: c'è. E poi tu mi hai detto anche che hai un gatto.
1: Sì.
0: E io avevo un gatto che, vabbè, purtroppo è morto, è stato con me 14 anni. E uno dei motivi della mia insonnia è anche il gatto, perché negli ultimi tempi, insomma, era un po' malato, quindi mi svegliava di notte, come bambini,
1: certo,
0: tipo, no? E quindi ho preso questa abitudine, certo, di svegliarmi di notte, anche quando è mancato lui, ho ancora questa abitudine, insomma.
1: Intanto stiamo ascoltando, infatti guardavo il monitor per leggere bene, questa è la tua seconda, diciamo, canzone base musicale che hai scelto, è No Love.
0: È No Love, che è una canzone interamente strumentale, non l'ho cioè proprio l'ho fatta volontariamente non cantata, perché così mi piace sperimentare. Poi, come ti dicevo all'inizio, non essendo in questo ambiente da tanti anni, posso anche permettermi, non ho ancora un'identità precisa,
1: certo.
0: Quindi ho spaziato un po' sull'hip hop, sul pop in italiano, pop in inglese, dance, insomma, ho fatto un po' un calderone.
1: Poi, cioè, sei un artista tutto tondo, quindi
0: sì, però ho fatto anche tanti errori, perché per esempio Spotify, leggevo poi dopo, ovviamente quando l'avevo già fatto, sconsiglia di fare tanti generi musicali, piuttosto usare nomi diversi per ogni genere. Uso un nome diverso, ma non usare lo stesso nome per 4-5 generi, perché sennò loro non riescono più a abbinarti artisti simili a te, praticamente. Quindi
1: giusto,
0: però vabbè, siamo sempre...
1: E diamo delle difficoltà a questo Spotify,
0: sì.
1: Secondo me hai fatto bene, Roby, hai fatto solo bene.
0: Infatti io ti dico, a volte mi ribello io a questo sistema.
1: Esatto,
0: faccio le cose, magari ci sono dei periodi che dico, ok, facciamo un'uscita ogni 2 settimane e vediamo come va. Poi magari un altro consiglio, faccio esattamente l'opposto di quello che dico. Vediamo come va. Ma sì, tanto guarda, io mi diverto, alla fine non è che devo vivere di musica, non sarebbe, farei prima andare a giocare al Superenalotto che vivere di musica alla mia età, avrei più probabilità forse di fare una vincita, però mi piace, mi fa stare bene, se le persone poi ascoltano le mie canzoni e si sentono bene, siamo tutti più contenti, o no?
1: Beh, direi di sì, e per il momento, finché cioè, va avanti così, con questa atmosfera, ci siamo ascoltati delle tue canzoni, va più che strabene.
0: Ma sì, infatti.
1: E quindi ci ascoltiamo il tuo secondo singolo, dopo ne parliamo. Roberto Bocchetti, Amici non ne ho.
0: Ah, vabbè, uguale, questo è Tiger, va bene lo stesso.
2: La sentiamo dopo, dai.
0: Sì.

0: E siamo di nuovo in diretta, caro Roby. Non ci siamo dimenticati, ma abbiamo ascoltato un'altra canzone, sì. Ed è Tiger, quindi non è Amici non ne ho, ma tanto dopo la recuperiamo tranquillamente. Di Tiger invece è un altro pezzo, diciamo strumentale, dove tu canti il ritornello, sì. Ti chiedo questa cosa su Tiger: come nasce Tiger? Allora, prima mi hai raccontato una roba bellissima, poi dei tuoi collaboratori, ragazzi dello studio dove tu ti affidi, sì. No? Che tu volevi un timpano, no?
1: Sì, qua Tiger. E loro mi hanno detto: vai, video di quanto è grande un timpano.
0: Perché io questo è pazzo.
1: Sì, loro all'inizio veramente si toccavano la tempia quando arrivavo in studio. Adesso piano piano invece devo dire che sono diventati un pochino più. Mi seguono un po' di più, insomma.
0: Ti conoscono, no?
1: Mi assecondano.
0: Esatto, mi assecondano. E come nasce Tiger?
1: Tiger è la libertà. Tiger è una notte passata con questa tigre e poi è sparita. E io la sto cercando per tutta la città. Quindi io sono una tigre impazzita che cerca una tigre a sua volta che mi ha stregato. Questo qua è il significato della canzone. Ed è la libertà, proprio il viaggio, l'avventura, queste cose qua.
0: Forte, bello come, sì. Come significato, sì. Pazzesco.
1: Perché bravo. Ho cercato di raccontare la canzone senza le parole, a parte il ritornello, sì. E ho messo nel lancio del ritornello, c'è per esempio della gente che parla in sottofondo, sì. Non sì, capisci sì. Bene cosa dice, senti la gente che parla e poi senti che muovono dei bicchieri come se fossero a mangiare. E poi c'è un ruggito di una tigre vera dentro, che non tutti lo sentono, però c'è. E questo simboleggiava proprio io che andavo nelle feste, nei ristoranti, sì. Nei posti alla moda a cercare la mia tigre e non la trovavo più. Quindi.
0: Poi è forte questa tua metafora, anche legato un po' all'ambiente dove abiti. Milano spesso viene etichettata come una giungla.
1: Sì, uno zoo.
0: Forse più giusto dire zoo, però sì. Cioè, è forte questa roba. E tu hai fatto una canzone, sì. Tiger.
1: È una giungla urbana Milano, sì. Però ti dico, io ci sono nato e mi piace. Cioè, comunque. È una città che ti dà molto, ti prende anche molto, yeah. Però yeah. Si può comunque, cioè, non fare cambio. Ho provato a vivere a Londra o a Gran Canaria, bellissimi posti, però poi sono ritornato a Milano, quindi non lo so, c'è qualcosa di speciale, anche se poi magari ho da brontolare perché c'è il rumore, c'è i vicini che fanno rumore, c'è il treno che passa, la metropolitana che passa, certo. Sotto casa. Sono molto sensibile ai rumori, io, soprattutto da quando c'è stato il Covid, che siamo stati chiusi in casa, che c'era tutto quel silenzio.
0: Incredibile.
1: Io non ti dico come stavo bene, guarda, quel periodo lì.
0: Sì. Il traffico che non esisteva.
1: Quel silenzio era una cosa favolosa proprio.
0: Abbiamo fatto il cambio, tanto stiamo ascoltando Amici non ne ho, tanto ci parliamo sopra. Io ti volevo chiedere questa cosa, no? Appunto legato anche a dove vivi, Milano. Milano prima simbolicamente.

0: paragonata un po' alla giungla. Qui si corre ed è il business regna un po' sovrano, no? Qui a Milano. Ma mi piace quello che hai detto tu, Milano dà tanto ma toglie tanto. Ma nell'ambito artistico, secondo te, no? Per il tuo vissuto, l'esperienza che hai avuto nel vivere a Milano ti ha dato un plus in più?
1: No. Allora, diciamo, non voglio essere totalmente negativo. Allora, il plus sicuramente è nel fatto di avere lo studio vicino a casa. Ci vado a piedi 10 minuti e arrivo in studio, e non tutti hanno questa fortuna.
0: Certo.
1: Penso a un mio amico che per esempio abita in Basilicata, e per andare in studio
0: e per venire a Milano in studio, no, ci mette
1: anche per andare in Basilicata in studio ci mette un'ora di macchina, per esempio. E comunque Milano poi è un'offerta dove, vabbè, non ti va bene uno studio, ne trovi altri 50, non
0: certo.
1: È che ce n'è solo uno, quindi in questo diciamo che sei avvantaggiato. E per quanto riguarda la musica, non lo so, credo che ultimamente a Milano ci sia un disinvestimento nella musica, nei locali, non sono più così interessati ad avere un DJ che suona o un cantante che canta, sono più orientati a mettere playlist di Spotify o comunque cose già pronte, diciamo. Meno lavoro da fare, e meno soldi anche da spendere.
0: Più che altro penso anche legato a quello. Chiaramente un'ora non basta per raccontare, diciamo, cos'è la musica e per chi ne usufruisce di musica. Chiaramente noi veniamo anche da un'epoca dove il musicista, il DJ, cioè quelle parti artistiche nei locali era il valore aggiunto.
1: Esatto.
0: Ora, come hai detto tu, sono anche pochi locali che
1: pochi
0: lo fanno,
1: e poi comunque ti cercano un PR, non cercano,
0: certo,
1: un cantante, cioè ti dicono vabbè, ma quanta gente mi porti,
0: bravo,
1: a bere, ma
0: bravo.
1: Se devo fare il PR faccio il PR, allora non vengo anche a fare il cantante, capito?
0: Esatto.
1: Quindi è un po' un gatto che si morde la coda, diciamo.
0: Certo.
1: Non so, anche cantare magari in posti alternativi, anche i posti alternativi poi non appena affiotano il business non sono più posti alternativi, diventano,
0: chiaro,
1: posti commerciali, quindi alla fine è sempre un po' tutto uguale, diciamo. Però io non demordo, poi ti dico, non è fare le serate sicuramente il modo migliore, ok, sono primo a dirtelo, però non è che con gli streaming, con le radio, con le interviste, con queste cose non si ottiene niente, anzi, se comunque ti fai conoscere dalle persone in una sede diversa da quella del concerto, però comunque magari le persone, alcune persone piace anche scoprire un lato di te che non sentono dal disco, sapere un po' quello che dici, come parli, quello che pensi, secondo me è interessante, cioè non perché ci sono qua io, però in generale io quando sento le interviste ad altri cantanti a me fa piacere sentire quello che dicono, quindi penso che è una cosa interessante.
0: Ma direi di sì, cioè in te c'è anche poi questa componente di curiosità. Cosa che io auguro veramente a tutti, l'essere curiosi, quindi andare a scovare, capire perché di un cantante ha fatto questa cosa, questa canzone, eccetera. Ma senti, invece io sono curioso, chiaramente,
1: certo,
0: di mio in natura, e vorrei che anche i nostri ascoltatori lo fossero nei tuoi riguardi, quindi per chi lo fosse, la tua casa virtuale, dove ti si può trovare? Hai dei social,
1: sì,
0: un sito piuttosto che...
1: Tutto, allora il sito
0: tutto.
1: robertobocchetti.com, che è il mio sito ufficiale, okay, diciamo, è dove metto tutte le cose più piccoline, qualunque cosa succede lì la metto praticamente, okay. Poi sono su Instagram, Roberto Bocchetti, Facebook, tutti tranne TikTok.
0: E ti troviamo
1: sempre
0: come
1: Roberto Bocchetti. TikTok ci sono anche, però lo uso veramente poco perché non mi trovo molto bene come modo di relazionarmi, cioè non lo so, mi sembra che mi sta lobotomizzando il cervello ogni volta che guardo TikTok, finisco di guardarlo che mi sento un po' più scemo di prima, quindi dico vabbè, meglio non guardarlo troppo, però penso che sarà solo una questione di età, sia dovuto solo all'età, non riesco a entrare in questo meccanismo. Però paradossalmente Instagram mi piace, non è che mi dà quel fastidio che mi dà TikTok. TikTok proprio, non lo so, una cosa...
0: È una roba un po' troppo da giovani magari.
1: Sì.
0: Ma io ricordo... ormai erano gli anni 2000 comunque, quando nacque il primo social network, appunto Facebook. Eravamo tutti un po' rincoglioniti nell'aprire pagine su pagine di Facebook, e poi, cioè, secondo me mai nessuno avrebbe mai immaginato che da lì in poi si creassero altre 1000 social network.
1: Sì. Allora,
0: ora ce ne sono tantissimi,
1: diciamo pure troppi, cioè se uno volesse veramente presidiare tutti i social network da solo non ce la fai, devi per forza assumere un team di persone che lo fanno per te, se lo vuoi fare proprio stando su tutti i social che ci sono.
0: Chiaro.
1: Io mi limito a stare su Instagram sempre, cioè proprio il mio mezzo di lezione.
0: Sì.
1: Poi qualcosina su Facebook e poi sul mio sito internet, sono quei tre lì i canali che utilizzo maggiormente.
0: Allora, questa invece stiamo ascoltando un'altra tua base musicale, e se non dico male dovrebbe essere Gran Canaria.
1: Esatto, questa è Gran Canaria, che come ti dicevo ho abitato a Gran Canaria per 2 anni, e per quanto poi sia ritornato in Italia, però Gran Canaria è un sogno, cioè è un po' come dire paradiso e inferno allo stesso tempo, perché trovi tutto quello che ti puoi immaginare in un'isola tropicale, e in più tutte le cose, le tentazioni, proprio Temptation Island, cioè sesso, droga e rock and roll, proprio per dire così in maniera generica. E poi natura, cioè ci sono i vulcani, senti che sotto c'è l'energia dei vulcani che ti governa praticamente, quindi meritava una canzone Gran Canaria. Allora,
0: ci sta.
1: Sì, sì,
0: ci
1: sì.
0: Sta, ci sta
1: e
0: tanto.
1: Poi c'è stato un ragazzo messicano di Cabo San Lucas, che è una zona dove ci sono le spiagge più belle del mondo, dicono, ma che è anche il più alto tasso di delinquenza del mondo, di omicidi proprio. E dove bisogna veramente aver paura di andare fuori per strada, devi avere la scorta, eccetera. E lui si è offerto di farmi il remix di Gran Canaria, e me l'ha remixata un po' stile anni 70, tipo l'FX Chic, con un po' un beat così, ed è venuta molto molto carina, devo dire, meglio dell'originale. Il remix è meglio dell'originale.
0: E questo qui che stiamo ascoltando
1: è lo strumentale, che questa non è
0: la parte remixata.
1: No, questa è proprio la versione strumentale, che non è mai stata pubblicata su nessuna piattaforma.
0: Ah, ok, quindi ci fa veramente onore ascoltarla qua su Young Radio.
1: Sì.
0: Quindi ti devo dire grazie.
1: Ci mancherebbe un piccolo qualcosina, un omaggio, insomma, visto che siete stati così carini. E questa allora ti dico, Gran Canaria è bella, cioè una bella isola, proprio come ti dicevo, e questa canzone ha cercato di metterci un po' dentro tutto quello che è il contorno dell'isola, cioè l'energia, la musica, il ballo, il mare, tutte queste cose qua, ho cercato di metterle in una canzone.
0: Bello. Allora adesso noi ci ascoltiamo, andiamo avanti con la programmazione musicale, ci ascoltiamo un'altra tua canzone e dopo ne parliamo insieme. Roberto Bocchetti qua su Young Radio Distoric.

0: Eccoci di nuovo in diretta, caro Roby.
1: Arriva al mar qua, abbiamo messo. Potremmo mettere un fondale col mare. Adesso,
0: sarebbe bello, esatto. Fa conto che questa canzone a me piacerebbe portarla in una possibile puntata fatta con te, a Radio Tiguglio, Arriva al mare, con magari qualche frittino, una bottiglietta buona di vino e le tue canzoni.
1: Ci facciamo un weekend, ci organizziamo,
0: sì,
1: appena arriva un pochino più il caldo, così possiamo anche prenderci un po' di sole.
0: Assolutamente, magari. Quindi Marco di Radio Tiguglio, il nostro buon direttore, ha avvisato, quindi esatto, ricordati che c'è una puntata special con Roberto ospite.
1: Poi Tiguglio, il Golfo del Tiguglio è veramente incantevole, meraviglioso, quindi ci vado volentieri a fare un giro.
0: Senti, il tempo è veramente tiranno, a noi manca qualche minuto ed è scivolata così leggera e molto velocemente questa puntata. Li vogliamo ricordare un po' i tuoi contatti
1: allora,
0: web?
1: Sì, allora, come ti dicevo, al sito robertobocchetti.com, e poi basta mettere cercare Roberto Bocchetti su Instagram
0: e ti trovano.
1: Sì. Allora, questo è il mio vero nome, come ti dicevo prima, siccome alle superiori ero un po' bullizzato per questo cognome Bocchetti, che ti lascio un po' immaginare cosa viene fuori, però non ne ho fatto un dramma, non ne ho fatto una malattia, però mi sono reso conto che è un nome e cognome unico, a parte che è lungo, Roberto Bocchetti, ok, però poi è memorizzabile, non so come dire. Allora, quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte per le mie canzoni, sono andato a vedere. Il primo nome era Roby con la Y, però dico sì, vabbè, ma Roby quanti ce ne saranno? Pensi solo a Roby Facchinetti,
0: bravo,
1: quindi già sei tagliato fuori. Allora ho detto, vediamo Roberto Bocchetti. C'erano dei Bocchetti, ma nessun Roberto. Perché ho detto, vabbè, lasciamo
0: perché no? Esatto.
1: Così, sì.
0: Bravo, giusto.
1: E mi diverto anche a fare le copertine, anche se non sono un grafico. Infatti, le mie copertine hanno tutte un minimo comune denominatore, è che non c'è mai la mia foto. Sono sempre paesaggi, fotostock che prendo da internet e che simboleggiano in qualche modo il contenuto della canzone. Quindi,
0: quindi
1: mare,
0: è legato al chiaro del mare.
1: Sì. Ogni canzone ha la copertina, è l'unica roba dove riesco a fare quella cosa che ti dicevo prima, perché non essendoci più il CD dove puoi fare magari il librettino, le cose, allora mi scateno in quel francobollo che è la copertina del.
0: Certo, io stavo, ricordo le ore a leggermi e a scrutare la copertina dell'album che poi avrei comprato.
1: Anche leggevi i crediti,
0: assolutamente.
1: Gli autori, i produttori. Studio dove era stato
0: registrato,
1: era fantastico, guarda, proprio. Io non mi ero mica reso conto che il tempo era volato così in fretta.
0: Sì, il bello poi della chiacchiera è questo.
1: Quando si sta bene,
0: bravo.
1: Passa,
0: noi ci piace immaginare quest'ultimo momento, no? Quest'ultimo blocco, anche se blocco è proprio brutto da dire, questo ultimo momento, un po' come due vecchi amici che si trovano al pub, la luce è soffusa e richiama molto il salotto, il pub, no? E prima di salutarsi si raccontano le ultime cose, no? E una delle ultime domande che ti voglio fare è: tu, il Roberto di adesso, incontrasse il Roberto bambino, un po' il master, questa domanda mi piace molto farla agli ospiti, perché mi piace la risposta che puoi dare, no? Cosa direbbe al Roberto Bocchetti bambino?
1: Gli direi di credere nei suoi sogni e di non accettare compromessi. Se vuole fare una cosa, falla a 20 anni, non aspettare di averne 50 per farla. Questo vi direi.
0: Ma dai, bello,
1: sì.
0: Ci sta. Quindi un po' il rimorso dell'aver rincorso il tuo sogno un po' troppo tardi?
1: Un pochino sì, perché diciamo che avevo un po' contro i miei familiari, non mi appoggiavano, quindi alla fine ho rinunciato un po' all'inizio. Cioè, non è che l'ho rinunciato, adesso lo sto facendo, però quando era il momento giusto per farlo ho rinunciato e adesso un pochino mi sono un po' pentito, però vabbè, adesso lo faccio con un altro spirito, è diverso.
0: Beh, dai, ci sta, però sì. Ci sta, le canzoni sono una bomba e infatti ci ritroveremo ancora qui nel salottino di Story per vedere poi com'è andato questo tuo percorso, iniziato ufficialmente nel 2022, ma in realtà è iniziato tanti anni fa, quando ne avevi 8, quando avevi quella fotta del bambino di 8 anni che ha deciso di fare questa strada. Poi chiaramente le strade sono...
1: Poi sai, a volte ci vuole la consapevolezza, perché comunque a 20 anni io magari queste canzoni non avrei neanche saputo, certo, da che parte incominciare a farle. È stato grazie anche a tutti questi anni di ascolto, di musica, di appassionarmi a determinati generi eccetera, che poi sono riuscito a fare delle mie produzioni.
0: Chiaro. Caro Roby, il tempo è veramente finito, io ti ringrazio di essere stato qui con noi, ci vediamo presto sia sul web che di persona e magari, perché no, in un'altra puntata qua di Story. Noi ci ascoltiamo, se non erro, un cane, giusto? Un cane, Roberto Bocchetti.
1: Grazie a tutti, grazie a te. Ciao Marcello, grazie, ciao Marco.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Va ora in onda.
2: Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

E buongiorno, buongiorno, venerdì 17, ai, vabbè, per chi ci crede, per chi non ci crede, poi i 17 sono tutti i giorni e i giorni fortunati sono tutti i giorni, quindi insomma, siamo qui anche in questo venerdì, quindi abbiamo superato la metà luglio. Io ricordo nella mia vita che il venerdì 17 luglio è stato sempre uno dei giorni più caldi, anche quando ero bambino, quindi insomma anche oggi si dimostrerà tale, e dopo il 17 luglio i giorni sono meno caldi, ma mi auguro che sia così, così abbiamo passato già la Caledonia del 2026. Bene, siamo qui in diretta come al solito e naturalmente che dobbiamo fare? Dobbiamo mandare il saluto delle radio? Sì, dovremmo mandare, però ancora non ce l'ho pronto, non c'ho pronto il saluto delle radio, vabbè, pazienza, allora lo cerchiamo un secondo. Intanto però possiamo salutare quelle radio che leggiamo a mano. E sono Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Viatore TV, sempre replica alle 7.30, e Radio Mare Italia, che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, ma dobbiamo un attimo provarle perché non erano pronte, e allora due secondi che mettiamo le radio da salutare.

0: E allora siamo pronti con il saluto delle
1: è
0: radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Un Marco tra le stelle, una finestra tra le stelle, e abbiamo Marco, giustamente dobbiamo sentire i suoi saluti che ha mandato già stamattina, poi faremo i saluti e poi lo chiamiamo, vediamo oggi che si trova a Pontinia, cosa ci racconta di bello. Intanto andiamo con il primo saluto.
1: David Hasselhoff, ricordiamo, l'altro attore americano, Donald Sutherland, da Marco Roma, a voi due, tanti auguri a voi. Buongiorno, in ogni caso è sempre un'emozione,
0: sì.
1: In ogni caso è bello averti vicino a me, in ogni caso so che ci sei tu, da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora dovremmo chiamare Marco Roma, intanto che sono le 4... 4:46 io poi dimentico i saluti delle 4:44, la prima chiamata Marco Roma, facciamo i saluti delle 4:44 dell'ora tripla che facciamo sempre. ATM Trenord, anche se in questi giorni qua mi pare che i treni faranno sciopero il 23-24, ATM fortunatamente non fa scioperi. ATM Trenord, Bima e Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e la nostra Celeste che è sempre sveglia alle 3:30 oggi, e salutiamo anche il nostro amico Francesco che era con noi ed era un vigile che purtroppo non c'è più. Salutiamo anche al ricordo che c'ha la nostra amica Simona, e lo terremo sempre nei nostri cuori, come teniamo nei nostri cuori tutte le persone che svolgono attività per proteggerci da quella che ormai è diventato un mondo veramente incredibile, mondo di vandalismo, di tutto il resto. E allora
2: Cecantibus, 2 di 3 barre rete wifi,
0: andiamo a sentire.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto,
0: chiamata vocale.
2: Voce non...
0: E andiamo a sentire Marco Roma che forse si è addormentato stamattina. Eccolo che suona ma non risponde. Ah, non sta dormendo.
3: No, no.
0: Ecco qua. Allora Marco Roma è arrivato a Pontinia. Sei arrivato però, perché sei sì, fermo, sì. Sì, sei già.
3: Sì, sì, sto andando al bar.
0: Andiamo al bar di sì, Pontinia, sì. Oggi non c'è Farouk, sì. Perché Farouk mi pare ad Anzio.
3: No, Farouk è
0: oggi chi abbiamo no. Con te?
3: No, sono un collega, si chiama Vincenzo.
0: Ah, salutiamo Vincenzo, buongiorno Vincenzo.
3: Sì. No. No, lui dice no, dice. Ah, non... Lui è anti...
0: È antiradio. Un applauso a Vincenzo, antiradio, va bene.
3: Oggi è tutto bello fresco, col pantalone di lino.
0: Vabbè, Invece i nostri masnadieri Damiano e Leonora sono svegli o dopo?
3: Sono svegli là. Sei in diretta. No, si vergogna, Vincenzo si vergogna. Aspetta. Ok, dai, in diretta radio. Saluta Vincenzo.
0: Buongiorno Vincenzo.
4: Ciao caro.
0: Ciao Vincenzo, non ti vergognare. Siamo
4: buongiorno.
0: Siamo tutti svegli.
4: No, ci mancherebbe. Attende che Marco non è buono.
0: Marco non è buono, ma non... Noi lo conosciamo già, ormai sono 9 anni che conosciamo Marco, quindi insomma...
4: ma stai attento. Non finisce mai di conoscere. Non si finisce mai di conoscere le persone.
0: Si dice che bisogna mangiare 10 kg di sale per conoscere le persone, quindi vuol dire.
4: Capito, sì.
0: Bene, grazie Vincenzo, buona giornata.
4: Ciao, buona... anche a te, grazie.
0: E allora adesso con Vincenzo cosa ordinerete? Cappuccino e brioche.
3: Sì, è vero, sì.
0: Allora
3: dobbiamo far entrare più spesso Vincenzo, allora.
0: Allora
3: lunedì. Sì. Lunedì mattina, visto che lui si sveglia presto, lo possiamo unire.
0: Ah,
3: lo
0: sì.
3: Uniamo in chiamata.
0: Ah, lo uniamo in chiamata quando non, perché
3: lui, in chiamata.
0: Perché lui lunedì non è
3: alle
0: il commento.
3: Lui no, lui si alza prima di me.
0: Si alza prima, però lunedì lui sì. Non è con te allo stesso mercato. Cambia
3: no, lui non è allo stesso mercato, però lui sta vicino. Tu sei lunedì? Così non è. Ok, sta a Pofi, un paese vicino a Frosinone.
0: Pofi, vabbè, lunedì poi lo uniamo.
3: Perché alle 5 già lui sveglio da.
4: Già in piazza.
3: Lui. Già sta in piazza, lui alle 5 già sta in piazza. Lui.
0: Lui l'attività si inizia prima, invece. Qui...
3: Lui, lui ci piace presto.
0: Lui invece.
3: Ci piace presto.
0: Cosa fa lui? Cosa vende lui la mattina?
3: Lui vende l'abbigliamento donna, è uomo, giusto? Sì, ha una bella attività.
0: Bene, bene, mi fa piacere che nonostante avete le stesse cose più o meno, però vi rispettate, vi salutate, prendete il caffè insieme, insomma, questo è molto bello, perché dove c'è concorrenza in genere c'è concorrenza, invece voi, chi viene da te o viene dall'altro, basta che qualcuno viene da uno dei due, siete tutti contenti, no?
4: Noi siamo signori.
0: Ecco, appunto, signori.
4: Quelli, i depressi vicino a noi non ce li vogliamo.
0: Diciamo che signori si nacque, disse Totò una volta, no? Bene, allora dunque noi ricordiamo che mercoledì sera 22 luglio avremo in diretta a 20 di sera Viola Valentino.
3: Ecco. Mi ha chiamato ieri,
0: Ah, ti ha chiamato ieri? Ma ormai
3: qua ha chiamato ieri, sì ormai
4: almeno abbiamo perso la parte della televisione, la radio.
0: Sì.
3: Praticamente mi ha chiamato ieri, mi ha detto, ma senti, ma il video messaggio adesso non te lo posso fare, non sono truccata.
0: Così, vabbè, l'importante è che te lo fa. Allora, stamattina, allora, Damiano invece secondo te dorme, Damiano.
3: Sì.
0: Li sentiremo. Però dopo. Li sentiremo alle 6.50. Vogliamo il brano della difficoltà di stamattina, qual è invece?
3: La donna di picche.
0: La donna di picche, questa è Little Tony.
3: Ah, non parlo più, basta.
0: Ah, ma vabbè, l'abbiamo.
3: No, ti ho voluto mettere a spiazza un po', non ce l'ho fatto.
0: Vabbè, ma poi non è che sia tanto. Bene, allora. Salutiamo anche Giovanna, salutiamo Eleonora, salutiamo tutti i nostri amici. Farouk, se ci ascolterà, magari. Sono le 4:46 e un po' di secondi. Che dobbiamo dire più? Andate.
3: Niente, abbiamo una new entry nuova, Vincenzo. Quindi da lunedì mattina alle 5 lo chiamiamo. Se entra in chiamata.
0: Vabbè, se lui entra, se no noi non è che.
3: Ah, gli facciamo conoscere il capitano.
0: Grazie. Va bene. E allora. Ascolteremo la donna di picche e niente, allora Marco, buon lavoro per questa mattina, eventualmente ci sentiamo più tardi e a dopo, ciao Marco. Grazie a Marco, e allora arriva Little Tony, la donna di picche.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E allora Denise, passaci il buon Savino, questo amico che è un grande viaggiatore. Ciao Savino, buongiorno Savino.
2: Buongiorno.
1: Tu sei un grande viaggiatore, hai girato il mondo in lungo e in largo, quanto è tondo. Ecco la musichetta che ci dai.
2: Però che la società mi ha permesso.
1: Ecco, ti invidio perché anch'io avrei voluto girare il mondo e poi il mio sogno da bambino era di conoscere ogni donna di quel paese.
2: Ecco.
1: Vabbè, qua mettiamo un po' i puntini sulle i. Vabbè, comunque. E allora,
2: chiudiamo
1: le parenti, come diceva qualcuno. Oggi di che nazione vogliamo parlare?
2: Vogliamo parlare dell'Uganda?
1: Parliamo dell'Uganda, allora. Uganda, si trova dove quest'Uganda? In Africa?
2: In Africa, centro, sul corno d'Africa.
1: Sul corno d'Africa, visto che si parlava
2: sotto
1: di donne.
2: Sotto il corno d'Africa.
1: Sotto il corno d'Africa. Bene.
2: Perché sul corno d'Africa c'è l'Etiopia, c'è l'Eritrea.
1: Ecco, l'Etiopia.
2: C'è la...
1: E dopo c'è l'Uganda.
2: C'è l'Uganda con la Kenya. Ecco, mi ricordo.
1: Beh, vecchi ricordi, vedi, tu ci sei fatto tutti questi. Io invece ho girato solo Spagna, Inghilterra, Francia, questi paesi qua, insomma, lontanissimo. A parte che io ho paura di andare lontano, quindi come ho paura del mare, oppure anche di andare molto lontano. Mi piace l'Italia, mi piace il mare, mangiare italiano e queste cose qua. Vabbè, andiamo in Uganda allora. Uganda,
2: andiamo
1: chi
2: in Uganda, ecco, mi ricordo che quando sono arrivato a Kampala la prima volta.
1: Sì, la capitale, sì, dell'Uganda.
2: La capitale, sì. Mi sono arrivato lì spaesato, perché poi dopo, logicamente, guardando tutte queste persone...
1: Ma con l'inglese, a proposito, visto che hai girato il mondo, come te la cavi?
2: Beh, l'inglese è abbastanza, diciamo, ecco, maccheronico, però abbastanza molto bene.
1: Bene.
2: A scuola, logicamente, a scuola non mi hanno fatto studiare, no, avevo fatto francese.
1: E quindi dopo si è trovato a lavorare con l'inglese.
2: A lavorare mi sono ritrovato a fare l'inglese.
1: L'inglese, vabbè, però poi si imparano le cose per vivere, si imparano, ecco.
2: Con i dischi, con certo. I libri, ho cercato un po' di
1: aggiornarti.
2: Mettermi dietro, di aggiornarmi,
1: certo. Allora, quindi sei arrivato in Uganda, che è successo? Sentiamo un po'.
2: In Uganda mi è successo, vabbè, dopo un po' di giorno, qualche settimana che siamo stati lì, dove andiamo, dove non andiamo, fine settimana, sabato e domenica, dai, perché non andiamo a vedere il lago Vittoria, dove nasce il Nilo, no?
1: Eh sì.
2: E dico, ok, va bene, allora prendiamo la macchina, prendiamo il nostro autista, io con altri due
1: colleghi
2: di lavoro, siamo partiti, arriviamo qua in già strada facendo, attraversiamo un bosco che l'autista mi fa, dice, queste qua è dove hanno girato il film di Tarzan.
1: Giusto.
2: Va bene, poi le cose, poi dopodiché si sale su e siamo arrivati in questo posto chiamato dove c'è il lago Vittoria. Il lago di Vittoria è un lago immenso, molto più grande della Lombardia, possiamo dire.
1: Sì.
2: E lì l'abbiamo girato, poi dopo logicamente tutte le varie foto, perlustrando tutte le insenature, vedendo tutte le varie le cascate che c'erano e tutte le diramazioni dei fiumi del Nilo, che poi dopo logicamente quello che ce lo ritroviamo poi dopo là in Egitto, no?
1: Sì, infatti.
2: Uno dice alla fine, dice, cavolo, sono proprio qua, arrivato sul posto, uno parlando, diciamo, sentendo sempre parlare il Nilo, da dove arriva, finalmente sono riuscito
1: a capire che usciva da questo lago.
2: Da dove viene
1: questo Nilo.
2: Viene generato il Nilo, no?
1: Perfetto.
2: Quindi logicamente attraversando tutti i vari paesi, anche quello che è l'Etiopia, tutto quello che è tutto il centro Africa,
1: della parte
2: est, no?
1: Certo.
2: E lì, cioè praticamente. Ma è stata veramente una giornata e più.
1: Sì.
2: E bellissima, perché poi dopo logicamente ci sono anche dei posti dove si mangiava anche quel pesce fatto da loro. E non mi ricordo come si chiama quel pesce lì, ma che come minimo era una bestia di 3 chili, no? 3 chili, che poi dopo ce la siamo quasi divorata una a testa.
1: Ah, 3 chili di pesce a testa, insomma.
2: Sì, alla fine. Giuseppe, noi praticamente a quell'età là il mangiare non dava problemi, anche perché lo smaltivamo bene.
1: Sì.
2: Per cui finito di mangiare non è che si oziava, si camminava, sì. Si saliva su,
1: sulle montagne, sì.
2: E si camminava. E poi anche la gente molto
1: ospitale,
2: diciamo, ospitale e cordiale,
1: certo.
2: Però logicamente è sempre lì, cioè qualsiasi cosa gli chiedi, e quanto mi dai?
1: Ah sì, ho capito, cioè io do perché tu mi dai, vabbè, però l'importante è che c'è questa possibilità, sì. Qui in Italia spesso anche a pagare certe cose non si trovano. Bene, anche oggi abbiamo terminato, caro Savino, ma naturalmente noi ci sentiamo sempre, perché raccontare delle nazioni, della geografia è molto bello, a me mi insegni tante cose. Io ti ringrazio e ti ringraziano anche i nostri ascoltatori, alle prossime volte, ciao Savino, a presto.

0: Pronti a partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di Spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballabio in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika DMF. Ciao Pika.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika DMF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno, poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta, e quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti, si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia. E sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, cioè in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose, di conseguenza è nato questo disco.

0: Nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
1: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
0: Io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto da

0: raggiungiamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di PKDMF, con tante sonorità musicali che si intersecano sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo, ascoltatelo.
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando. Siamo addirittura d'arrivo. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi. Potete scriverci via email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare alla linea al nostro caro amico Pika DMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di Pika DMF, della Soul Gem Records, che saluto, insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max Dino e tutti gli ascoltatori.

0: La via in rose, e qua invece abbiamo la via bianca. Abbiamo Gina. Buongiorno Gina.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe. Abbiamo anche già il capitano o ancora no?
0: Sentiamo, capitano c'è?
2: Il capitano c'è sempre, il capitano ecco. Non dorme, riposa.
1: Buongiorno. Non dorme, riposa, anch'io dal caldo però.
0: Cioè, quando uno non dorme vuol dire che è sveglio e sta appoggiato.
1: Esatto, in modo, senza fare in niente.
2: A bordo, in modo di dire, no? Diciamo, quando uno dorme dall'idea
1: sei
2: di
1: sempre in allerta,
2: una persona che si distacca
1: che sei sempre in allerta.
2: Sta dormendo, stacca. Allora, invece, per dire che il comandante è sempre presente, il comandante non dorme, riposa.
0: Riposa, quindi. È con un occhio vigile, praticamente.
2: Anche quando dorme, diciamo, è sempre lì
0: 24 su 24. Bene, ragazzi, è il 17, è venerdì. Non siamo superstiziosi, no?
2: No, io l'unica volta che ho preso un voto buono è stato venerdì 17, scritto compito di navigazione. Scritto,
0: ecco. E ieri era. Il capitano ci ha mandato il messaggio per gli auguri a tutte le Carmele, lo facciamo in ritardo, vero?
2: Certo, abbiamo la Carmina, no? È Carmelo.
0: Carmina.
1: Carmina si festeggiano.
2: Noi abbiamo lasciato una.
1: Si festeggia la Madonna del Carmelo, ci sono le feste patronali.
0: Eh sì, ci sono parecchie.
2: Allora, c'è mia sorella, c'è la mia sorella Carmela, Carmen.
0: Al nord non si usa molto questo nome, Carmen.
2: Beh, no, è le nonne.
1: Eppure una famosissima.
2: Mi chiamava Carmela, io mi chiamo Vincenzo per il nonno, poi gli altri sono andati in carrozza.
0: Gli altri hanno.
2: Gli altri hanno la fantasia, però i primi due tocca.
0: A te, quindi, ti è toccato Vincenzo per il nonno.
2: Sì, a me devo dire il mio nome non è che mi dispiace.
0: Anche a me.
1: Veramente, Vincenzo è un classico, dai.
0: Il mio nonno si chiamava Giosuè, però non ho capito perché me poi lo chiamavano Giuseppe, quindi me lo chiamano Giuseppe.
2: Io stavo sempre pieno di Giuseppe. Mia mamma si chiama Giuseppina, mio padre è Giuseppe, figurati. Okay. San Giuseppe è una grande festa.
0: Okay.
2: Poi ho avuto questo nome Vincenzo, però. A me mi hanno chiamato giù al sud, mi chiamano sempre Enzo.
0: Vabbè, sì.
1: È un classico,
2: al nord mi chiamano Vincenzo, ma da quando poi abito qui, tutti quanti capitano, ho perso il mio nome.
0: Anche
2: poi
0: sì.
2: Invece quando vado a fare i confronti lì, più o meno tu dici la tua storia, no? Chi sei, cosa fai? Allora, tutti quanti mi chiamano dottore, io certe volte mi giro. Dico, ma questo ce l'ha con me, non sono abituato, perché uno è laureato, per loro è un modo di dire forse più importante, sì. No? So, dottore, allora qua, allora, ogni volta per cortesia, se mi dovete dare un titolo, poi sei chiamato capitano, perché il capitano è più di dottore.
0: Ah, ecco.
2: Non mi depotenziare.
0: Capitano, allora scegliamo il primo brano, Gina. Allora ricordiamo, stamattina Marco Roma ci ha detto che mercoledì prossimo a 20 di sera ci sarà Viola Valentino.
1: Oh, per Marco, comprami.
0: Comprami, compriamo. Allora,
2: io compro, Giuseppe paga.
0: Vabbè, allora il primo brano di stamattina che scegliamo, quale sarà, Gina? Facciamo scegliere te che.
1: Allora, scegliamo, visto che c'è tanto caldo,
0: sì.
1: tanto caldo, che non si può fare altrimenti, Una vita in vacanza.
0: Ah, quella del gruppo. Ma da te come sono i gradi? Io ho sentito addirittura che in Sardegna ci sono stati.
1: Ieri da morire, oggi si prevedono 40 gradi, quindi 40 gradi in mattinata.
2: Alexa,
1: infatti credo che stamattina. Stamattina appena finiamo la nostra telefonata me ne andrò dritta al mare.
0: Senza palestra, giustamente.
1: In acqua, senza palestra oggi perché non si riesce, anche la settimana scorsa non ci sono andata perché c'è troppo caldo, poi si suda e se con il condizionatore non va bene, e quindi vado a fare una bella nuotata e faccio prima. Poi di prima mattina è bellissimo perché il mare è molto pulito, molto trasparente, bellissimo, e quindi risolviamo così, senza palestra, con attività in acqua.
0: Bene, allora, quindi stamattina niente palestra.
2: No, noi abbiamo 26 gradi e massima prevista 34
0: oggi. È una, in questo momento dice che sta piovendo, però io sono andato.
2: Noi siamo esenti.
1: Allora sì.
0: Piove, ma non piove poi alla fine. E allora arriva Una vita in vacanza allo Stato Sociale.

0: una vita in vacanza.
1: Non so. Esatto, no. Si potesse fare, vero? Sarebbe meraviglioso.
0: Vabbè.
1: Oddio, io mi annoierei forse.
0: Quando uno è in pensione, in fondo fa una vita in vacanza.
1: Beh, sì. Vabbè. Diciamo che quando uno è in pensione, Giuseppe, fa anche tanti hobby, fa anche tante robe, insomma.
0: Appunto, uno si cerca qualcosa da fare, altrimenti veramente non sa cosa fare, vedi? Se non...
1: Sì, in effetti per come sono io mi annoierei tantissimo. Però insomma.
0: Però avresti uno stipendio sicuro e faresti altre cose.
1: Bello.
0: Ecco.
1: Bello, bello.
0: Bene, sono le 5:25. Capitano, c'è fuori, c'è qualche goccia, cioè Alex gli dice che sta piovendo, però in realtà almeno qui a Milano non piove, sono andato direttamente fuori e non sta piovendo.
2: Ma pure l'altra volta a Milano fece, ti ricordi, sentimmo quella grandinata, ruppe le macchine, no?
0: Sì.
2: Ma qui non fece un po', niente, zero.
0: Sì, è proprio.
2: Ma noi siamo perché noi siamo in una zona che diciamo... come si chiama? Abbiamo i protettori.
0: Chi sono questi protettori?
2: Non lo sappiamo, ma noi abbiamo i protettori perché noi abbiamo avuto tante mazzate, allora noi ce li abbiamo ma non li sappiamo.
0: Ma no, guarda che tre anni fa addirittura qui a me è arrivata l'acqua nel lampadario. Quindi quando...
2: Vabbè, ma te era un problema di casa tua.
0: Vabbè, però è arrivata l'acqua nel lampadario.
2: È perché tu non ti piacciono l'acquario, dice, ma te lo facciamo noi un bel acquario lampadario.
0: Non ci fa.
2: Sono di bene, sai. Acquari lampadari, non si sa mai dove metterli.
0: Ecco. E allora, cosa pensate della finale del campionato mondiale? Spagna-Argentina.
1: Era quello che io speravo.
0: Comunque è una lingua spagnola.
1: Io sono contentissima di questa finale perché sono le due squadre che amo di più, le due nazioni che amo di più, quindi insomma spero però fino in fondo, diciamo che, perché vabbè, io me l'ho sempre detto che c'ero nel cuore la Spagna, quindi faccio il tifo per la Spagna, però diciamo che
0: se vince l'Argentina
1: sono contentissima, insomma, anche se vince l'Argentina, perché sono insomma due luoghi che amo e due situazioni che mi piacciono comunque.
0: Capitano,
1: appena un po' la bilancia di più sulla Spagna.
2: Allora, noi, io appena. Questo mondiale l'ho seguito per protesta, seguivo solo i risultati perché è una vergogna, cioè questi eventi mondiali dovrebbero riportarci un po' come vicinanza, noi confini, invece è passato in sordina, che le squadre quando venivano là venivano controllate come dei narcotrafficanti. Uno è il nostro allenatore italiano che Cannavaro è stato perquisito con i cani e tutto questo, e non è un'immagine di uno sport, diciamo, che dovrebbe arrivare. In più quell'arbitro somalo che quando è arrivato in America, dopo 12 ore di interrogatorio, l'hanno rimandato a casa. Allora, poi c'è il presidente americano che è stato tirato per la giacchetta, ha detto quello non era fallo e gliel'abbiamo levato. Allora, io voglio capire una cosa.
0: La politica.
2: No, è finito il tempo di non dirgli queste cose. A me dalla finale non me ne frega niente più. Io vinca il migliore, sempre vinca il migliore. Sono contento dell'Argentina perché il popolo argentino per il 60-70% è di origine italiana, e mi fa piacere che c'è l'Argentina. La Spagna, noi napoletani siamo legati alla Spagna.

0: abbiamo avuto una competizione spagnola, perciò ho detto il lato politico, però è una vergogna che ogni situazione di sport, tutti zitti, i telecronisti tutti allineati, i telespettatori tutti allineati, capitano pure che si sta allineando ogni tanto, poi meno male che mi vengono queste onde ogni tanto, questo vento che mi fa capire certe cose, però è una vergogna. Tu hai sentito, che l'hanno espulso, l'hanno mandato a casa l'arbitro somalo?
1: No.
0: E come mai non si sanno queste cose?
1: Perché le nascondono.
0: E le nascondono, però non è possibile, il capitano lo sa, io non sono uno a 007, non so niente, oppure io non so che alle Nazioni Unite l'Italia ratifica certe cose e poi quando le mettiamo nelle leggi fanno solo i cazzi loro. Poi il capitano rompe il cazzo, il capitano è così. No, arrestatemi, fate quello che volete, perché io porto sempre la bandiera. Ciro Menotto, quando quelli dicono ma tu, io sa come rispondo, voi siete delle persone che non capite niente, voi state calpestando Silvio Pellico, Ciro Menotti, quell'altro là che non è Mazzini, addirittura l'Europa, quello là, e tutti quanti allineati, poi ce l'hanno col gas, poi ce l'hanno con l'energia elettrica, e oggigiorno poi non ce la facciamo a pagare, tutti zitti e allineati, è una vergogna, come quest'altro. E poi ne parliamo, quello che ha sparato a quello.
1: Sì, quello
0: ne vogliamo parlare. Allora, qua non è il problema, qui non è il problema che stiamo facendo una partita a scacchi, che tu sei seduto e Giuseppe, tu Gioia Stacchi, sei seduto, l'ambiente è favorevole e tutti quanti possiamo fare i galantoni. Mettiti 70 anni dietro a un bancone. E subisci 4 rapine
1: e poi
0: ne parliamo. In più poi ti dico, ammettiamo che io non sparavo a nessuno, mi facevi i cacchi miei, dove sta una legge che dice tu che entri là dentro e la moglie moriva per infarto, io dovevo fare una causa a quello?
1: Certo,
0: allora per cortesia, è uno stato di diritto, cerchiamo di le persone che si pigliano le responsabilità. Io non mi candido a fare l'onorevole, io non mi candido a niente e non voglio fare niente, perché può darsi non ho l'abilità di tenere la rotta per tanto tempo. Io quando facevo il comandante tenevo la rotta, ma per un tempo di 4 mesi, 5 mesi, poi mi dovevano mandare a casa, e tecnicamente certo. Provato che tu non puoi tenere la rotta per tanto tempo. Io so che alcune cose mi faccio influenzare, allora non mi espongo in certe cose, però è mio dovere, se il faro è spento io lo devo dire.
1: Certo. Okay?
0: Allora i mondiali di calcio, per cortesia, vinca il migliore, ma è stata la vergogna di tutti voi. Come Sinner lo dico sempre, sarà pure una brava persona, non c'entra niente questo, ma non esiste che uno che si prende si prende i benefici e poi se li gioca per te. Allora facciamo un esempio pratico, ci sono gli esempi da fare, dici tu forse ce l'hai con quello o con quell'altro. Se io metto una firma nell'esercito italiano in marina, mi impongono di un certo tempo nella durata della mia firma?
1: Sì.
0: E perché secondo te nasce questa cosa?
1: Perché comunque,
0: perché se io devo investire su di te, devo dare un brevetto di portare una nave, ti devo dare un brevetto di portare un aereo o qualsiasi cosa che serve, mi devo avere pure il tempo che devo stare tranquillo che io ho coperto questa mia necessità, giusto o no?
1: Certo.
0: E allora per quale motivo negli altri campi chi mette piede in Italia senza aver fatto un sacrificio si deve prendere i benefici, e chi invece nasce in Italia se li porta all'estero?
1: Ecco.
0: Allora questo grande signore, che anche se un solo mese si fa un accordo, si fa una formula, ok? Dice che capita, c'è un cretino che ieri mi ha detto questo, ha detto capita io vorrei venire a te, no signore, lei prima di dire questo mi dovrebbe fare una domanda, come mai lei dice questo? Lei ha dato già dimostrazioni di quello che dice. Sì, grande cretino, il comandante poteva andarlo a fare anche sulle bandiere estere. Quando la bandiera estera, ok? Io non pago tasse in Italia se faccio 6 mesi un giorno. Il capitano D'Onofrio ha navigato sempre col tricolore. Io ho giurato sul tricolore.
1: Certo.
0: Perciò gli altri che mi vengono a rompere le palle a me, scusate i temi perché io sono focoso nelle mie cose, perciò io posso dire queste cose. E il patatano è grande perché se io non facevo anche la bandiera italiana, forse tanti diritti oggi io non li potevo esercitare.
1: Certo.
0: Ma quello non l'avevo manco capito, l'ho capito in secondo momento. Ma io ci tenevo alla dignità del nostro tricolore. E questo andava avanti, cioè sono quelle cose che tu capisci o le fai. Allora quando parliamo di queste cose, quando parliamo di altri che si attaccano alle sedie e mettono gli occhi nel loro statuto, luccicano diritti e leggi, quelli sono il fine, non il mezzo che devono fare le cose, noi ne sappiamo qualcosa. Non voglio andare nel particolare perché non abbiamo la controparte. Allora io parlo in senso generale. Però tutti quanti, se abbiamo, non sono i genitori che non sanno fare i genitori, non è la scuola che non sa fare i professori, non si ha il capitano che non sa fare il capitano, è tutto l'insieme delle cose. Cominciamo anche noi, una noce non fa rumore, sono d'accordo. Però capitano strano che petizione che facci. Ma non perché sono un esempio, perché il patatano mi ha fatto così. Però non spegniamo quel piccola luce che abbiamo dentro di noi. E ora mettiamo la musica.
2: Per Bacco io ti metterei un diavolo in me, capitano.
1: Un diavolo
0: in me. A me una volta non ho avuto il coraggio di salire liberato a portare. Oh. Io ho dei pirati a bordo, sai quanti dei pirati? Non me parliamo, non va. Fuggirono e io ero un cretino, però tenevo 20 anni, 22 anni, mi ricordo. Fuggire nei pirati, uno piava un te a mare. E il motore sta ancora.
2: Zucchero. Ecco, così un po' lo spegniamo questo diavolo, ci addolciamo.
0: No, mi gira le scatole a me quando quelli dicono sono stati dei bei mondiali.
2: Hai detto sante verità.
0: Vergognatevi.
2: Anche se in modo caliente hai detto sante parole.
0: Ma non ho capito, l'arbitro va là, tu manda a casa perché sta nella lista. Ma quello perché ha messo gli uffici, sapete perché? Perché poi il capitano va a indagare. Sapete dove stanno gli uffici della FIFA in America?
2: No, nella dove sono? Di...
1: No, io stavo cercando il brano, quindi non stavo seguendo.
0: Nella torre di Trump. Allora, capitano sta tutto il mondo, non lo so. Ma ci devo piacere. Poi il capitano dà fastidio, il capitano non ragiona, il capitano mi si fa una statua, ma no perché sono bravo, perché perlomeno dice questo, dice cose, ma le prova.
2: Perché il coraggio di dirle.
0: Cina è brutta, ma mi portate la fotografia, è bella, dice questo, come dice le bugie, capitano. Mi potete dire tutto, dice quello non sa ragionare, quello è cretino, ma me lo dovete giustificare, me lo dovete dire il perché. A me piace il perché. Io dicevo il perché, voglio sapere il perché, non il come e il quando, il perché.

0: un diavolo in me, ma non abbiamo sentito Dennis, vero? Non è che abbiamo sentito già.
1: Si ha chiamato Dennis?
0: Sì, sì, ha mandato un messaggio.
1: Ma sta fresco lui lì, chissà.
0: Ma non lo so, sentiamo se ce lo dice nel messaggio. Se sta fresco.
1: Quando lo sentirai? Domanda.
0: No, adesso sentiamo.
1: Ma stai fresco?
0: Allora, vediamo un po', perché non si sente però. Eppure c'era.
2: Allora vediamo un po' perché non si sente. Però è spazio.
1: Giuseppe, cambia orecchio.
2: 48 chat non lette.
0: No, sai perché?
2: Torna alle chat. Altro pulsante.
0: Addirittura da
2: metai. Messaggio. Sante. Tranquillo, Giuseppe. Ma Dennis amica radio voce. Messaggio vocale. Durata. Componi messaggio. Allora vediamo. Componi messaggio. Allora vai al messaggio più recente. Pulsante. Vai al messaggio più recente. Messaggio vocale. Durata. 1 minuto e 6 secondi. 16 luglio alle ore 21:31.
0: Eccolo qua. Questa è
2: registrazione vocale.
0: Eccolo qua. Dennis.
3: Eccomi, buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone al grande Giuseppe, buongiorno Giuseppe, e saluto tutti i tuoi ascoltatori naturalmente che seguono questo tuo bel programma che fai ogni mattina, e saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme, da primo all'ultimo. E oggi ti vorrei richiedere il brano dei The Colors che si intitola Rolling Stones. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì, ciao e grazie.
4: Ciao Dennis.

0: gli Stones, il brano che ha scelto il nostro Dennis.
1: Ciao Dennis, grazie per la tua presenza costante.
2: Rolling Stones.
0: Che tra l'altro hanno fatto un brano proprio in questi giorni, mi pare.
2: Sì. Non l'hanno nominato però questo.
0: No, questo no. Allora, dunque, siamo verso le 6, quasi sono le...
2: Siamo verso le forche caudine del...
1: Sono le
0: 5.46. Ma allora, dunque, Gina, il tuo brano che fa? Il tuo brano?
1: Il mio brano si sta rafforzando. Sta quasi in chiusura. Nel senso che deve essere mixato adesso e masterizzato, e poi sarà fuori e poi mi dirai. Magari vediamo un po' se fra qualche, insomma, una settimana o due facciamo una piccola spoilerata, vediamo.
2: Il titolo
0: dice il capitano. Maria
1: in francese, esatto.
2: Okay, sì, in francese, mamma mia, ma lo trovo a tutte le parti.
1: Non ti piace il francese, io invece sto dedicando un progetto bellissimo.
2: Il francese non mi piace, invece ultimamente...
1: La lingua francese, sai capitano, è molto musicale, infatti diciamo che...
2: Io non capisco niente di musica, io mi trovo in questa radio, non so manco io perché, di musica mi piace ascoltare, mi fa sognare, girando il mondo mi piaceva, sì. Ma se mi dovete parlare di musica, la doppia, la tripla, la quadrupla, infatti una cosa che ho capito però, che io devo ascoltare la musica e basta. Non bisogna andare a vedere la vita di quello che canta, che fa, che non fa, perché poi ti leva tutto l'immaginario della musica che tu hai ascoltato. Questo l'ho capito anche con gli attori, con i personaggi famosi, meglio non sapere la loro. Invece oggigiorno si ricerca più quello che loro fanno dietro alle quinte che quello che fanno, e ti leva proprio il sogno, no? Tu vedi uno che canta bello, ti fa sognare che te di l'amore, no? O quello accira gente.
0: Vabbè. Gina Palmieri, cosa ascoltiamo di Gina Palmieri?
1: Ascoltiamo Vivere, che da un po' che non la sentiamo, che è un brano carino, ben arrangiato, c'ha delle belle chitarre.
2: Giuseppe, hai fatto l'assicurazione al monopattino?
0: proprio io.
2: È obbligatoria, Giuseppe, devi fare l'assicurazione, avere la targa,
0: Adesso vado a comprare. Prima lo compro il monopattino e poi faccio l'assicurazione.
1: Ecco, bravo, proprio. Lo compri comprensivo di assicurazione.
0: Sì.
2: E lo dobbiamo mettere davanti ai marciapiedi, davanti ai muri.
0: A tutte le parti, sì. Arriva a vivere.
2: I percorsi tattici, e specialmente salite e scendete dagli scivoli. Mi raccomando, radar e tutti i motorini.
0: Vicino ai muri.
2: Eppure mi arresteranno a me. Ma
0: vivere. Vivere.

0: E sono così le 5.52, ragazzi, siamo già verso le
1: 5.52 sul meridiano di
2: questa mattina. È volata,
0: siccome ogni giorno vola.
2: Volata,
1: volare.
2: E alle, oh, e l'ho cantata l'altra sera, ho fatto un concerto con l'orchestra.
1: Una curiosità,
2: abbiamo fatto l'omaggio alla grande musica italiana, c'era anche
1: voglio fare
2: Modugno
1: all'artista Gina. Allora, tutti gli artisti di solito hanno un rito, no? Quando vanno, cantano in pubblico un evento importante. Qual è il tuo rito?
2: Il mio rito è dormire il pomeriggio nel concerto, perché devo riposare, perché mi sveglio presto, faccio tante cose, allora di rito,
1: anche se non lo fanno di rito.
2: No, un rito scaramantico, non sono scaramantica, e quindi cerco soltanto di rispettare delle buone norme che tengono l'igiene vocale a posto, che è quella di riposare qualche ora in più, quella di bere tanta acqua, di idratare le mie corde vocali,
0: ecco.
2: E poi scaldare bene la voce con dei miei vocalizzi e
1: come
2: via.
1: Come cosa preferisci, qualcosa, no? O è così tutto al momento?
0: Il look,
2: io solo dipende dal concerto che faccio. Se faccio un concerto lirico con l'orchestra, è chiaro che insomma si va sull'elegantino, insomma si sta un po' più in tema con il repertorio. Se faccio un concerto jazz o un concerto pop, ci vado anche chiaramente in jeans e camicia, in jeans e maglietta, oppure insomma metto una cosa più, così dipende dalla stagione,
0: a seconda del stagione estiva, a seconda del caldo, ecco, appunto,
2: esatto. Dipende dal genere che faccio, anche dal repertorio che canto molte volte.
0: Ecco, tu soffri molto.
1: Giuseppe, tu che quando vai in onda, qual è il tuo rito?
0: Quando va in onda,
1: dici speramme che Spinotto funzioni.
0: Quello capita sempre, che certe volte l'altra mattina. Quando è stato? Siamo stati bloccati perché è mancata la rete fino alle 6:15.
1: Quindi non ci abbiamo avuto internet.
0: A Milano, ecco. E invece l'altro ieri sera, a un certo punto, si era staccata la corrente. Mancava la corrente. A Milano.
1: Non c'era internet, pure io a casa non c'era internet.
0: È vero,
1: perché nel palazzo c'era anch'io.
0: No, l'altro ieri è mancata proprio la corrente per 2 ore, tanto che abbiamo chiamato, dice no, è un guasto. Dico, ma io pensavo, sono andato a guardare il mio contatore, dico, ma che è successo? Non riesco, abitando da solo, non vedo una luce, non vedo niente, dico, che caspita. Però mi ha detto, guarda, ci sono alcuni palazzi che sono alimentati e il tuo no. Quindi, no,
1: perché noi siamo un palazzo storico, noi
0: quindi
1: dobbiamo vivere tutto sulla nostra pelle, perché è un palazzo storico, dobbiamo portare i segni del tempo.
0: Lo
1: sapevate? Tutti quanti mi chiedono sempre, ma perché questi marinai portano sempre i tatuaggi? Lo sapete la storia? Perché
2: è vero, anche io me lo sono sempre chiesto.
1: Io però non ce l'ho tatuaggi,
2: Bravo, io non li amo molto.
1: Questa storia del tatuaggio sa come nasce? Perché c'era l'usanza, diciamo, di fare un tatuaggio ogni partenza che tu partivi con la nave.
2: Ecco.
1: Prima di imbarchi hanno anni, mina come mo. Allora ti facevo questo tatuaggio perché poi al ritorno ne facevi un altro.
0: Ah.
1: Hai capito? Uno quando partivi, uno quando arrivavi lì,
0: sì,
1: e l'altro quando tornavi a casa. Cioè un viaggio dove avevi tre tatuaggi. Allora nel nome i tatuaggi dovevano essere sempre dispari, perché se non erano dispari significa che c'era qualcosa che non andava. Tu sei andata a che nave che affondata. Era un modo di distinguere, per far vedere che dove vado io, capito, torno sempre a casa, oppure tutto va liscio. Era un modo, poi capito, era un modo di vanto, va? Un modo come, non lo so, come perché allora mi dettavano i libretti di navigazione che tu certificavi tutte le cose, capito?
0: Certo.
1: Poi logicamente la gente era un po' più seria, non è che si faceva un tatuaggio solo
0: adesso
1: per fare tornare a casa.
0: Ah, quindi questa è la storia.
1: Questa era la storia dei dei marinai, perché non erano i carcerati, quello è successo dopo. Ma i marinai facevano il tatuaggio, era un rito che si faceva quando tu
2: capitano
1: partivi,
2: ma ti ricordi il personaggio di Popeye, braccio di ferro,
1: braccio di ferro
2: del marinaio, però, sì, il suo simbolo era proprio l'ancora tatuata sul braccio.
0: Bene, ora tripla o saltiamo oggi perché siamo in ritardo di ripartire la trasmissione.
2: Siamo in ritardissimo, sono e 57.
1: Vabbè, risparmiamo
2: risparmiatemela stamattina, sì, dai.
1: Mettiamo una canzone, Giuseppe? Mettiamo Siento. Sorry. Allora, sapete per cui questa canzone cosa vuole testimoniare?
0: Cosa vuol dire? Siento, sorry,
1: questa
0: siento.
1: Canzone perché quando le parole da sole non bastano se manca il coraggio di comunicare davvero. Questo si può riassumere il senso di questa canzone. Capito? Troppe parole non portano a niente, ma la cosa più importante, se tu non hai voglia di comunicare, non comunicherà mai.
0: Bene, allora pinguini tattici nucleari.
1: Sì, bravi, bravi questi pinguini, bravi.
2: Complimenti. Sì, anche a me piacciono molto. Un applauso.
0: Ma sorry, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, eccolo qua. Allora, ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ragazzi.
2: Arrivederci, buon fine settimana, amici radioascoltatori. Un abbraccio a Giuseppe, un abbraccio al capitano. Ciao.
1: Allenatevi.

0: 20 di sera, 20 con Marco e 20 con Nartico.
1: Grazie, grazie per l'intervista che hai accettato. Buonasera Nartico, sei in diretta nazionale sia su 100 Radio. Grazie, nel nostro salotto radiofonico.
0: Eh sì, purtroppo radiofonico.
2: Buonasera,
0: sì.
2: Buonasera, che bello essere qui con voi.
1: Insomma, benvenuto.
0: E allora ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Nartico: 320 19 78 490. 320 19 78 490. Io farò da filtro e invece le domande e i filtri li farà il nostro Marco con Nartico. E poi se ho qualcosa anche da chiedere io lo farò anche io. E allora benvenuto Nartico, abbiamo 20 minuti insieme, già non facciamoli passare perché sono 20-20. E allora andiamo con Nartico e Marco.
1: Benvenuto Nartico, grazie.
2: Grazie a te Marco, che bello. Poi percepisco un'atmosfera familiare, quindi questo mi piace tanto.
1: Questa da oggi è diventata casa tua. Queste 100 radio che si uniscono per te da venerdì mattina manderanno registrato fino a lunedì mattina come se fosse una diretta. Ora sei in diretta, ma per parecchi giorni la tua intervista verrà mandata in onda per le 100 radio che collaborano con noi direttamente da questo link, quindi dal sud Italia fino al nord, fino a Milano.
2: Bellissimo, una grande famiglia, quindi sono contento. Grazie per questa accoglienza in casa vostra.
0: Bene,
1: grazie a te.
0: Ma andiamo con le domande perché il tempo
1: allora
0: passa.
1: La prima domanda che voglio farti: cosa significa Nartico?
2: Nartico è un messaggio che volevo dare diretto, proprio come quello che cerco di dare ogni giorno con le mie canzoni, con i miei testi. Ho sempre percepito la musica come uno strumento per sentire di più. Ho sempre percepito una distanza, un gap tra quello che vivo e quello che effettivamente sento, quindi la musica mi ha sempre aiutato e volevo fosse all'interno del mio nome proprio identitario. Quindi io mi chiamo Nicolò, in realtà l'anagrafe, quindi ho scelto di tenere sia Nicolò, il mio vero nome, che la cosa che mi fa stare bene, quindi la musica, l'arte. Quindi alla fine da questa crasi è venuto fuori Nartico.
1: Allora, la seconda domanda che voglio farti, a parte che hai un nome speciale che è Nicolò, quindi meriti altrettanto successo come quel Nicolò che conosciamo. La seconda domanda che voglio farti: come è iniziata la tua carriera?
2: Intanto sì, io sono un grande fan, tra l'altro, di quel Nicolò lì, quindi ti ringrazio molto anche solo per l'accostamento di pensiero. E io ho iniziato in realtà come autore, non avevo velleità di stare davanti alle telecamere o sul palco. Ho iniziato proprio come autore scrivendo le mie prime canzoni da adolescente e mettendoci prima la penna che la faccia. E la prima canzone che ho pubblicato come autore è stato un brano per i Camaleonti, quindi puoi immaginare una grandissima fortuna per me e anche tanta benzina per quello che volevo fare. E quindi poi ho continuato a scrivere come autore nei miei 20 anni, diciamo, e quindi può affiancare la penna anche la mia voce, il mio viso, insomma, e tutto il mio corpo. Quindi mi sono messo con tutte le scarpe, diciamo.
1: Ma volevo chiederti, a parte Giuseppe, tu lo sai che questo ragazzo giovane, nato come autore, lui ha scritto canzoni per i Camaleonti e Bobby Solo, quindi lui ha avuto l'onore di lavorare con loro.
0: Sì.
1: E volevo sapere se mi descrivi le tue emozioni mentre hai lavorato con loro, come loro ti hanno accolto? Cioè Bobby Solo e i Camaleonti, come ti hanno accolto?
2: Allora, devo dire che per me sono state due emozioni diverse ma altrettanto forti, perché i Camaleonti in particolare io li ho conosciuti semplicemente durante un pitch, nel senso che loro stavano scegliendo dei brani e tra tanti brani che gli erano stati proposti loro hanno selezionato proprio il mio e l'hanno inserito nel disco. E poi la sensazione bella è quella di sentire i loro pareri tecnici, professionali, a un ragazzo che poi sono io, anche sulla messa, diciamo, in pratica a terra di questo brano, perché poi loro facevano il disco in giro per l'Italia, facevano i singoli televisivamente in TV e vedevano che comunque questa canzone che avevo scritto per loro, Un uomo libero che si chiama,
0: appunto, quello volevo sapere, l'hai detto tu direttamente, come si chiamerà mai questo brano, Un uomo libero dei Camaleonti?
2: Esatto, cioè, Un uomo libero andava bene, quindi gliela chiedevano più degli altri pezzi che facevano in quel momento lì, e quindi questa cosa qui è stato un grandissimo onore e sentirlo raccontato da loro è stato bellissimo. Poi Bobby in altre salse mi ha prende ogni volta che passo del tempo con lui, con Bobby solo, è un'enciclopedia, perché vi racconta aneddoti. Eravamo quella volta io, Johnny, insomma, si escono fuori io, Johnny Morandi, vari nomi di personaggi, proprio come nelle barzellette, solo che sono aneddoti veri di vita vissuta da un grande professionista.
1: Ecco. Come ti senti quando riascolti canzoni che tu hai scritto? Che emozioni ti dà questa cosa?
2: Sicuramente ti fa tuffare, mi fa tuffare in un mondo parallelo, rivivo le sensazioni, ma con ogni canzone, sia del mio percorso che percorso autorale, di sensazioni di quando le ho scritte, e in particolare quando si scrive per autori, almeno questo mi accade personalmente, si cerca sempre di entrare un po' in empatia con la voce che poi andrà a interpretare, se sia già il destinatario. Quindi mi ricordo tutto il processo che ho fatto nella costruzione di è un po' come fa l'attore, no? Che cerca di entrare in una storia e cerca di viverla per sé, e io ho fatto così e continuo a fare così. È una cosa che mi permette di esprimere altre sensazioni rispetto a quelle che esprimo col mio percorso cantautorale, quindi mi fa sentire vivo allo stesso modo.
1: Voglio farti due domande simili, e una è: la tua famiglia cosa ne pensa di questo tuo successo nello spettacolo, nella musica, o questi personaggi che lavori con loro? Cioè, sono felici, approvano quello che tu fai? Perché tante persone non pensano che lo spettacolo sia difficile, preferiscono un lavoro, capito, comune. Ma la tua famiglia cosa ne pensa?
2: Sì, io sono stato sin da piccolo super fortunato, perché ho scelto appunto da adolescente questa strada qui e l'ho inseguita con tutta la forza che avevo, con tutta la forza che ho, sto continuando a fare, e loro sono sempre stati i primi fan, i primi supporter di questo mio mondo, per cui ogni data che riuscivano, anche vicina, dal vivo, erano in prima fila, il primo like, il primo commento erano sempre loro, per cui un grande supporto, e questo credo che sia la cosa più bella che mi potesse accadere, che insomma le persone che mi vogliono bene mi continuino a credere in me e in quello che faccio,
0: e anche a incoraggiare a fare, perché si sa che la vita non è tutta rose e fiori, ci sono anche le spine ogni tanto, e quindi avere dei supporti che ti dicono vai avanti, ci siamo noi vicino, è importante, sia da parte del pubblico sia da parte dei propri familiari, vero?
2: Esattamente così, esattamente così. Ma per tutte le strade, dal fare il pompiere fino a, certo, a qualsiasi altro lavoro, è importante proprio a prescindere, è il bene più importante.
1: Questo tuo successo, come lo vivi giornalmente? Come lo convivi? Cioè, la mattina come ti svegli? Cosa pensi? Progetti nuove canzoni? Vuoi di più? Sei contento di quello che fai? Cioè, il tuo risveglio com'è? Scrivi la notte? Raccontami di questo, mi piacerebbe sentire le tue cose, i tuoi più segreti.
2: Allora, io devo dire che effettivamente è una sensazione un po' particolare, perché sento da un lato la responsabilità e quindi il peso di quello che faccio in qualche frangente. Per esempio, da settembre, come è stato l'anno scorso, sarò tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 2 nel programma di Pierluigi Diaco, Bella Ma. E quindi sento in qualche modo, no, anche la responsabilità, il peso delle mie parole, di quello che dico. Quando si arriva a una platea importante, sempre così. Stessa cosa vale per i social, percepisco ci siano persone che mi seguono sui miei profili, che, per cui magari io sia un riferimento o in qualche modo che possano essere indirizzati da me, quindi sento tanta responsabilità e tanto anche affetto per queste persone che fanno praticamente parte ormai della mia famiglia da anni, sono amici alcuni addirittura, quindi sono veramente contento. E d'altro canto, questo qui è, oltre alla responsabilità, c'è in qualche modo un orgoglio per questo, ma anche un peso appunto nel dire ok, c'è qualcuno che crede in me, quindi questo è bellissimo, ma ci sono anche delle aspettative da rispettare. Quindi ogni mattina, ogni sera, come dicevi te, io scrivo principalmente di notte, quando posso, con gli orari lavorativi in Rai o altro, però cerco di rispettare sia me stesso nei miei momenti, nei miei spazi, che il lavoro che amo, che il lavoro che ho scelto. Quindi è un equilibrio in cui bisogna guadagnare un po' di terreno tutti i giorni, perché come in tutti i lavori, come in tutte le vite, c'è sempre una parte che tira un po' più dell'altra, che bisogna equilibrare bene.
1: Voglio farti una domanda multipla. Allora, cosa chiedi a te stesso per il tuo futuro? Cosa ti aspetti per il tuo futuro?
2: Allora, io chiedo a me stesso ogni giorno veramente di non pretendere troppo da me, perché ho questa propensione, come ce l'abbiamo in tanti, di guardare sempre avanti, ma molto molto in avanti, cioè lanciare sempre l'asticella più in alto possibile, e questo non ci permette di goderci quello che viviamo nel presente, quindi di viverci un pochino più il presente. Parlo ai Nicolò, a me e a quello del futuro, di viverci un pochino più il momento e di pretendere un po' di meno. E invece quello che desidererei per il futuro è riuscire a fare quello che faccio oggi, mettendo piccoli pezzetti in più giornalmente, quindi avendo sempre piccoli spazi in più, piccole opportunità, sempre a piccoli passi, con la gentilezza, rimanendo quello che sono sempre stato, con i valori che mi contraddistinguono. Ecco, questa per me è una cosa fondamentale, quindi se non c'è quello preferisco non avere niente, insomma, preferisco rimanere me stesso come sono, ecco, tutto qua.
1: Beh, l'umiltà ti porterà avanti nel futuro, perché l'umiltà porta avanti, e complimenti. Io volevo chiederti, ho visto quei spezzoni dove tanti programmi, come Bruno Vespa, ma tanti, come tu sai, tutti chiedono Nartico, chi è Nartico? Perché tutti parlano di te? Notturni, giornalieri, pomeridiani, tutti questi presentatori famosi chiedono di te e parlano di te, perché?
2: Guarda, è sicuramente intanto una grande fortuna, perché mi sono trovato in un momento, questo è un momento super positivo, in cui ho la possibilità di fare varie ospitate, la prima volta che ho fatto televisivamente collaborazioni o altro, sono potuto stare subito sulla televisione nazionale, quindi in Rai, partendo da, mi ricordo, la prima ospitata che ho fatto io televisivamente è stata Propaganda Live, quindi sulla 7, da Diego Bianchi, per cui sono state da lì in poi sono arrivati tanti inviti diversi, e sono contento di aver portato la mia musica e continuare a portarla in una platea così grande. Come dicevamo prima, c'è sempre un po' di diciamo in amicizia un po' di strizza, perché ti accorgi che arrivi a tante persone tanto diverse anche, no, da te, e diverse tra loro, quindi c'è sempre un messaggio che deve essere in qualche modo trasversale. Io cerco sempre di mandarlo più positivo possibile, poi spero che sia compreso il più possibile.
1: Allora, entriamo nel caldo della serata. Questa domanda me la sono tenuta a metà dell'intervista. Io, come tutti quanti, comunque sono un po' più grandi di te, perché sono giovane, siamo cresciuti tutti quanti con le canzoni di Lucio Battisti, di Mogol, e quindi per noi sono la punta di diamante della musica italiana. Come c'erano quelle nella vecchia storia, c'erano quelle vecchie canzoni, non so, ti ricordi, c'erano le cassette, una volta si vendevano la musica italiana, no? E quindi vorrei parlare della tua partecipazione importante che ha segnato sicuramente la tua carriera, perché hai lavorato, sei stato al fianco del grande Mogol. Tu hai cantato a fianco a Mogol e Il cielo in una stanza. E ti vorrei che mi racconti di questa esperienza che tu hai avuto a fianco al grande Mogol. Mi raccontassi di lui.
2: Sì, è stato un momento per me importantissimo, emozionante, io emozionatissimo. Ci sono arrivato per piccoli step, in realtà. È stato il giorno della scomparsa di Gino Paoli, quindi anche un giorno per noi amanti della musica molto triste, no? Io sono cresciuto con i cantautori, li ho studiati a Bologna, al Dams, me ne sono proprio innamorato, quindi per me è stato tanto quello lì un giorno particolare. E nel pomeriggio è arrivata la richiesta dalla Rai, io ero con gli altri del cast a Bellamà, con Pierluigi Diaco, è arrivata la richiesta della Rai di fare uno speciale per proprio Gino, e sapevamo che la sera ci sarebbe stato Mogol, alcuni ospiti, insomma un piccolo speciale per della Rai su Rai 2, e mi è stato chiesto di interpretare questo brano proprio da Pigi, da Pierluigi. Devo dire che arrivato lì non ero veramente senza parole, perché Mogol l'ho conosciuto tramite i suoi lavori e in tutte le salse, l'ho amato in tantissimi momenti, e quando ti trovi davanti a una persona di questo calibro che per te significa così tanto, è anche difficile muoversi, e poco prima di andare in onda, proprio durante la pubblicità, mi ricordo, insomma, io seduto accanto a Mogol, e Mogol mi accenna, mi chiede quale canzone avrei cantato, e gli dico Il cielo in una stanza di Paoli, e lui mi dice questo per me è un giorno tristissimo, perché è scomparso un mio caro amico, ero veramente amico con Gino, quindi sono veramente triste. E devo dire che queste sue parole, così sincere, così genuine, un secondo prima di andare in diretta, forse un minuto e mezzo prima della fine della pubblicità, hanno significato così tanto per me, che ho cercato di dare tutto quello che avevo nella canzone, cercare di rendere onore il più possibile a Gino Paoli. Quindi questo è stato un po' il mio regalo, lo percepisco veramente come un regalo che Pierluigi Diaco mi ha fatto, e come uno spazio importantissimo che per me ha significato veramente tanto, quei 3 minuti di canzone, ecco, proprio in chiusura di programma.
1: Infatti quella canzone l'ho riascoltata forse 100 volte in chiusura di programma, e sei stato bravissimo, l'ho riascoltata veramente tante volte, perché sei stato bravissimo. Te l'aspettavi quella chiamata? Cioè, quello è un miracolo, no? Perché hanno scelto, secondo te, perché hanno scelto proprio te? Hai avuto questo dono di cantare a fianco a lui? Perché in Artico?
2: Guarda, è una domanda che mi faccio spesso e cerco sempre di darmi risposte diverse. Forse anche lì c'è il posto giusto, il momento giusto per farsi trovare pronti, cercare di comunicare con Bella Ma, col programma di PG. Io ho fatto un percorso dall'inizio anno fino alla fine, che ho cercato di tenere più nitido possibile, più limpido possibile, senza costruirmi un personaggio o altro, anche perché non sarei capace. Quindi ho sempre cercato di mostrare la mia sensibilità anche in momenti difficili che mi sono capitati durante l'anno. Io, diciamo, a inizio proprio della trasmissione ho perso mia mamma, e non l'ho mai nascosto in trasmissione, quando c'erano momenti di fragilità ho sempre cercato di esporlo, anche per non farlo diventare un mostro, con la musica, con quello che mi piace fare. Quindi questa cosa che è arrivata comunque verso la fine della trasmissione è stato per me un essere in qualche modo riconosciuto nella mia, non so, gentilezza, l'ho percepito così, veramente come un premio, senza parlare di traguardi particolari, semplicemente come un bel gesto che mi è stato fatto per il mio percorso artistico e sicuramente anche personale. Questo, insomma, me lo voglio, lo spero, perché poi la mia musica, la mia persona viaggiano veramente insieme, forse anzi arriva prima la mia persona che la musica, quindi poi le canzoni. Quindi mi sento molto fortunato.
1: Allora, mancano 2 minuti, voglio chiederti, allora, prima cosa, mi dispiace tantissimo per tua madre, perché posso capirti, io ho provato la stessa tua sensazione. Sogni di riempire uno stadio con la tua musica?
2: Assolutamente sì, sogno principalmente di poter sentir cantare con la stessa intensità con cui le canto io le mie canzoni, gli stessi messaggi che cerco di dare con le canzoni. Sogno di sentirle cantate da tante persone, che sia un teatro pieno, che sarebbe, insomma, proprio il mio sogno principale, ma anche uno stadio non sarebbe per niente male, ecco, per recitare il Niccolò che negli ultimi giorni ha riempito i social e non solo.
1: Proprio quel Niccolò gli chiesero i suoi amici stretti: ci inviterai tutti i sabati a cena se riempirai gli stadi? Io ti chiedo, mi inviterai ai tuoi concerti se li riempirai?
2: Assolutamente sì, anche se vuoi una birretta prima e dopo, perché no?
1: Accetto, io accetto quella birretta prima e dopo, perché se berrò quella birretta con te vuol dire che tu riempirai quello stadio e io sarò felice di festeggiarla insieme a te. Manca, purtroppo manca un minuto, è una delle più belle interviste che ho fatto del 2026, e se tu riesci, se tu vuoi, se non sei troppo emozionato, mi piacerebbe canteresti 2 strofe del cielo in una stanza per Gino Paoli.
3: 20, 19, 35 secondi.
2: Provo assolutamente.
1: Anche per augurarti il meglio per la tua carriera.
2: Grazie, intanto vi ringrazio di cuore, questo è il mio saluto personale. Mi piacerebbe che tutte 100 radio, tutti insieme, la cantassimo un po' insieme, ognuno per conto suo. Fa così, insomma, sicuramente la conoscete.
0: Sì, certo.
2: Quando sei qui con me, Questa stanza non ha più pareti ma alberi.

0: Restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo.
1: Benissimo, grazie caro.
2: Tutto dal vivo è successo questa sera. Queste 100 radio hanno ascoltato senza autotune, senza niente. L'artico dal vivo, e ci ha regalato questa cosa. E nessun cantante lo fa, quindi ti auguro il meglio della tua carriera. Ti ringrazio che stasera sei stato con noi. Spero di bermi quella birretta insieme a te nel tuo stadio che riempirai sold out.
1: Grazie Nartico, tante grazie belle cose, torna a trovarci
2: perché ti faremo un'intervista quando riempirai lo stadio,
1: perché tu sei un campione. Ciao.
2: Grazie,
1: ciao ragazzi, buona serata.
2: Ciao Nartico, grazie mille, grazie.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi, di nuovo qui per raccontarvi il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Nel weekend tra l'11 e il 12 luglio si sono svolte le due semifinali. In particolare, se le due partite hanno avuto luogo sabato 11 luglio alle 17:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo, la Leonessa Brescia ha battuto per 8-0 i Lampi Milano, tra le cui fila ha fatto l'esordio un nuovo giocatore, Vittorio Nicolucci. Sempre la sera dell'11 luglio alle ore 19:30 presso il Pietro Leoni di Casteldebole a Bologna, la Fortitudo Bologna White Sox si confrontava contro i Turpo Scagliari. Vittoria dei Turpo Scagliari per 8-5. La vittoria della Leonessa è stata ottenuta per impossibilità di rimonta all'ottavo inning, mentre nella semifinale tra Fortitudo Bologna White Sox e Turpo Scagliari sono giocate tutte le 9 riprese. La finale sarà dunque sabato 18 luglio.

0: luglio alle ore 10:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo. Si giocherà tra Leonessa Brescia, campione d'Italia 2025 e squadra di casa, contro i Turbo Scaldari, che saranno la squadra in trasferta. Vi racconteremo come andrà questa partita e quindi chi sarà il campione 2026 nella prossima puntata. Un saluto dal vostro Matteo Comi e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
1: Invia messaggio vocale.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore e uno sceneggiatore, tra le altre cose ho scritto negli ultimi tempi un libro abbastanza famoso dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e che vi invito a consultare e a leggere, perché no. Molto famoso, è stato anche al primo posto nelle classifiche di libreria universitaria, di Amazon, di Oibli e di altri siti, soprattutto store online, quindi vi invito a consultarlo e a consultare me attraverso gli spazi social, ovvero principalmente su Instagram, Nucci Nicola Nick, o Nicola Nucci Nick appunto, e poi su Twitter, X, Threads, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Quest'oggi parliamo di musica, come facciamo spesso, e parliamo della musica anni 90 e 2000, ovvero della musica che ascoltavo principalmente io in quel periodo. In quel periodo ascoltavo soprattutto due band, i Blue Vertigo e i Subsonica. Erano band che facevano musica alternativa, musica che era un pop rock abbastanza di livello abbastanza alto, perché culturalmente erano delle scelte di nicchia, diciamo. In quel periodo si andava molto ai concerti, si andava anche per curiosità, per conoscere nuove band. Sicuramente attraverso i concerti io ho avuto la possibilità di conoscere i Blue Vertigo nella prima formazione, la più famosa, quella con Morgan, diciamo, alla voce, e Andy principalmente all'arrangiamento e alla chitarra. E poi ho avuto la possibilità di conoscere Samuel e Subsonica. Diciamo che la conoscenza di Subsonica mi ha portato poi a rapportarmi a un'elettronica che in quel momento era principalmente dance elettronica, a rapportarmi con una nuova elettronica appunto che si rifaceva alla musica anni 80, forse anche anni 70, ma che era in questo caso voltata verso il rock. E quindi Subsonica e Blue Vertigo sono state sicuramente band di riferimento poi per il mio percorso, diciamo, di cultore di musica e di esperto di musica. Ascolto tuttora band degli anni 80, 90 e 2000, soprattutto, come saprete probabilmente, la dance, l'elettronica e la musica house degli anni 90 e 2000. Vi faccio un esempio banale: se voi ascoltate o guardate la mia playlist, perché a volte ne faccio, su Spotify c'è la possibilità di ascoltare per esempio i Daft Punk, i Mojo, il progetto Mojo e tante band appunto che fanno della musica principalmente house anni 90 e 2000, però anche band italiane che in questo caso facevano sì musica contaminata tra elettronica, pop e rock. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento sempre qui ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: Buongiorno Elisa e bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
2: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
3: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio alle 18 le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.
4: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nideo, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: andamento lento, e noi non dobbiamo essere lenti perché qua il tempo corre, e abbiamo Maria Grazia con noi, alla quale apriamo il microfono un attimo. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qui a Milano piove, speriamo che...
1: No, qui c'è del tempo.
0: Bene, allora, la poesia di oggi...
1: Si intitola Sogno.
0: Sogno, chi è che non sogna? Io pure stamattina mi sono svegliato che sognavo di fare i numeri di telefono, sarà che ne faccio tanti al giorno.
1: Appunto, poi te li sogni pure di notte.
0: Mi sono svegliato che facevo 1, 2, 3, 4 e facevo dei numeri. Bene, allora partiamo con la lettura di questo sogno e poi manderemo un brano di Peppino Di Capri che si intitola Il Sognatore, giustamente visto che ci ha lasciato una settimana fa. Bene, allora vai pure.
1: Allora, tu sei l'aurora che annuncia un bel giorno, sei il sole che riscalda il cuore, sei il sorriso che illumina il viso, tu sei il profumo di un fiore che inebria d'amore, sei come quei giorni che rallegrano la vita, sei il domani che dà certezza, tu sei come un bel viaggio che tutti vorrebbero fare, sei come le perle che vengono coltivate perché acquistino valore, tu sei la luce della luna e delle stelle che rischiarano la notte, sei l'alba che spunta e le tenebre fa svanire, tu sei come un bel sogno da realizzare e per questo prima di morire si dovrebbe avverare. Grazie.
0: Grazie, Maria Grazia, arriva il sognatore di Peppino Di Capri.
1: Ok.
0: Buon weekend, a lunedì, ciao Maria Grazia.
1: Ciao. Ciao.

0: Peppino Di Capri, il sognatore.
1: Che bello, ci ricordiamo il grande Peppino.
0: Ecco, infatti la signora Maria Grazia ha letto un brano che si intitolava Il Sogno e noi abbiamo abbinato Il Sognatore.
1: Grande allora, personaggio, grande uomo, grande artista.
0: Ecco qua. Allora abbiamo con noi in questa mattinata, abbiamo niente poco di meno che Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E Eleonora da Monte Mario.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno. Abbiamo anche i limoni. I limoni non ci sono.
3: Buongiorno signore, i limoni.
0: L'abbiamo mandato l'altra mattina, adesso non riusciamo a mandarlo perché è un po' tardi, però qualche
2: altro. L'abbiamo sentita.
0: E allora qui intanto in sottofondo abbiamo ancora anche champagne di Peppino Di Capri, vabbè.
1: Grande, numero uno.
0: Vabbè. Nei suoi 86 anni ne ha fatti i brani proprio.
1: Ma sì, sì, sono un grande personaggio, grande cantautore.
0: Ecco.
1: Bene, la nostra storia.
0: Allora, noi vi ricordiamo che mercoledì prossimo.
1: Bello, buongiorno.
0: Mercoledì prossimo alle 20 di sera, intanto che Marco salutava qualcuno che ha detto che è bello, avremo la bellissima Viola Valentino.
1: Sì, abbiamo Viola Valentino, lei è molto come posso dire? È veramente simpatica. Io che la sto conoscendo in privato adesso, su un altro lato, molto simpatica e
0: molto sveglia,
1: molto, molto precisa.
0: Ecco.
1: E lei se deve avere tutto sotto controllo. Ho notato ieri anche nella chiamata che mi ha fatto ieri, era quelli degli amici a passeggio.
0: Sì.
1: Lei ha detto: fermatevi tutti, devo parlare con Marco Roma. Fermi tutti.
0: Fermate il mondo, voglio scendere. Allora,
1: simpatia, quindi ci divertiremo.
0: Bene, sicuramente. Allora, mercoledì prossimo, Viola Valentino. E invece stamattina a Pontinia cosa si dice?
1: Pontinia, secondo me, oggi è veramente troppo caldo.
0: Ah, qui invece a Milano c'è stata una 5 bella
1: erano 26-27 gradi, troppo.
0: Qui invece c'è stata una pioggia, anche se ci sono 25-26 gradi lo stesso. Qui a Milano.
2: Oggi si muore da stamattina.
0: No. Ah, anche al Vaticano.
1: Ho detto che peggio di oggi è peggio di ieri.
0: Speriamo di no, dai, speriamo che.
1: No. Ti salvi solamente con l'aria condizionata.
2: Bolino rosso.
1: Cioè, ti salvi solamente con l'aria condizionata. Solo con quella. Non è possibile. Cioè.
0: Purtroppo sì, se sei a casa sì, ci vuole l'aria, anche se dopo un po' che ci sei insieme, anche quella sembra calda, la devi mettere sempre più.
1: È vero.
0: Perché all'inizio sì, se tu entri da fuori, ma come c'è fresco qui? Dopo ti abitui anche a quella quell'aria.
2: Dopo ti abitui.
1: Ma poi dipende anche dai tipi di lavoro che fai. C'è tanta gente, diciamo, fortunata perché ha la temperatura perfetta ogni mese dell'anno. Tipo chi lavora in ufficio,
0: certo.
1: Ma sempre fortunato perché comunque al clima sempre.
2: E chi lavora in ufficio è normale, inverno c'ha l'aria calda e estate c'ha l'aria fresca.
1: Tanti, anche i negozi, per esempio, chi lavora dentro i negozi, così.
0: Certo.
1: I centri commerciali, le temperature sono perfette.
0: Bene,
1: da quel lato sono fortunati.
0: Siamo verso la fine perché sono le 6:53. Abbiamo ancora un minuto.
1: Anche le cose belle finiscono.
0: Sì. E allora ricordatevi Viola Valentino, lo ricorderemo ancora lunedì.
1: Mercoledì mi stanno
0: sera,
1: facendo qualche proposta. Qualche personaggio dello spettacolo.
0: Sì.
1: Infatti Giuseppe non gliel'ho detto ancora. Mi ha fatto qualche proposta dicendo: ma perché non facciamo un programma? A volte parliamo dei problemi che abbiamo in Italia, attualità, su tante cose, su violenza sulle donne, su tante cose. E mi hanno chiesto, io gli ho detto il mercoledì no, perché mercoledì è dedicato ai personaggi dello spettacolo.
0: Certo.
1: Quindi vai fuori tema, mercoledì no. Però ho detto, semmai creiamo un altro giorno,
0: magari.
1: Sempre quei 20 minuti, e perché tanti personaggi dello spettacolo vorrebbero non in testa intervistati, ma parlare dei problemi che abbiamo noi qua.
0: Si
1: potrebbe pure fare un altro giorno di intervista. Solo parlando d'attualità, dei problemi che abbiamo noi.
0: Si può
1: sempre
0: fare
1: quei 20 minuti?
0: Volentieri, si potrebbe.
1: Perché tanti me l'hanno chiesto ultimamente. Quindi ho detto vabbè, dai, scegliamo un altro giorno.
0: Cioè, sempre alle 8, anche sì, perché purtroppo come orari dobbiamo essere un po' ligi. Vediamo,
1: sì, sì.
0: Magari vediamo un altro giorno da scegliere. E allora, ragazzi, sì, siamo a 55, quindi dobbiamo.
1: Facciamo una prova, dai, facciamo una prova. Un giorno vediamo come va.
0: Allora, intanto facciamo partire la sigla. Che dite?
1: Sì, pronti.
0: Allora,
1: a tre, uno, due, tre, signori e signori, voi là.
2: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla sì, noi ce ne andiamo, vi auguriamo un buon weekend, venerdì, sabato e domenica, ascoltateci in replica, anche se volete riascoltare il nostro Nartico ancora, lo potete riascoltare ogni tre ore, intorno quindi alle 9 adesso, poi eccetera eccetera, 9, 12 eccetera eccetera, fino a lunedì mattina, e niente, ragazzi, buon weekend!
2: Buon weekend. Grazie sempre.
1: Buon weekend.
0: Grazie Damiano, grazie Leonore, grazie a Marco. Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Non è mai troppo presto, torna lunedì. Ciao.
1: Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati, ciao a tutti, Graziano D'Andrea, anche per questo venerdì è presente, bene sì, oggi è veramente dura dal punto di vista proprio meteorologico, il caldo ci sta avvolgendo, avviluppando, è vero? E proprio non c'era nessuna voglia di arrivare, però adesso che sono qui sono felice e contento di tenervi compagnia, di fare colazione con voi. Ce l'abbiamo fatta anche oggi ad essere insieme con le nostre radio collegate. Un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Subito ricordiamo che venerdì, thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, venerdì 17 luglio 2026, siamo nel 198esimo giorno dell'anno, 29esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Alessio, se c'è qualche Alessio all'ascolto ovviamente vi giunga insomma il nostro augurio, e poi il sole che è sorto alle 5.51 e tramonta alle 20.42. La luna è crescente, illuminata al 4.6%. Abbiamo come sempre anche l'obbligo di andare a dare un'occhiata al proverbio del giorno, che è un'estate vale più di 10 inverni. È un invito all'ottimismo che, associando all'inverno le fasi della vita caratterizzate dalla normalità dell'esistenza e all'estate quelle di assoluta felicità, sottolinea il valore prevalente anche di solo un breve momento di gioia. Per certi versi potrebbe essere assimilato a meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora, o anche una ne paga 100, per sottolineare il momento in cui un singolo evento è in grado di ripagare il sacrificio di molti altri. Andiamo ad incominciare anche musicalmente parlando, e poi tante cose da raccontare. Rimanete con noi.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: Quindi andiamo con la storia del 17 di luglio. Arriviamo al 17 luglio 1821. Gli Stati Uniti d'America prendono ufficialmente il controllo del territorio della Florida per effetto del trattato siglato con la Spagna il 22 febbraio del 1819 e ratificato il 22 febbraio proprio del 1821. 1861, a 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia, viene introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. 1902, il 25enne Willis Haviland Carrier, neolaureato in ingegneria meccanica, presenta un progetto per il primo sistema moderno, sistema di aria condizionata al mondo, in grado di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Dobbiamo a lui se riusciamo a stare un po' meglio in questo periodo. 1910, basata sul modello assicurativo con un versamento di contributi da parte del datore di lavoro, con la legge numero 520 il Regno d'Italia istituisce la Cassa Nazionale di Maternità. 1917, su proclama di re Giorgio V, la famiglia reale britannica adotta il nome Windsor in sostituzione del precedente Sassonia-Coburgo-Gotha, nome introdotto dalla regina Vittoria, discendente diretta degli Hannover. 1936, in un crescente clima di violenza, il generale Francisco Franco si pone a capo dell'insurrezione dell'esercito spagnolo in Nord Africa contro la Repubblica Spagnola. 1955, apre i battenti ad Anaheim in California il parco di divertimenti Disneyland. 1959, colpita da edema polmonare, insufficienza cardiaca, si spegne 44enne a New York la cantante Billie Holiday. Aveva debuttato 15enne nei club di Harlem ed era considerata una delle maggiori interpreti della musica jazz. 1960, il ciclista italiano Gastone Nencini vince il Tour de France con il tempo di 112 ore, 8 minuti e 42 secondi. 1968, al London Pavilion di Piccadilly Circus a Londra, proiezione in prima mondiale per Yellow Submarine, il film di animazione diretto da George Dunning, di cui sono protagonisti i Beatles. 1973, nel nord Italia, piogge e frane causano ingenti danni, particolarmente colpita la riviera di Ponente, con magazzini e auto sommersi dal fango a Savona. 1975, in orbita attorno alla Terra, si agganciano le navicelle Apollo e Soyuz, appartenenti rispettivamente ai progetti spaziali americano e sovietico. Il primo esperimento del genere tra mezzi di nazioni differenti viene suggellato dalla stretta di mano tra gli astronauti Stafford e Leonov. 1976, al via le trasmissioni televisive sperimentali a colori in Italia. Il sistema scelto per le missioni a colori è il PAL e l'occasione è la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Montreal. 1977, nel tentativo di ottenere il trasferimento ad un altro carcere, 4 reclusi nella casa di pena di Trani sequestrano 11 agenti di custodia. Facciamo una breve pausa, poi la seconda parte della storia di questo 17 luglio.

Mi rituffo nella notte, cantavano il tiro mancino, invece noi dobbiamo tuffarci per forza in questo giorno, in questo venerdì, questo inizio praticamente di weekend. Continuiamo con la storia del 17 luglio. Il 17 luglio del 1979 la politico francese Simone Veil viene nominata primo presidente del Parlamento europeo. Nello stesso anno il presidente nicaraguense Anastasio Somoza, sconfitto dalla rivolta sandinista, lascia l'incarico e fugge in esilio a Miami. 1984, dal cosmodromo di Baikonur viene lanciata la missione spaziale sovietica Soyuz T-12. L'equipaggio è diretto alla stazione spaziale orbitante Salyut 7, ne fa parte Svetlana Savitskaya, che diventerà la prima donna a compiere un'attività extraveicolare nello spazio. 1990, Yasser Arafat, il 60enne capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sposa Sua Daud Tawil, che compie 27 anni. Il matrimonio viene celebrato in segreto a Tunisi e per l'occasione sua si è convertita alla religione islamica. 1994, l'Italia viene sconfitta dal Brasile nella finale dei mondiali di calcio a Pasadena, nella contea di Los Angeles. Dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari, i rigori, il Brasile mette in rete tre palloni contro i due italiani, conquistando il suo quarto titolo mondiale. 1998, la rivista Science annuncia che è stata completata la mappatura genetica del batterio che causa la sifilide. 1999, si celebra il quarto matrimonio dell'attrice statunitense Rachel Welch, uno dei principali sex simboli del cinema hollywoodiano. Il marito è Richard Palmer. Nel 2000, nel giorno del suo 88esimo compleanno, si spegne in Spagna il pittore e scultore italiano Aligi Sassu, una delle massime espressioni dell'arte italiana contemporanea. Era nato a Milano nel 1912. Nel 2001, spaventoso incidente all'autodromo di Monza durante dei test per la Ferrari di Michael Schumacher, che dopo 22 giri urta una barriera perdendo la ruota anteriore destra, finendo contro le barriere. Nel violento urto l'auto viene distrutta, il pilota trasferito al controllo medico e illeso e scende da solo dall'ambulanza. Nel 2004, nella sua casa di Corso Venezia a Milano, muore l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con il fratello Remo aveva trasformato l'azienda casearia di famiglia nel colosso europeo Invernizzi e inventato il formaggino. Nel 2012 Marissa Mayer, la prima ingegnere informatica donna assunta da Google, passa a Yahoo. La 37enne assume la carica di amministratore delegato per un compenso di 117 milioni di dollari in 5 anni, di cui 36 nei soli primi 6 mesi. Ed è tutto anche per la storia di questo 17 di luglio, ma ovviamente noi continuiamo perché il Morning Show prosegue fra musica, notizie, rubriche e appuntamenti. Tout va, e il brano che ci fa riascoltare questa mattina, Manu, ciao!

Ciao, e allora è arrivato il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Il momento degli auguri, come al solito, intorno a quest'ora, quindi se siete nati in questo 17 di luglio o compite gli anni oggi e festeggiate in qualche maniera, o anche non lo festeggiate, però comunque volete stare in nostra compagnia, vi facciamo gli auguri di cuore. Ricordando che oggi sono nati Edoardo Bianchi, imprenditore, fondatore della fabbrica italiana Velocipidi Edoardo Bianchi, James Kenny, attore, premio Oscar per Ribalta di Gloria nel 1943, Alfonso Gatto, poeta e scrittore. Come abbiamo già detto, Aligi Sassu, pittore e scultore. Juan Antonio Samaranch, dirigente sportivo, presidente del Comitato Olimpico Internazionale dal 1980 al 2001. Nils Bohlin, inventore delle cinture di sicurezza a triplo ancoraggio. Carla Boni, cantante, la ricordiamo per il Mambo Italiano e la Casetta in Canada. Arrigo Levi, giornalista e scrittore. Piero Umiliani, compositore. Quino, fumettista, quello che ha inventato Mafalda. Donald Sutherland, attore, premio Oscar alla carriera nel 2018, lo ricordiamo in MASH, La Sporca Dozzina, Space Cowboys. Ed ancora Milva, cantante e attrice, dalla Finlandia, ad Alexanderplatz. Camilla Shand, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito. David Hasselhoff, attore, Baywatch e Supercar. Nicolette Larson, cantante, la ricordiamolo, da Love. Fabio Del Zotto, schermitore, oro olimpico a Montreal nel 1976, Guru, Kate Ellam, rapper e produttore discografico, Tom Fletcher, chitarrista e cantante dei McFly, Michela Moioli, snowboardista, oro olimpico nel 2018. Li abbiamo ricordati, ovviamente, ancora auguri, auguri, auguri, e continuiamo con il nostro Morning Show.

0: Milano-Venezia per traffico code in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago e proseguendo tra Monza e Sesto San Giovanni. Un incidente sulla A7 Milano-Genova causa code da Isola del Cantone a Vignolo e Borbera verso Milano. Si viaggia a rilento sulla A22 del Brennero tra l'uscita a Filago di Garda e quella di Ala Avio nei due sensi di marcia. Ancora sulla A22 code tra Carpi e il Bivio per la 1 in direzione Modena. In aumento anche il traffico sul nodo autostradale bolognese con i maggiori disagi sulla A14 Adriatica da Borgo Panigale a San Lazzaro verso Ancona. Traficato il tratto urbano della A24 a Roma con code e rallentamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est. Sempre a Roma per traffico, code anche sul raccordo in carreggiata interna dalla Romanina all'Ardeatina. Probabile nel corso del pomeriggio un incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana. Oggi non sono previste limitazioni per la circolazione dei mezzi pesanti, domani invece stop dalle 8 alle 16, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È il momento dell'oroscopo segno per segno per questo venerdì 17 luglio 2026. Ebbene, iniziamo questo fine settimana sotto il segno dell'intensità, del magnetismo, dell'intuito profondo. Nelle prime ore del pomeriggio la Luna lascia il segno della Bilancia per fare il suo ingresso ufficiale nel segno d'acqua dello Scorpione. Questo transito sposta la frequenza dell'armonia formale alla ricerca della verità profonda, della passione, dell'istinto, ed è la giornata perfetta per andare oltre le apparenze, fidarsi delle proprie sensazioni viscerali, dare ai propri progetti personali quel tocco di mistero e carisma che cattura l'attenzione e non si dimentica facilmente. Andiamo con il primo segno zodiacale, quello dell'Ariete. La Luna in Bilancia accompagna la mattinata chiedendovi ancora un po' di pazienza e diplomazia nelle relazioni lavorative. Dal pomeriggio, con l'ingresso del satellite in Scorpione, l'atmosfera si fa decisamente più calda e magnetica. Ritrovate la vostra determinazione e un eccezionale intuito finanziario, strategico, il momento di agire dietro le quinte. Toro, un risveglio ordinato e metodico che lascia spazio nel corso del pomeriggio all'opposizione della Luna dal segno dello Scorpione. Questo transito potrebbe far emergere qualche piccola provocazione, un senso di incomprensione con i partner storici o con il pubblico. Non irrigiditevi sulle posizioni, usate l'ironia per disinnescare ogni tensione. Gemelli, mattinata che scorre ancora leggera e piacevole grazie agli ultimi influssi d'aria della Luna in Bilancia. Dal pomeriggio l'ingresso della Luna in Scorpione sposta la sua attenzione sui dettagli pratici, sulla salute, sul riordino della routine. Momento ideale per fare manutenzione a strumenti, a pianificare il weekend con cura. Cancro, un venerdì che parte in sordina ma che subisce un'autentica impennata di energia positiva nel pomeriggio. L'ingresso della Luna nel segno amico dello Scorpione accende uno splendido trigono d'acqua, risvegliando il vostro carisma, la vostra creatività emotiva e la vostra passionalità. Leone, la prima parte di giornata vi vede comunicativi ed eleganti. Nel pomeriggio il passaggio della Luna in Scorpione tocca il vostro quarto campo, quello della casa e delle radici, portando un'atmosfera più intima e riflessiva. Evitate le polemiche in famiglia e canalizzate questa intensa energia emotiva nella scrittura o nell'ascolto di buona musica, di momenti comunque di relax. Andiamo con la Vergine, un risveglio solido e concreto che si sviluppa nel pomeriggio in un venerdì brillante e ricco di contatti. Splendido sestile della Luna in Scorpione attiva il vostro settore della comunicazione quotidiana, regalandovi un intuito psicologico formidabile. Sapete esattamente quali parole usare per colpire al cuore il vostro interlocutore. Fermiamoci un attimo, ovviamente, la musica in questo caso come piccolo break, e poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 17 luglio 2026.

È il momento di completare il nostro spazio dedicato all'oroscopo e allora andiamo subito con il segno zodiacale della Bilancia. La Luna saluta il vostro segno nel primo pomeriggio, lasciandovi in eredità una grande lucidità, un perfetto equilibrio interiore. Con il suo passaggio in Scorpione, l'attenzione si sposta sulle questioni pratiche, sulle vostre risorse personali e sui bilanci. Scorpione, la vostra è una domenica anticipata, comincia oggi pomeriggio, è un po' lunga, mettiamola così. La Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi una carica di magnetismo, fascino e intuito indescrivibili. Siete il protagonista indiscusso del cielo del fine settimana. Fidatevi ciecamente del vostro sesto senso, prendete la scena e lasciate che la vostra firma stilistica brilli in ogni cosa che fate. Sagittario, la mattinata trascorre all'infuori della socialità e del lavoro di squadra. Dal pomeriggio l'ingresso della Luna in Scorpione nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce di rallentare i ritmi e proteggere la vostra privacy. Usate il fine settimana in arrivo per lavorare in background su un nuovo progetto o per godervi un meritato riposo. Capricorno, venerdì estremamente produttivo che migliora ora dopo ora. Nel pomeriggio lo splendido sestile della Luna in Scorpione vi regala una magnifica lucidità strategica e un forte desiderio di collaborazione. Giornata ideale per fare rete con altri professionisti del settore, condividere idee innovative e dare struttura ai vostri sogni per il futuro. Acquario, la prima metà della giornata è fluida e stimolante, ma dal pomeriggio l'ingresso della Luna in Scorpione crea una quadratura che potrebbe rendere l'ambiente lavorativo un po' esigente o carico di tensioni nascoste. Non fatevi trascinare in giochi di potere o discussioni sterili, rispondete con la vostra solita classe, il vostro impeccabile distacco professionale. Chiudiamo con i Pesci. Un inizio di fine settimana semplicemente meraviglioso. Nel pomeriggio l'ingresso della Luna nello Scorpione accende uno splendido trigono d'acqua che si sposa alla perfezione con la vostra sensibilità. La vostra mente viaggia lontana, la vostra creatività è alle stelle e avete la straordinaria capacità di leggere tra le righe di ogni situazione con assoluta precisione. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo venerdì 17 luglio 2026. Voi rimanete con noi perché questo è ovviamente il Morning Show.

Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con la rassegna dei titoli principali dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Genova, la sentenza, 25 assolti, Ponte e Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Le famiglie delle vittime, ma la nostra ferita resta. Camera tra applausi e proteste, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti. Mattarella richiama Nordio, la raccolta firme per Roggero, l'accelerazione del guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. La Repubblica, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Legge elettorale primo sì, la norma che annulla i voti, Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia. La Stampa, Mattarella stoppa Nordio, i condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti a Castellucci, 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Medio Oriente, l'Iran minaccia, chiudiamo anche il Mar Rosso. La guerra in Ucraina, ministro silurato, Kiev va in piazza contro Zelensky. Il Fatto Quotidiano, Conte, la destra ha la psicosi Vannacci. Ed ancora Ponte giù per avidità, 12 anni a Castellucci, clemenza senile, troppa grazia, Mattarella versus Nordio che vuol salvare il gioielliere killer, come definito da questo giornale. La lavata del capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e FN pro Roggero. Il ministro apre pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia. Non sta a te. Il Resto del Carlino, legge elettorale primo sì, il nodo preferenze al Senato, giustizia è fatta, crollo del Ponte Morandi a Genova, dopo lo strappo il centrodestra cerca risposte. Grazie al gioielliere, Mattarella blocca Nordio, mia prerogativa. Continuiamo con il Messaggero, richiamo di Mattarella a Nordio, legge elettorale primo sì nella bagarre, Morandi 32 condanne, Castellucci farò appello, galassia nera per Vannacci, informativa di servizi sulle adesioni da Castellino agli skinhead, l'attenzione dei servizi su chi mira ad avvicinarsi al generale. La Verità, re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, malato di distrofia, chiedo assistenza, invece lo Stato mi offre il suicidio assistito. La pista di Lavitola, intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la foto al Cefalù. Morandi ecco le condanne anche al Ministero. Andiamo con il Giornale, vivo in una follia ma sento l'affetto sulla grazia, il monito del Colle, esclusivo colloquio con Roggero. Ranucci, il cerchio si stringe fra lui e la Vitola, 72 contatti. Morta la moglie di Feltri, addio cara Enoe, per 58 anni sei stata la mia unica pace. Il Tempo, cara procura ti scrivo, esclusivo Il Tempo svela la lettera che Arcuri scrisse nel novembre del 2020 all'allora procuratore di Roma Prestipino. C'era un'indagine, non a carico di Arcuri, di cui aveva scritto La Verità, ipotizzando di essere oggetto di accertamento. Il commissario mandò un'accorata missiva, sta di fatto che in 9 giorni la sua posizione fu stralciata e per gli altri si passò da reato di corruzione a un banale traffico di influenze. Non dubitiamo del lavoro curato della procura, ma la lettera deve essere stata convincente. Flottiglia lascia il mare, cerca sponde in Turchia e rotte terrestri, altro che aiuti umanitari. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere, scontro Mattarella Nordio sulla grazia, frenata del Colle.
Mondiali suprematisti, in finale solo bianchi. Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagna di bugie. Il Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud in Sicilia. Il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà. TSMC punta sugli Stati Uniti, altri 100 miliardi per produrre chip. Genova per il crollo del Morandi, il tribunale mette 32 condanne. MPS l'offerta d'intesa non riflette il reale valore. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, la Juve, Celik, preso il turco, Roma irritata, Massara si vendica di Gasp, i giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo, Jamal e Messi il bagnetto, la Coppa, la finale del destino, la foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna e Argentina, colpi di genio, chimia, spa o pianto, ma adesso vinco io. Andiamo con il Corriere dello Sport, turco Juve, Celik vola da Ildiz, contratto fino al 2029, affare a costo zero, Roma spiazzata, lo aspettava domani in ritiro, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. Inter Spence, altra lotta, il Tottenham chiede 35 milioni per il terzino destro, Messi prenota il pallone d'oro, Agnelli cambia la giustizia sportiva. La svolta della Corte dell'Unione Europea, dal Tribunale dei casi Bosman e Superlega, un monito all'Italia, serve un giudice terzo per annullare le squalifiche. Chiudiamo con tutto sport, con le donne dello sport, una rivoluzione culturale, intervista esclusiva a Velasco, Messi una rivincita anche sull'Argentina, soffiato il terzino alla Roma che voleva rinnovare, visite e firma, Gasp furibondo. E ora Pellegrini, blitz Juve, preso Celik, Massara spiazza in contropiede la sua ex società, colpo a colpo, triennale da 3 milioni a stagione per il turco, svincolato e seguito già con Comolli, che felicità, si senta pure il trequartista, ansia giallorossa, Pellegrini obiettivo tournée, Colo ultima offerta al Paris Saint-Germain. Corte Unione Europea vince Agnelli, svolta per la giustizia, si sarebbe ribaltata Calciopoli. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro consueto appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare i nostri amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ovviamente ritorneranno domani mattina alle 7.09 puntuali. Si continua in musica per arrivare esattamente alle ore 8.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana.

fantasmi in società, sottopormi alle censure preventive, agli epitafi, raccontare quanti schiaffi ho ricevuto dalla vita e dal destino. E non è per solitudine o per disabitudine, ma tiro indietro la mia mano ed evito il riflesso pavloviano della gente tra pensieri più leggeri del mio fumo.

Non mi va più di combattere battaglie disperate e di simulare un'indole non mia. Nel distopico finale che distrugge l'utopia, ho lasciato sentimenti e fantasia nella fatica del cammino. E non è per consuetudine o per ingratitudine.

0: Radio Tigullius.
1: Fallen Dreams.
0: Bene amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare ormai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome, e a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Reder del Team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi, appunto, nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha corrente anche il ministro Matteo Piantedosi. Si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che in che modo, con quali tempistiche. La Reder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo, dice, mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali.

su sbagli che farò domani, libri usati sottolineati solo per ritrovare in quelle frasi qualcosa che cercavo.

0: più usati, qualcuno ci ha comprati, ma non cambiamo mai dentro, anche se il tempo ci ha cambiati.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Continuiamo in questa puntata, amici. Questa volta siamo negli Stati Uniti. È una cosa incredibile quello che stava succedendo con Meta, che ha deciso di rimuovere le funzionalità che permettevano di generare delle immagini con AI, appunto Muse Image, utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Erano arrivate veramente le proteste anche dagli attori di Hollywood, come è avvenuto un po' per il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI. Poi fortunatamente lo sviluppo è stato interrotto perché era un delirio, una giungla. Muse Image era il modello text to image di Meta, che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti, accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni preposte e reel delle impostazioni, e quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora non è più disponibile.
3: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Italia divisa dal punto di vista meteorologico: alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
4: ilmeteo.it.

0: più di ieri.
1: La musica che vuoi,
2: quando vuoi.
3: Ci siamo, amici, ancora insieme con Radio Web. Ebbene sì, parliamo anche di Polymarket. Dovete sapere che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia. E tra le 293 new entry c'è anche il Polymarket, questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025, quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma e quindi Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Staremo un po' a vedere.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Tanta bella musica anche oggi all'interno di Radio Web. Voglio parlarvi a questo punto di una cosa, un nome soprattutto, che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Eh sì, Ion. Se vi dico così, niente, proprio è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era, insomma, è in fase di sviluppo e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio, perché risale al 2024. Ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea, insomma, ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata della batteria, magari di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica, e in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi, premendolo, compare un campo di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che, insomma, non avevano pensato magari di fare questa cosa e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione, o se vogliamo rivoluzione?

Insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, mi raccomando continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere e di musica ci immerge nell'universo delle grandi dediche d'amore e delle celebrazioni della bellezza autentica, capaci quindi di trasformare le parole in un abbraccio dolcissimo che rimane nel tempo. Tutto questo grande alla magia della musica. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e travolgente dolcezza firmata da uno dei nostri artisti più rivoluzionari e più amati, Jovanotti, con la sua emozionante Bella. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di un flusso continuo di immagini, uno slideshow di colori e di miele, di gratitudine pura. Jovanotti ci canta di un'ammirazione che non ha bisogno di grandi gesti formali, ma della costanza e di esserci, di essere quel punto fermo che guarda anche un po' stupito la propria metà della mela mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione alla vita, ma soprattutto alla persona amata. Parla di quella promessa silenziosa, spesso e volentieri, di rimanere abbagliati dalla sua luce anche quando la strada quotidiana si fa infalita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta una firma d'eccezione che ha segnato una svolta epocale ed è stato interamente scritto da lui, da Lorenzo Cherubini, e inserito originariamente nel fortunatissimo album L'Albero, e qui siamo nel 1997. La canzone è nata davvero da un sentimento di profonda estasi e di gioia creativa, perché Lorenzo Cherubini, appunto Jovanotti, ha dichiarato di averla composta pensando proprio alla capacità unica della sua persona amata di rendere eterna e magica la quotidianità più semplice. Era proprio innamorato, insomma. Diventata fin da subito un successo travolgente, questa canzone, questa traccia, ha vissuto poi una seconda vita infinita nei concerti, trasformandosi nel manifesto pop per eccellenza dell'amore, della bellezza, dell'affetto spontaneo per noi italiani. Poi c'è il significato anche un po' più profondo, più il retro significato. Lo stupore romantico non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di rimanere uniti e di celebrare ogni sfumatura dell'altra persona. È il racconto dell'amore che si fa casa, un luogo sicuro dove ripararsi, quindi non è solo l'attrazione, l'infatuazione, ma poi diventa qualcosa di concreto, qualcosa che consente di gioire quando fuori il mondo fa troppo rumore. Insomma, è quello che tutti noi speriamo sempre di riuscire a costruire quando ci innamoriamo e ci impegniamo per qualche persona alla quale teniamo particolarmente. O meglio, questo è un po' il sentimento comune più diffuso. Quando Jovanotti ci canta la celebre strofa «Bella come una mattina d'acqua cristallina», non è solo musica, non sono semplici parole, ma è davvero una vera promessa, una devozione che lui mette al centro, e come rispetto profondo e di fronte alla semplicità di un sentimento, semplice e profondo, semplice e totalizzante. Infine, una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione che controllo vocale e anche un po' l'arrangiamento, perché Jovanotti inizia quasi sussurrando col suo timbro caldo, un po' confidenziale, un po' parlato, colloquiale. E c'è sotto però una raffinata chitarra acustica e delle calde percussioni che sono afro-latine, e poi l'inciso solare ci cattura, una ventata davvero di affetto e di amore, proprio al servizio dell'emozione che narra. Non stupisce con virtuosismi, certamente, ma ci mette quella giusta dose di calore che riscalda come l'amore. Allora, direi basta per chiacchiere, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida e solare promessa, a noi bella, nella voce inconfondibile di Jovanotti.
3: E gira,

Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Questa canzone è svanita nell'aria come un profumo e allora siamo pronti per la seconda parte. E qui, cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il poeta urbano Rocco Hunt con la sua freschissima e travolgente La più bella del mondo. Quindi la parola c'è sempre che unisce le due canzoni, ma siamo completamente su due pianeti diversi. Non parliamo qui, in questo caso, di una lode contemplativa, ma di una vera e propria e verace riscossa dei sentimenti metropolitani. Il rapper salernitano prende i codici del pop moderno e li trasforma in un manifesto di forza, di romanticismo, schietto, pieno di grinta, con le sue barre, la sua tecnica espressiva, anche un po' teatrale. Questo brano è nel repertorio di Rocco Hunt, un po' la punta di diamante di un'edizione speciale del suo sesto progetto in studio. E qual è il messaggio? È il momento esatto in cui un uomo decide che, nonostante i litigi fino all'alba e le incomprensioni, non si spezzerà e metterà da parte l'orgoglio pur di rincorrere la propria lei. In altri tempi avremmo detto: l'amore è bello perché è litigarello. Intanto è divertente anche scoprire che ci sono anche delle indicazioni quotidiane, ecco, all'interno del testo, dove molti si possono rispecchiare: i voli cancellati o beccarsi la pioggia alle Maldive, le borse piene di cose inutili, le magliette rubate per dormire, insomma tutta una serie di situazioni di vita quotidiana. E poi l'altra cosa molto carina è l'omaggio che lui ha inserito alle sue radici campane. E infatti nelle strofe inserisce le passeggiate nel centro storico, intonando versi dei neomelodici, cita la figura romantica di un vecchio marinaio che ha trovato l'amore in ogni porto, insomma fa dei riferimenti alla cultura popolare, alle canzoni popolari. Quindi, se prima Jovanotti ci ha cullato con la cura e la poesia dell'amore, della natura, qui Rocco Hunt ci dà una spinta per rialzarci a testa alta, per correre sotto la pioggia e urlare alla persona che la amiamo in tutta la sua bellezza e in tutta la sua interezza. Quindi possiamo concludere la nostra puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie poetiche, diversissime visioni dell'amore. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento di Chiacchiere di Musica. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme La più bella del mondo. Dico

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio presenta The Summer is Magic.
3: Amici miei, benvenuti. Non si accendeva neanche il microfono oggi, con questo caldo anche lui andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matrona. Guarda, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reloaded devi sapere che settimana è questa. Dal 13 al 19 luglio 2026 si avvicina in maniera veramente vertiginosa. Meno male che faccio lo speaker. Dai, ma è possibile? Vertiginosa, si avvicina veramente il weekend, la settimana di Fiuggi. Mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio. Ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè. Ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì, col mio assistente ci posso rimanere. Però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra Consuelo di Fiuggi. Si sarà ricordata a Centro Fiuggi, dal centro della nostra storia della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo. Anche perché poi, tra l'altro, non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra Consuelo. Assolutamente no. Io voglio imparare dalla nostra Consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sto 40 anni che sta lì, che sta a fa. Parte quello, però voglio dire, non sto scherzando, veramente, sto scherzando. Perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli, e soprattutto ci voglia bene, ci voglia bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia, e avevo mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto: per favore, la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi mi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento, tra l'altro, anche Cocco DJ, che vuole diventare un tecnico. È quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so. Ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra triplette. Si dice triplete o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League? Via, eccoci, zacco di caciara, zacco di calcio, come piace a noi. Quindi il triplede è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musicali, la nostra raffica da tre, ecco. Se poi diventa anche da quattro, non lo so, però è da tre, la facciamo da tre. Va bene, e poi ci collegheremo con sto rintronato di Cocco DJ. Va bene così? Perfetto. Iniziamo l'appuntamento di questa settimana di Tempo.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale. E il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente. Bene, posto.
1: Ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio.
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì.
0: Siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita. Va bene.
1: Mi è piaciuto pop.
0: Sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Ma che sta a fare? Ma sta sibillando? Peggio della Sibilla, mi sibilla questo. È il commenda sibillante. Guarda che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: Simone Papini, Simone Papini.
1: Dei radioascoltatori di Tempo Zero Sciola Capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, è inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato. E il comunicato che può farlo? Il pensatore? Penso proprio di no. La Sibilla? Non si capisce una beata cippalippa di quello che dice. E quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, come sta? Una vosceria di quelle che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Allora,
2: sì, ragazzi,
1: sì, ragazzi. Buonasera, come va?
2: Faccio una comunicazione.
1: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
2: A chi ha fatto la chiamata di gruppo?
1: Si fa il cazziatore adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
2: Per favore.
1: Cosa?
2: Come io uso per registrarmi
1: perché deve studiare in quel corso inutile immaginario che non le porterà nulla, tra l'altro.
2: Stavo registrando le lezioni d'inglese.
1: Quindi ha suonato il telefono.
2: Tre volte la chiamata di gruppo.
1: Vabbè, ma guardi che non è un problema perché le svelo un segreto. Anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono. Quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile.

0: cioè la consuelo di Fiuggi che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. Cioè lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora finché parlano sopra i pezzi musicali, sti rincoglioniti della capanna, ci posso pure stare, anche se insomma è brutto. Però lei, cioè lei, parla lei. No, no. Amici, non lo so, io non. Mi collegate per favore con il commento della Peperita.
1: Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenta che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenta, com'è?
2: Sì,
1: allora iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore. Andiamo.
2: Fabrizio.
1: Fabrizio.
2: Poi,
1: Fabrizio, poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi.
2: Matrona.
1: La matrona, sì, pensatore.
2: La Marina.
1: Marina, sì. Poi
2: Simone, la Silvia.
1: Simone, la Silvia, tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani.
2: Nonne.
1: Le nonne, nonna Impiastro, nonna Antonietta.
2: Sì, io.
1: Sì, allora che? Via.
2: Sono
1: andiamo.
2: Abbastanza socievole, però.
1: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh. E quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Sera.
1: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ancora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, ciao.
2: Ciao.
1: Oceani, oceani di fiumi, di parole.
2: Quando dici che? No.
1: A chi? Io a chi dico di no?
2: Uno, ad esempio, che? A vendere quelli che portano le pizze.
1: A vendere quelli che portano le pizze, però quest'altra è passata da un argomento in alto. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze, quindi perché?
2: Io ti do le pizze 5 euro con...
1: Che c'è? Ma che sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, e come la Sibilla non capisce niente, parla di un'altra cosa che non c'entra niente. Ok. A parte questo, chi se ne frega delle persone che, scusate, con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa.
2: A me non mi interessa, sì.
1: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito. Non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: La nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando, nell'argomento di oggi, è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze. Cioè, si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al takeaway. Ma non c'entra niente.
1: Io
0: ma
1: non
0: che?
1: Posso mangiare, inoltre che
0: ero. Perché non può mangiare? Allora, mi faccia capire. Allora, lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro? Io non capisco. Che sta di?
1: Non
0: può mangiare. E non mangi, va bene, che vivrà d'aria, dai, Peperi. E no. No. Sì. E non mangiamo. Vabbè, basta che si incalza, non mangiamo, basta, ok.
1: Con Manuel. Sì.
0: Con Manuel, ah già, è vero, insieme a Manolito che non è nessuno e non sarà mai un DJ. No, che famo?
1: Gli ho detto di 2 watt, gli ho detto 3.
0: Che? 2 watt diviso 3? Ma che è? Ragazzi, io non sto, io vado via. Per favore, mandate la pubblicità che io vado via. 2 watt diviso per 3. Siete fuori. Sta peggio, lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più, eh.
2: Raditi con gli Activity, con te sempre.

0: Summer music
1: machine.

0: durante la tripletta, durante il triplete, chiamatelo come vi pare, perché già è caldo, io non ho capito bene ancora come, però è tripletta, ok, ma Music Machine, facciamo meglio, chiamiamo Music Machine e andiamo così in scioltezza, ok. E grazie ancora veramente di cuore al nostro Etna DJ che ci ha fatto ballare, ecco, tanto per dire, grazie veramente di cuore. Io vorrei capire quest'altra l'intonata della Peperita, perché non può mangiare, che c'entrano i VAT? Peperita, guardi, la prego, fermiamo il mondo e cerchiamo di capirci, eh? Che, ma perché si mangia le parole? Io non capisco. Boh, vabbè. Torno a farmi un giretto, tanto non si capisce niente, quest'altra che non capisce. Andiamo. Un giretto, dai, andiamo. Vado in giro nello spazio temporale, tanto questa non capisce. Non può comprare. Allora che l'ha chiamata a fare quelle che vendono le pizze? Scusi, se non può comprare,
1: non importa.
0: Se ne vada, perché deve cacciare le persone che vendono le cose? Ma non le chiami a casa, no? Allora, scusi,
1: tutti di vedere Genja il fuoco che non puoi vedere.
0: Si sta a masticare parole, non capisco veramente nulla. Potremmo veramente lanciare un gioco con i nostri 8 miliardi 626 milioni di persone teleradioascoltatori. Se hanno capito, cioè non puoi vedere, non puoi parlare. Io non voglio né vedere né parlare con lei, perché è veramente un tedio, ha capito?
2: All right, Cantina Song. Real Talk. Original from

0: cantina, teneteli d'occhio, ormai attivi da un quinquennio. Il reg che ci piace veramente, quando sento un pezzo del soul in radio, cerosico, mi piace, ma cerosico, meravigliosi. E li avremo a breve in esclusiva assoluta in onda e li intervisterò per voi, perché io riesco a fare più cose insieme, ecco, adesso non so come, però riesco a fare più cose insieme. Abbiamo il nostro rintronato Paolo Ositi, che si è pure dimenticato un pezzo del girotondo, quest'altra che più di un'ora che sto cercando di capire che problema c'ha con le persone che vendono la pizza,
1: per riuscire a capire se voi la capite. Io non capisco
2: la posta, perché noi l'abbiamo, anche se hai brindato ma non vieni,
0: anche se hai brindato ma non vieni, ma che deve brindare, ma che è, ma il compleanno di qualcuno, ma che brinda,
2: che si mette fuori dalla porta,
0: fuori dalla porta, chi ci si mette fuori dalla porta, quello che vende le pizze? Io non sto veramente capendo niente.
2: Vedi chi è, almeno.
0: Ah, vedi chi è, certo, prima di aprire, ok. Certo.
2: Così, non si vede chi è, si spostano.
0: Certo, non si vede chi è, se la porta è chiusa è normale che non si veda chi è. Vabbè, comunque, quindi?
2: Io, non so voi, ma io non so.
0: Che non so voi, siete chi? Io veramente, che sta dicendo? Preferite, è deficiente completa oggi. Che?
2: Io so voi, ma io
0: non si capisce che vuole. Dai, venitemi a prendere, salvatemi oggi. Allora, facciamo un recap, per favore, un attimo. Peperita, le svelo un segreto: tutti coloro che le portano da mangiare a casa è perché l'ha chiamati lei, perché se non è che la gente viene a portarle le roba a casa. Quindi il servizio delivery funziona così. Oh, ok. Ora, certamente che prima di aprire la porta con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery non viene, perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria, va?
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tiguglio.
5: Stai tranquillo.
6: Oh no.
7: Boom! Like a bomba! Sing.

0: Like a bomba.
1: Summer music machine.

0: Amici miei, veramente, potete un attimo avere pietà di me? Un attimo. Allora, vogliamo chiudere per favore questo argomento con questa rincoglionita? Glielo ho spiegato prima della pubblicità, La nostra Peperita si sta impicciando con le parole, le sta masticando più della metà. Io ho capito soltanto che voleva delle pizze e qualcuno gliel'ha portate. Il venditore però forse voleva vendergli qualcos'altro e la nostra Peperita non vuole comprare più cose di quelle che ha ordinato. Credo di aver capito così, ma onestamente non si sta impicciando con le parole, quindi non lo so. Peperita,
1: ne proviamo? Non so voi.
0: Cosa?
1: Non so.
0: Io non so cosa. Io lo so che tu lo sai, lo sai che io lo so.
1: Non so, ma di che cosa?
0: Ma mi sta prendendo in giro? Ma che impazzita oggi, è cretina! Più del solito, lei è diventata veramente la social communication con Sibilla, persona bionda inutile. Ma che fa? Ma le vengono anche le forze di stomaco? Ma le forze di stomaco vengono a me, a noi a sentirla. Peperita, dalla prego, mi salvi.

0: Via, via, via, via, via, calcia, calcia.
1: Via, eccoci. Un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo, della Capanna Internazionale. Tanti coglioni, tanti rincoglioriti, come piace a noi. Via.

0: Allora, Peperita, io a un certo punto, anche preso dallo sfinimento, dovrò salutarla. Non soltanto dal roll shock, come lo chiama il nostro supereroe, però io devo salutarla a un certo punto. Lasci stare. Che? Ma che sta a dire?
1: Come? Non so,
0: ma io non so poi cosa. Dai, mi sta facendo perdere la pazienza. Dai.
1: Ma non farti vedere.
0: Non farti vedere, ok. Quindi.
1: Non so, ma io.
0: Non so che.
1: Non so.
0: Cosa
1: io. So? Non ho contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori.
1: Ma io.
0: Cosa? Io voglio andare via. Ma andiamo via, per favore. Ma che sta a dire? Ma che dice?
1: Perché così non si, se un uomo non si vede chi è.
0: Se un uomo non si vede. Ma come se un uomo non si vede? Io non si vede neanche se è una donna, se lei non apre lo spioncino. Scusi, abbia pazienza.

0: Allora, secondo la Peperita, se un uomo non si vede, però anche se donna non si vede, bisogna aprire lo spironcino. Lo capisce che lei non riesce ad afferrare i concetti basilari e sta monopolizzando inutilmente la puntata? Lo capisce? Io sono un uomo e lei una donna. Boh, io non. Boh. Vabbè, quindi Peperi?
1: Non so,
0: ricominciamo da capo. Cosa? Non
1: ha contro i venditori.
0: Ecco, questa è una cosa fondamentale da sapere. Quindi
1: il modo di dire.
0: Beh sì, effettivamente. Però sì, c'è modo di dire.
1: Mi sto stufando.
0: Anche io mi sto stufando a parlare con lei, che non ho capito niente. Peperi, metti un po'. Vabbè, dai, allora.
1: Che odio di più.
0: Odio di più, vabbè. Peperita, ci salutiamo perché tanto lei mi sembra di capire che non sta capendo sta beata cippa lippa, e noi andiamo avanti con la nostra musica. Oh,

0: È Lucenzo, è tornato, è Limoncello, Cocco e Limoncello. Io sinceramente non so, Cocco e Limoncello, non so che abbinata potrebbe essere, però mi fido di lui. È tornato Lucenzo in questa estate torrida, non soltanto in Italia ma in Europa, ma praticamente dappertutto. Amici, abbiamo il nostro guru che vuole fare l'appello. Voi siete 8 miliardi? Mi fate vedere se siete 8 miliardi. Ok. Se voi siete 8 miliardi e mezzo, non ho capito che c'entra questa cosa, eh?
1: Nella capanna internazionale non ci si annoia mai, o quasi mai, ma certe volte, o forse spesso e volentieri, i vari gruppi internazionali della capanna sono un po' mosci, sono un po' anonimi, sono un po' silenziosi, semplicemente perché grandi protagonisti come il sottoscritto Simone Papini ha sempre tante cose da fare, essendo io seguito da 8 miliardi 626 milioni di teleradio ascoltatori. E cosa si fa nella capanna e nei suoi gruppi immaginari di WhatsApp quando non ci sono i protagonisti? Pensatore,
2: ragazzi,
1: ragazzi, sì, salve,
2: anzi,
1: buona che.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, o bisogna che si decide, o buon pomeriggio, o buona giornata, o buonanotte. Buon pomeriggio, abbiamo deciso così. Vai, andiamo, vai.
2: Come si va?
1: Si va bene, si va bene. Très bien, avrebbero detto i francesi.
2: Spero che siate tutti bene.
1: Noi sì, sì, sì.
2: Lei
1: sì.
2: Ogni volta che manca qualcuno.
1: Sì, lo so, è un problema. Sì. Che succede? Che succede?
2: Manca Raimondo.
1: Ma chi è Raimondo? Raimondo Vinello? Il grande protagonista Raimondo, no? Raimondo rimane sempre nei nostri cuori. Poi? Se manca?
2: Il guru.
1: Il guru, che sarebbe lei, non mi sembra che sta mancando perché sta parlando.
2: Pensatore,
1: quindi, vabbè. Sì, pensatore.
2: Se manca?
1: Se manca? Chi?
2: Alessia.
1: Alessia, che è la matrona. Ma dove sta la matrona?
2: Tutti in.
1: Dove? Dove siamo?
2: Letargo.
1: Letargo, sì.
2: Accendete le vostre cosce.
1: Ma che le nostre cosce, le nostre cose, casomai. Sì, cioè abbiamo sempre tante cose da fare. Poi sono seguitissimo nel mondo, quindi sì. Lei invece senza di noi? Senza di noi non riesce neanche a spiccicare una parola, perché è mezz'ora veramente che mi sta dando veramente il tedio, eh?

0: meno male, al di là dei protagonisti della capanna internazionale, che ci sono questi protagonisti musicali. La nostra playlist, Marco Mengoni, Angelina Mango. Mamma mia, mamma mia. Ci risolleviamo con la musica, visto che insomma il programma è quello che è. Cerchiamo anche di dare, no, il meglio di noi, cercando anche di farvi ascoltare la musica migliore in esclusiva assoluta sulla nostra syndication. Ci mancherebbe altro, e questo credo che mamma mia, che pezzo musicale l'abbiamo trovato, e lo troviamo in classifica in tempo zero select viral chart summer charts. Ma che abbiamo finito? Ma dobbiamo andare via? Ma davvero? Canto d'amore, i grandi.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
0: The summer is mine. E vabbè, e la portiamo a casa così anche questa settimana. Non ripetiamo dal al, perché se no la nostra Consuelo ci fa il tedio. Io non voglio essere tediato da Consuelo, assolutamente no. Però il prossimo weekend conosco Consuelo. Che bello. Io mi aspetto veramente il peggio, posso dire, ma aspetto il peggio. No, perché me l'ha detto al telefono, mi ha detto: quando ci conosceremo di persona, preparati. Quindi non lo so, ho paurissima, paurina. Che fine ha fatto Corona, dopo aver veramente lanciato ettari, perché non parliamo di chili e basta, ma quintali, ma anche ettari interi di sterco su Alfonso Signorini. Prove. Paurina. Vabbè, noi non abbiamo paura della nostra Consuelo, anche perché, insomma, no, non abbiamo paura perché lei è la nostra... Chi è Consuelo? Non so manco io chi è Consuelo, e sinceramente ve lo dirò quando la conoscerò. A Fiuggi, basta. Ci sentiamo settimana prossima, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Rimanete con noi in syndication. Ciao!
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: Sì, pronto, pronto, Ricci?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo, il corriere, per lo scarico del Bove, verso che ora possiamo passare? Verso pomeriggio sera?
1: No, ma io non ho niente.
0: No, abbiamo lo scarico del Bove da Parmigiano, quello per fare il latte da Parmigiano Reggiano.
1: No.
0: Scusi un attimo, non è via Campi Giuseppe?
1: No.
0: E dove lo mettiamo la mucca, scusi, se abbiamo la mucca sul camion noi?
1: Non lo so. So che abito in via Campi, però...
0: Ah, via Campi, su. Via Campi, sì.
1: E al VAC 2.
0: Non ho capito, scusi.
1: Che avere mucche non è nostre.
0: No, eh? una mucca, chi l'ha ordinata la mucca?
1: Ah, io non lo so.
0: E che facciamo? La dobbiamo lasciare lì? Io la devo scaricare lì perché devo tornare indietro, non me la posso mica...
1: Vabbè, guarda, a me... Non mi dà fastidio.
0: No, eh? la leghiamo lì fuori, noi la dobbiamo solo scaricare, ce l'avete del...
1: No, perché io abito in un condominio.
0: Ma non è un'azienda agricola?
1: No.
0: E che ci fate con una mucca nel condominio, scusi?
1: Non lo so io non ne ho mai viste delle mucche.
0: Ma fate il parmigiano nel palazzo, nel condominio, producete il formaggio?
1: Ma no.
0: E che allora, perché avete ordinato una mucca da latte? Che faccio qui? Quindi la scarico lì?
1: No.
0: Dobbiamo trovare una soluzione, signora. La mucca lì non la posso lasciare, io non la posso tornare indietro. Che ci facciamo?
1: Io non lo so. Ecco. Io dove la metto?
0: Ma lei non ha un garage dove tenere la mucca in caso?
1: No.
0: Anche perché. Ecco. Non ha proprio posto per la mucca?
1: No. Non c'è niente. Buongiorno.

così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo dei pretese, ma è paradossale che vende le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche

Cari amici di Supermarket Show, giunge a termine questa puntata con un bovino sulle spalle. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che i nostri podcast sono ascoltabili su Amazon Music, Spotify e per quanto riguarda le interviste di Supermarket, mentre le puntate intere Amazon Music, TuneIn e Audible. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio. Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente...
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
7: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Allora, pronto, mi sente?
0: Chi è?
1: Pronto, no, è Supermarket, per dirle che concludiamo con River questa settimana.
0: Non ho capito niente.
1: No, diciamo l'ultima canzone della settimana è River.
0: Ah, va bene. Buone cose. Buonasera.
1: Brano che unisce malinconia e bellezza, Johnny esprime il desiderio di fuga, ma anche la consapevolezza che ciò che manca è dentro, non fuori. È legato anche al contesto natalizio, contrastato con il gelo della perdita. Musicalmente, introduzione al piano, atmosfera sospesa, grande profondità emotiva. Spesso è stato considerato tra i momenti più poetici del disco e capace di toccare l'ascoltatore a vari livelli, personale, visivo ed emotivo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Niente, volevamo avvisare che con questa abbiamo concluso il disco della settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Supermarket, ha sentito la canzone molto particolare.
0: Ah, non mi interessa.

0: il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora, salve, Supermarket Meteo. Gentilmente, se ci potesse dire com'è stata la situazione meteorologica di oggi dalle sue parti, sulla zona di Reggio Emilia.
2: Io non capisco quello che domanda.
1: Oggi è stata una giornata, diciamo, nuvolosa.
2: Buona.
1: Quindi soleggiata tutto il giorno. Temperature stiamo riscontrando questo sulla zona, in Emilia Romagna soprattutto, più alte rispetto alla media stagionale, mi conferma?
2: Sì.

0: più caldo, quindi non dico da mezze maniche, ma quasi, per essere novembre, insomma.
1: Sì, quello sì.
0: Esatto. Ascolti, un'ultima cosa, giornata è stata ventosa, presenza di vento oppure calma?
1: No, non ci stava vento, no.
0: Non ci
1: no.
0: stava. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari, se sono stati mossi o agitati?
1: Quello non lo so.
0: Non da Reggio Emilia non si vede mare, giusto?
1: No, non c'è mare a Reggio Emilia.
0: Quindi nemmeno una presenza di laghi, fiumi, acque mosse in generale?
1: No.
0: Va bene, allora la ringrazio, buon proseguimento.
1: Grazie anche a voi.
2: Al

0: Il mondo di Supermarket Show e come ogni mondo che si rispetti, all'interno ci piace farvi conoscere le novità migliori direttamente dal mercato indipendente italiano. È stato con noi un po' di tempo fa, se ricordate, con il singolo E so chi sei, ma torna con una nuova canzone, Sei molto più di quello che sai. Lui si chiama Davide Tonello, che vado a presentare perché è collegato con noi. Davide, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Davide. Allora, Sei molto più di quel che sai fa parte di un progetto davvero unico nel suo genere, un intero concept album dedicato alla tematica animalista, al suo legame con la spiritualità. Come è nata l'idea di unire la musica d'autore a una riflessione così profonda, partendo proprio dallo sguardo sul tuo gatto, del tuo gatto, insomma?
1: Sì, beh, diciamo che l'idea non è che è partita con un'idea precisa, ma è nata da sé, nel senso che io sono amante degli animali e ho scritto delle canzoni sia raccontando la loro bellezza e anche il loro difesa per certe cose che purtroppo non succedono nel mondo, e arrivato poi a un numero tale per fare un album l'ho registrato ed è uscito questo album dal titolo Dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio.
0: Bellissimo.
1: Già dal titolo si capisce si capisce l'importanza che ha l'animale appunto per me e per questo album.
0: Beh certo, quello sicuro. Il brano si sviluppa attorno ad un interrogativo che chiunque abbia un animale si è posta almeno una volta. I nostri compagni di vita sanno quanto sono importanti per noi. Attraverso questa canzone, che risposta ti sei dato e cosa speri che arrivi nel cuore di chi ascolta questo brano, magari guardando il proprio animale domestico sul divano di casa?
1: Beh, allora diciamo che appunto, come hai giustamente detto, la domanda è quella, cioè i nostri animali che tanto ci danno, per chi ama gli animali, ma solitamente chi ha cani e gatti, anche se purtroppo ogni estate vediamo abbandoni, quindi vuol dire che non tutti li amano, ma chi

0: ci riama, sa quanto amore sanno darci, e non si sa se poi loro sono consapevoli di quanto sono importanti per noi, quanto riempiono le nostre vite. E appunto da questa riflessione è nata questa canzone. Ci tengo a dire che molte volte le persone danno per scontato che l'avere la fortuna di avere un animale domestico, io sono per l'adozione molto, molto più che non per acquistare, ma ad ogni modo l'importanza, cioè la fortuna di perché loro sono fortunati ad avere noi che li accudiamo, ma al tempo stesso noi siamo fortunati a poter avere il privilegio di vivere con loro. Ecco, non è una cosa così scontata, perché noi abbiamo il nostro mondo e loro copre una parte della nostra vita. Invece loro, quando questi animali domestici, cani e gatti solitamente, hanno solo noi, quindi ecco, bisogna anche cercare di farli stare veramente il meglio possibile, ecco, nel limite del possibile, di
1: certo,
0: quello che
1: certo. Hanno,
0: fare.
1: Esatto, bisogna comunque rispettarli come esseri, e poi hanno il loro modo di dimostrarci il loro affetto, come il mio gatto, che con 40 gradi notturni mi viene a dormire alle 3 della mattina sopra la testa, quindi per dirti, no? Cioè, lui non ha capito che forse è abbastanza caldo, però il bello degli animali è proprio quello lì. Allora Davide, a questo punto, prima di ascoltare questo tuo nuovo album, scusa, questo tuo nuovo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
0: Beh, allora, i contatti social sono il mio nome, quindi Davide Tonello, Facebook, Instagram, YouTube per chi vuole guardare i video ufficiali, e questi sono i canali. E dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio, è una pagina Instagram dedicata appunto a questo mio ultimo lavoro.
1: Perfetto, Davide, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e ora ci ascoltiamo Sei molto più di quelle che sai. Buona estate, Davide.
0: Grazie a te, buona estate a tutti voi.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la signora, chiedo scusa, via Benin, via.
0: No, non lo stai in via, stai in un'altra via.
1: Ah, comunque residente lì sempre.
0: Che voleva?
1: No, per lo scarico, siccome dovevamo prima, abbiamo chiamato prima per lo scarico delle oche, non riuscivamo a trovare nessuno, allora niente, scaricavamo
0: le
1: lì.
0: Oche.
1: Le oche da giardino.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, signora, guarda che io le ho sul camion, mi perdoni, ma da stamattina che giro dal consorzio agrario di via Contrada Castiglione e dobbiamo scaricarle lì.
0: Ma lasci perdere, guardi, ha sbagliato, è un numero che gli avranno dato sbagliato.
1: No, vabbè, il numero come fa se corrisponde la via, mi perdoni.
0: Spenda un po', ma se io le oche me le sono ordinate, non so di che sta parlando, scusa, sì.
1: Però ripeto, io sono il corriere, non sono l'ente che gliele ha mandate.
0: Ho capito che lei è il corriere, però io abitavo 6 anni fa in quella via e queste oche proprio guarda.
1: Beh, però comunque io posso far così, io tanto sono nelle gabbie, gliele scarico, sono 2 gabbie da 5 e lunedì eventualmente
0: poi. Non importa a me, tanto là non ci abito più e le lasci pure là, non so come c'è sto numero.
1: No, vabbè, guarda. Io le lascio lì, dopo lunedì se arrangiate voi ve le fate venire a ritirare. Ecco, io non è che posso girare tutta la giornata con le oche che
0: sì,
1: starnazzano.
0: Ma lei mi sta di me, io non le ho ordinate, quindi che cazzo me ne prendo, le lasci lì.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music ed Audio per poter riascoltare le nostre puntate intere, mentre su Spotify potrete riascoltare la sezione dedicata alle interviste di Supermarket. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Tiguglio presenta Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 17 luglio. Molti dicono che sia un giorno sfortunato, ma noi oggi dimostreremo, ragazzi, esattamente il contrario, Su Estatissima non c'è spazio per la scaramanzia, c'è spazio solo per la festa più grande dell'etere. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in questa bella puntata del fine settimana. Siamo arrivati al traguardo, no? Di questa bella 5 giorni e l'unica cosa che ci interessa è celebrare l'inizio del weekend nel modo più rumoroso e spettacolare possibile. Quindi gettatevi all'orologio, staccate il cartellino e preparatevi a entrare nella modalità vacanza totale, perché molti di voi partiranno, tra l'altro, proprio in questo weekend. Stasera comunque la notte sarà tutta vostra, ma il riscaldamento ufficiale inizia proprio da qui, su queste frequenze. In questo esatto momento abbiamo caricato i nostri cannoni con i brani più esplosivi della stagione, pronti a lanciarvi in un fine settimana da incorniciare. Ma ricordiamo anche i nostri collegamenti speciali con gli ospiti. Tra poco vi animeranno insieme e vi porteranno tante informazioni. La rubrica dedicata agli italiani che hanno segnato davvero il nostro paese e che lo fanno ricordare in tutto il mondo. Con noi Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio con i litorali, le spiagge, i luoghi da incorniciare veramente in cartoline fotografiche. Con il nostro Lorenzo Zucchi vi porteremo alla scoperta della sabbia del nostro paese e quante cose ci sono tutte intorno alle spiagge italiane. E ancora, non finisce qui, perché ci sarà uno psicologo, uno psicoterapeuta collegato dalla capitale, da Roma, il dottor Luca Saita, che voglio dire, con una rubrica pazzesca, ovvero i consigli veramente da non seguire dallo psicologo. E vabbè, insomma, tutto questo e tanto altro per un fine settimana di Estatissima che comincia ora. Facciamo tremare tutto con la nostra energia e il nostro sound. Everybody.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Riprendiamo la linea del nostro studio centrale. Siete in estatissima, il programma della vostra estate. E proprio in questa bella stagione stiamo raccontando degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno davvero, sia nello sport che nella cultura, che nella vita di tutti i giorni. Anche oggi un altro grande personaggio, questa volta Canoro, ce lo racconterà il nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te, a tutti i nostri ascoltatori, un pochino anche a me. Parliamo ovviamente di un tenore di fama internazionale che ha portato la lirica e la musica italiana nel cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Parliamo di Andrea Bocelli, classe 1958, toscano, cresciuto in una famiglia di contadini, ha mostrato fin da giovane un talento naturale per la musica, specialmente per il canto ovviamente. La sua vita è stata segnata dalla perdita della vista a causa di un glaucoma congenito che lo ha reso cieco all'età di 12 anni. Nonostante questa sfida difficilissima, Bocelli ha perseguito i suoi studi musicali, diplomandosi in musica e perfezionandosi presso il Conservatorio di Pisa. La sua carriera si è sviluppata nel contesto di un'Italia che negli anni 90 stava riscoprendo la propria vocazione musicale e culturale, aprendo le porte ad artisti di fama internazionale. Bocelli è noto per la sua voce da tenore lirico di straordinaria purezza e potenza, capace di spaziare tra musica classica, opera, pop e musica leggera. La sua interpretazione è caratterizzata da un'emotività sincera e da una tecnica impeccabile che gli consente di emozionare pubblici di ogni età e provenienza. Tra i tratti distintivi si evidenzia la capacità di unire il mondo dell'opera con quello della musica pop, rendendo il suo stile accessibile e innovativo. La sua presenza scenica, la sobrietà e l'umiltà sono elementi che contribuiscono a renderlo un artista amato e rispettato a livello globale. E Andrea Bocelli ha contribuito a diffondere l'immagine dell'Italia come terra di grande cultura e tradizione musicale. La sua fama internazionale ha fatto da ponte tra il patrimonio classico italiano e il pubblico mondiale, promuovendo il bello e il talento italiani nel mondo. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Celine Dion, Ed Sheeran e il tenore Placido Domingo, portando la musica italiana sotto i riflettori globali. La sua figura ha anche rappresentato un esempio di resilienza e determinazione, simbolo della capacità italiana di affrontare le difficoltà con grazia e arte. Inoltre, il suo impegno umanitario e filantropico ha rafforzato l'immagine di un'Italia solidale e generosa. Insomma, pur essendo ampiamente ammirato, però anche Bocelli non può sfuggire alla regola del rovescio della medaglia. Non è stato sempre immune da critiche. Alcuni detrattori hanno messo in discussione la sua versatilità, sostenendo che il suo stile possa risultare troppo convenzionale o commerciale, specialmente in ambito pop. Altri hanno sollevato questioni relative al suo coinvolgimento con alcune produzioni e collaborazioni che, secondo alcuni, potrebbero aver diluito l'autenticità della sua musica lirica. Tuttavia, tali critiche sono generalmente superate dall'enorme consenso e dal rispetto che ha conquistato nel corso degli anni. Andrea Bocelli, appunto, tenore di fama internazionale, sicuramente è un uomo che ha dato lustro al nostro paese. E che aggiungerei, direi, non aggiungerei altro, caro Alessandro, se non buona estate a tutti noi e appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
0: Ciao, ciao Ermanno.
2: Qui vicino a me, qua giù, qua giù.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare.

0: Ci ritroviamo ancora in diretta all'interno di Estatissima con il nostro spazio dedicato, no, alle bellezze del nostro paese. Parliamo ovviamente di spiagge, parliamo di coste, parliamo anche di piccoli borghi o grandi città. Scopriamo tutto questo nello stile balneare curato dal nostro Lorenzo Zucchi. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Lorenzo, che tra l'altro potete trovare nelle migliori librerie con un sacco di produzioni e su internet, ovviamente basta digitare Lorenzo Zucchi Libri e trovate tante cose interessanti da leggere, magari, perché no, in qualche bella spiaggia sotto l'ombrellone, no, durante questa estate 2026. Oggi andiamo in Liguria insieme a te a San Fruttuoso.
1: Esatto, Liguria è qualcosa che ci fa venire in mente subito lungomari e ombrelloni, ma qua in realtà San Fruttuoso la storia è molto diversa. Bisogna cambiare approccio, no? Perché pensa che ci si può arrivare o con il battello oppure attraverso sentieri che sono abbastanza ripidi e attraversano il promontorio di Portofino. In ogni caso non è un posto che si incontra per caso, bisogna assolutamente decidere di andarci, quindi è praticamente uno spazio sospeso. Tu pensa che è una piccola baia racchiusa tra pareti di rocce, ovviamente vegetazioni mediterranea, con l'acqua scura, profonda e limpida. La spiaggia è fatta di ciottoli, ovviamente scottano molto durante il giorno, ma attenzione perché a pochi metri dal mare c'è proprio questa, e fa parte della spiaggia, no? È l'abbazia di San Fruttuoso, è un edificio millenario che è affacciato direttamente sull'acqua, una facciata semplice, un porticato, una posizione incredibile, è proprio il cuore perché del luogo. Non si può andare in spiaggia perché senza praticamente fissarsi nella mente questa abbazia, perché è proprio un paesaggio costruito nei secoli, la natura e la storia si sono adattate l'una all'altra.
0: E quindi raccontiamo un po' di quello che troviamo attorno a San Fruttuoso.
1: Esatto, visto che in questo caso l'attrazione fa già parte della spiaggia, possiamo andare a trovare qualcos'altro. Ovviamente c'è il famoso simbolo nascosto sotto la superficie, a pochi metri dalla riva, 15 metri di profondità. Facciamo sempre attenzione con le immersioni, però c'è il Cristo degli Abizi, famosissimo, no? Viene visitato da quasi tutti coloro che riescono a fare le immersioni, una statua di bronzo che è adagiata sul fondo del mare e le braccia aperte verso la superficie, immersa ovviamente nel silenzio blu. Ma invece, se vogliamo visitare

0: qualcosa di più convenzionale, c'è sempre Camogli, no? Camogli è pochissimo distante, ci si imbarca per venire a San Fruttuoso col battello, come ho detto prima. Camogli è famosa perché ha queste case alte colorate affacciate sul mare ed è così, no? Viene chiamata la Manhattan della Liguria, e qua ovviamente possiamo trovare bar, panifici e piccoli ristoranti.
1: Che bello, parliamo proprio anche di questo, di gastronomia.
0: Esatto, in questa zona il piatto simbolo è la focaccia di Recco, anche se insomma non siamo esattamente nel territorio DOP, no, di produzione IGP, perché tu sai che li fanno ovviamente limitati per far diffidare delle imitazioni, però Recco è proprio attaccata a Camogli, di cui abbiamo parlato prima, e qua insomma la focaccia la conosciamo, è sottilissima, senza lievito, ripiena di quel formaggio fresco che si scioglie e diventa cremoso, praticamente si mangia in qualsiasi momento della giornata, anche in piedi, no, anche appena uscito dal mare tipicamente. Oppure naturalmente ci sono anche a San Fruttuoso un paio di ristoranti per mangiare il piatto di pesce, e mi raccomando restiamo qua fino al tramonto, perché in questo caso il tramonto andrà a illuminare l'abbazia di luce calda e il mare comincia a scurirsi lentamente in questo angolo della Liguria che fa parte a pieno diritto del nostro stile balneare.
1: Grazie Lorenzo e buona estate.
0: Buona estate a voi.

0: E siamo sempre all'interno di Estatissima, nell'ultimo collegamento della nostra bella settimana ricca di ospiti. Ne abbiamo uno che si collega da Roma, è il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Insieme a Luca, i consigli psicologici che non devi seguire. Uno di questi, lascia andare tutto.
1: Beh, diciamo che questo è un altro consiglio che durante l'anno sentiamo ripetere spesso, appunto, di lasciare andare tutto, di lasciar perdere tutto, di far scorrere tutto. Però ci sono anche cose importanti. Non è che si può fare sempre scorrere tutto e lasciare andare tutto. Si fa anche un po' di confusione tra accettazione e rinuncia. Ci sono anche alcune cose che vanno tutte strette. Allora, l'estate, più che un tempo, pure questo, diciamo così, no? Che è un tempo comunque bello per stare al mare con gli amici in montagna, fare tante esperienze. Invece possiamo tenerci strette le cose importanti, conservarcele in tasca, ascoltarle durante l'estate, ragionarci, e l'estate può diventare davvero un momento importante anche per ragionare sull'anno che verrà, sulle cose che vogliamo portare nel nuovo anno. E allora, senza che ci facciamo passare addosso tutto, ce le teniamo in tasca, le mettiamo lì, nel frattempo ci divertiamo durante le vacanze, ce le godiamo, così le cose che ci siamo tenute importanti poi forse si chiariranno dentro di noi e potremo partire con l'anno che ricomincia a settembre con le idee più chiare, con le cose che sono importanti più chiare, e allora avremo passato una bella estate e saremo pronti per un nuovo anno altrettanto bello.
0: Seguiamo i consigli del nostro Luca perché sono davvero utili per vivere al meglio questa estate, questa estatissima, diciamolo, 2026. Lo ritroveremo qui in diretta venerdì prossimo, sempre per darci i consigli psicologici che non devi assolutamente seguire. A presto Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Venerdì 17, ragazzi, per noi di estatissima è solo un altro giorno fortunato, diciamo. Chiudiamo questa settimana con un pieno di energia e di vibrazioni positive. Il weekend ci aspetta per regalarci nuove avventure e tanto, veramente tanto meritato riposo. Se vi siete persi qualche passaggio potete recuperare tutto su estatissima.it. Restate sintonizzati sui nostri canali social, Facebook e LinkedIn. Durante il weekend, insomma, ci sarà la possibilità anche di rimanere proprio in contatto con la nostra linea WhatsApp e i nostri altri colleghi che saranno qui in radio per tutti voi. Ovviamente buon fine settimana di sole a tutti, ci sentiamo lunedì per ripartire insieme ad Alessandro Fizzotti e a tutto il nostro team estivo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: meraviglioso. Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, perché stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, eccola. Che dolore, che mal di pancia.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza ecco. Preparare, senza le cose che le prepariamo.
0: Ma
1: siamo così telepatici.
0: È vero.
1: Proprio siamo.
0: Allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Alice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera eccetera. E allora Dolce Alice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, quattro anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che il vostro paese è natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: Quattro anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, e i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di sei persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, sì. Incontreremo Max, là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, no, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no, rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Ce diceva, è uno.
0: Se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare,
1: vabbè, io qualche nome glielo potrei dare,
0: lascia stare, non fare danni, che già allora Brian, per favore rimetti da capo il brano perché questo è bellissimo. Allora io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto, mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, guarda, proprio per soddisfazione mia personale, anche sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio, no. Dovrebbe essere una cosa eccezionale
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Alice Live. Ma che belle cose che ti stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti, Fatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa. Ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: che... Hai capito? I palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io li dico, sono meravigliosi. Li
2: adoro. A volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattute, ma non il drone militare, attenzione.
1: No, il drone
2: quello con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti, è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice, babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlanta.

0: Bang I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, vai, come vai?
1: Mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente.
1: No. Massimino, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: Ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà... picchierà sicuramente, ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come
1: allora, cosa è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la pelle.
1: Le Will.
0: Le Will.
1: 8349411.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol, come sa,
0: vai.
1: 348-349-4111.
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, 16 anni che non si ricorda.
2: Sbaglia il numero.
0: La mail dopo.

0: siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la SAS. Eccola!
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello, schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Quindi andiamo, iniziamo, andiamo.
0: Dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta,
1: è
0: che la
1: Sassa. È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè. Ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
5: Amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli,

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova? Vicenza? Venezia? Chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, storie, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece, è una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire che siete nata appunto a Vicenza già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Sì, quest'anno
0: siamo grandicelli. Grandicelli,
1: quasi maggiorenni.
0: Quasi maggiorenni, è vero, quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai okay. Siamo tutti qua in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo a nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più tantare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ah, ok. Ok, no, perché la stessa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà. E quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto oddio, sarà risaie.
1: No, sarà... no, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece. Infatti, quando tu hai detto la foce del Po, ho detto no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni c'è mai stato un po' di baruffa? O sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, anche portare avanti comunque un progetto.
0: Sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo che quella... fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto,
0: ci fa arrivare alla fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male,
1: quello, magari.
0: esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è un grande,
0: che featuring?
1: Importante.
0: È che featuring? Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler, quando abbiamo deciso,
0: sì,
1: di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: E lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, siamo andati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati.
1: Incantati,
0: direi.
1: Incantati, perché era una una tecnica, una grazia, proprio un tutt'uno col suo strumento, e poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito, infatti finita la registrazione sono andati proprio di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio appunto a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne,
0: certo,
1: ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: le notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: È un po' un inno, no? Un po',
0: esatto.
1: Appunto, una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, da flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè anche tolto tutto il cibo, le medicinali, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente.
0: No.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia. Insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di far girare volgere lo sguardo da un'altra parte, come... ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, e per certo. Non guardare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè, secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io spero tanto di
0: sì. E soprattutto la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, ti dà, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, certo, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe certo, toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai il,
0: no, assolutamente,
1: il metodo,
0: no,
1: giusto, però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, assolutamente,
1: è importantissima,
0: sì,
1: è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che sì, lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo mm-hmm, dice tanto perché va di moda, mm-hmm, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa, sì, cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro,
0: sì,
1: soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente hai detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché... diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano che adesso andremo ad ascoltare è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, questo, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni, insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta, è proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere, sì, di nicchia, e si cresce piano piano.
0: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti, sì, no, che sicuramente come band potrete aver avuto anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace, perché chi ovviamente più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che mi potessero fare.
1: Ah sì, beh, bellissimo. bellissimo, sì, veramente, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico, musicale intendo.
1: Per riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì.
1: di un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: si può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza.
0: Assolutamente. No? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi il giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso, che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche, insomma,
0: e anche
1: di denuncia,
0: certo,
1: giustissimi, però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però deve avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: alternativa, certo.
1: Alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
0: sì.
1: Alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì.
1: I genitori e noi, non so, 30enni, 40enni,
0: sì.
1: Dare spazio a questo e non,
0: certo.
1: E non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come cioè,
0: sì.
1: Mondiale non è per
0: no, a livello
1: modello.
0: Mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
1: Vabbè,
0: è ovvio.
1: Certamente,
0: poi se guardiamo la
1: globalità,
0: esatto, se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero poi in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi piano.
0: Vabbè, sicuramente.
1: In Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito è aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità di Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente.

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carina, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, boh, che ne so.
1: Radio Tiguglio.

Rock and roll, right it's free. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo perché noi ci

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Certo che sì, certo che sì.
1: Ah, meno male, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due. Dai, zitta! Che ubraia che diventava amata. Comunque, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti. Dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
0: 1, 2, 3.
1: Tu sì, sento. Tu sì, ma la Patti no.
0: Come no?
1: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
1: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante.
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
1: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai, noi optiamo per. Sì.
2: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu. E mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
1: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Cioè, vorrei una macchina così io, sicura? Se fosse possibile.
1: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
1: sì,
2: ma si ripara.
1: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente, sinceramente
0: per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
1: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
0: Ma che c'erano i rulli con la vetrata,
2: so.
1: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
0: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
1: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

0: Il grande Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci sei?
1: Ma perché pronto, sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai. It has become appallingly obvious that our technology has
1: exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurvis. La canzone classic di Adrian Gurvis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me. Ciao.

0: quelli, visto, no, questa volta però devo essere sincero. Devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato dietro.
1: Ah, è tornato,
2: Se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora,
2: se ci ascolta
1: ci fucila come
2: ci
1: minimo.
2: Manda a quel paese.
0: Allora, ma l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te.
0: Sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.
1: Esatto.

0: Patti, scusa, mi siete disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notiziola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, prima hai detto. All'inizio della frase hai detto sì, ora la do. Poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: Certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già.
1: Allora.
2: Sentire tu la notizia, dici allora, la do, la gente do. Dice
1: allora, do la notizia, ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri, ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: sì. il computer, queste cose che rubano, no, è normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Allora mi manca più.
2: Scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Super Love.
0: No, Subadoo. No. Subadoo.

0: Ciao pa chi c'è pa là.
1: Allora, lo so, stavo dicendo a Gianni, ma Max, che minchia, parla arabo.
0: non ero io, ero in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori, a tutti quanti.
1: E grazie Brian. Devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al. Capito? Ciao ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo. E detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per riconquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì,

vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano dei Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy.

ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità,

0: esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone e, cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Liz e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il mio
0: giusto?
1: Primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione, si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di, esatto, palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official.
0: Con l'H, tra la C e la
1: con
0: R.
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Radio Tigullio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.

Si respira l'estate in questo singolo che si chiama Cuore a 90. Ci sono Ivan Pollix, Luca Berga e Alice Fassina in questa novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Carlo Audino, in programmazione già da diverse settimane con un'altra canzone dal sapore molto estivo, Restami addosso. Il sole

Restami addosso, la canzone di Carlo Audino, anche questa settimana nella lista delle promozioni targate Ora Musica. Torna anche Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, la nuova canzone si chiama In 100.000 chiese, novità al primo ascolto.

0: In 100.000 chiese, la nuova canzone di Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, novità della settimana qui a Ora Musica.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
8: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: riprovarci.
1: Macchitella, si chiama Polignano il singolo di Macchitella, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi, quindi si torna indietro nel tempo.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1988, un pezzo reggae quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Wine and Grind, Prince Buster.

Wine and Grind, Prince Buster, movimento reggae. D'estate ci sta sempre bene, reggae sta sempre bene, ma d'estate ancora di più. Era l'angolo dei ricordi di Ora Musica e adesso si ritorna alle nostre novità. Ennesima novità al primo ascolto, Danger and Sexy, Lucre.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio, l'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come Assenzio, perché sai che scende male

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Bon Dieu, la canzone di Sturzi oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani Ora Musica Weekend. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

Se non è vintage, allora non è zona rock. Il disco di apertura di quest'oggi, cari amici, James Blunt, 1973. Dicevo, se non è vintage, per dire la verità, quest'oggi non è troppo vintage, comunque fa parte del passato il disco che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati ovunque voi siate, cosa state facendo, siete al lavoro, siete in giro, state riposando, o che ne so, state studiando, mangiando o facendo anche un po' di sport. Comunque è il momento giusto per rimanere sulla nostra radio, per rimanere con noi, perché nei prossimi 60 minuti c'è Zona Rock, viaggiamo qua e là in compagnia di Sergio tra le hits rock di ieri, di oggi e, come diciamo da qualche tempo, anche chissà del futuro, chissà se riusciamo a trovare qualche nuova hits che poi in futuro diventerà un classico. Questo in poche parole è Zona Rock, quindi come dicevo vi invito a rimanere con noi, perché come al solito ne ascolterete delle belle. Ma in questo appuntamento di Zona Rock direi subito di diventare romantici.

Please Stay di Bryan Adams in apertura quest'oggi su Zona Rock. Bryan Adams, che tra le altre cose è anche esperto, no? Nel far innamorare con la musica, tanti sono i singoli di successo di questo cantante rigorosamente rock, come rigorosamente rock e anche Zona Rock, che nei decenni scorsi ha fatto tanta buona musica. Please Stay, che piccola curiosità, dovete sapere che è una cover di Bryan Adams, perché i primi ad incidere questo singolo furono i Drifters nel 1960, poi ci fu un'altra cover nel 2000 di Kylie Minogue, e poi nel 2017, disco di apertura definitivo di quest'oggi di Zona Rock, c'è Bryan Adams, che, dicevo, ci ha fatto partire un attimo in maniera cheek to cheek. Nella Zona Rock di quest'oggi, come al solito, tanta roba bolle in pentola, perché c'è la musica rock che fa da padrone, c'è Sergio a tenervi compagnia sulla vostra radio del cuore, ma c'è anche la leggenda da andare a sfatare quest'oggi, come al solito, da confermare se è vera oppure no, ma c'è anche il back to back, la free sequence, le canzoni tutte di fila senza alcuna interruzione, che quest'oggi cari amici miei saranno strambe come al solito. Nella playlist di quest'oggi però ho inserito anche qualcosa di molto molto più, come dire, più con più adrenalina. Ce ne torniamo ancora qualche anno indietro, perché adesso ci cominciamo a muovere. Ci sono i Kings of Leon.

l'adrenalina che sa infondere, diffondere Vasco Rossi come vorrei su Zona Rock, forse il rocker per eccellenza italiano, da tanti anni fa tanta buona musica, ci tiene compagnia con il rock italiano, ma ci sono anche tante altre band e cantautori italiani che fanno del buon rock, che spesso inseriamo all'interno di Zona Rock. Me ne viene in mente una proprio perché l'altra sera l'ho vista in TV, Loredana Bertè, che sin da giovane è una vera rocker e tutt'oggi che è diventata grandicella riesce ancora a fare musica di successo. Vasco Rossi che detiene anche un record per quanto riguarda le performance live, pensate, alla Modena Park nel 2017 per il concerto di Vasco Rossi sono stati venduti 220.000 biglietti, quindi questo sta a significare che Vasco Rossi entra nella classifica dei più seguiti rockers italiani, se non il più seguito. Certo che da quel primo Festival di Sanremo negli anni 80, dove se non ricordo male arrivò all'ultimo posto, Vasco Rossi di strada ne ha fatta. Continuiamo a viaggiare nella musica rock che più ci piace e che più vi piace, perché adesso accendiamo ancora la catapulta virtuale, perché sto per fiondarvi nel 1983, vi faccio riascoltare, si chiama semplicemente Yes.

dicevo semplicemente Yes, perché Yes è il nome della band che suona questa canzone, Honor of Lonely Heart, 5 novembre del 1983, disco d'argento nel Regno Unito, e poi invece negli Stati Uniti in 1983, indovinate qual è stato il disco più suonato per alcuni mesi? Appunto questo degli Yes, Honor of Lonely Heart. Abbiamo usato ancora una volta la catapulta virtuale che ci fionda qua e là tra i vari anni della musica rock, pop rock. In questo caso, cari amici miei, se andate a dare una guardata su Wikipedia, questo singolo degli Yes viene catalogato, scusate, stavo guardando una cosa qui sul monitor strana, comunque viene catalogato come dance rock, quindi riallacciandoci un po' al discorso di qualche tempo fa, con la musica rock si può ballare e anche tanto. Continuateci a scrivere su frizzolarock@gmail.com. Voglio salutare Antonio che ha mandato un messaggino sulla nostra chat che c'è sul sito ufficiale di Zona Rock, www.zonarock.net. Lì trovate un po' di notizie sul mondo di Zona Rock, e da qualche giorno c'è anche la chat per poter chattare con noi quando siamo in diretta. Dicevo, Free Zona Rock è anche l'hashtag su Instagram, taggateci perché a noi piace ricondividervi. Invece adesso, siccome abbiamo suonato un po' di musica così un po' più frizzante, no? Invece adesso rallentiamo un po', ci dedichiamo un po' a coloro che amano il pop rock, quello più romantico. Torniamo ancora indietro perché adesso c'è Joe Cocker.

0: La tua musica è di nuovo in classifica.
1: Beh, di quando ero un rock and roll.
0: E ora che vuoi essere, Johnny?
1: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
2: Zona Rock.

se in questo preciso momento della giornata, no? Magari era un po' la situazione giù di tono, con The Verve Love is Noise ci siamo ripresi, no? L'amore secondo i Verve nel 2008, Love is Noise, Love is Pain. L'amore, quante sfaccettature ha l'amore, positive, negative, però mio modesto parere è che ovviamente senza l'amore, no? Ma non solo l'amore per il proprio lui o per la propria lei, ma anche, che ne so, per i genitori, per i figli, che vita sarebbe senza amore? Sarebbe una vita troppo, ma troppo, come dire, piatta. Questa è la seconda parte di Zona Rock, che si apre così come al solito sulla nostra radio. Viaggiamo una volta a settimana per 60 primi qua e là, tra i classici di sempre, la nuova musica rock, ma anche le meteore che ci piace un attimo andare a riscoprire. Cosa vi troverete nella seconda parte? Come al solito la free sequence, le canzoni tutte giù di un fiato senza alcuna interruzione, ma anche la leggenda da andare a sfatare o capire se è vera. Questo vi troverete all'interno di Zona Rock. Io adesso invece vi faccio ascoltare un'altra canzoncina, però rimanete lì, perché durante la canzone io, sapete che vado a cercare un po' delle curiosità da andare a condividere con voi. Ne ho trovata una niente male, che riguarda i Kiss, quindi tutti gli amanti dei Kiss, ma anche no, rimanete lì perché tra un po' vi racconto di questa cosa. Torniamo al 2016, perché arriva il Duca Bianco, David Bowie.

Il 10 gennaio del 2016 David Bowie ci lasciava, però prima di lasciarci ci ha regalato quest'ultimo singolo Lazarus, e vi consiglio, se siete amanti, un attimo di andare a vedere i video su YouTube, andarlo a vedere il video di Lazarus, perché come David Bowie era un mostro sacro della musica e dell'arte, e in questo video, se state attenti, se guardate bene, troverete tutta l'arte di David Bowie. Dicevano, prima parlavo dei Kiss, una piccola notizia riguardante i Kiss e tutti i fan dei Kiss, che di sicuro saranno felici, perché se magari siete un po' più attempati come me, nel 1977 la Marvel dedicò una collana di fumetti a questa mitica band, che ovviamente di successi ne ha fatti tanti, poi molto stravagante nel modo di vestirsi. Comunque nel 1977 venne pubblicata questa collana di fumetti dal nome Il Sangue dei Kiss, e dopo tanti anni, proprio per celebrare questa storica band, la Dynamite, che è un'altra casa grandissima, fortissima di fumetti, sta preparando un omaggio tutto fatto in fumetto, ovviamente, a questa band, in attesa dei prossimi concerti che ci saranno, no? Nel prossimo futuro. Quindi se siete amanti di andare a leggere i fumetti, e siete soprattutto amanti, no? dei Kiss, potete andare, anzi potete anche prenotare, perché la notizia diceva che sul sito ufficiale, poiché, piccola premessa, poiché non saranno stampate molte copie di questo fumetto, nel sito internet della band potrete anche andare a prenotare il fumetto dei Kiss. Quindi andate, amici, perché ovviamente le copie sono tante, però piccolo consiglio che vi do io, no? Se magari riuscite a prendere qualche copia di questo fumetto, nel futuro, chi lo sa, tra tanti anni, no? Potrebbe diventare anche qualcosa di valore, che ne potete sapere, anche andare a fare qualche soldino.

0: gamba. Voi conoscete la fitbox, no? Che è quella, quello sport, no? Che serve a fare movimento per metterci in forma, imitando un po' quello che è la box. Riflettevo sul fatto che questa singolo dei The Roots, no? È adatto per prendere a pugni il nostro sacco, se facciamo fitbox, e metterci in forma. Il periodo è sempre buono, no? Per mettere in forma il nostro fisico. La leggenda di quest'oggi, da andare a capire se è vera oppure no, riguarda un attimo Gene Simmons. Sapete che Gene Simmons è un cantante, bassista, ma anche produttore, che assieme a Stanley Paul hanno fondato il gruppo rock dei Kiss, di cui parlavamo prima, no? Che sta per uscire anche un nuovo fumetto, quindi uno dei capi dei Kiss. La notizia stramba, che io vi ricordo vado sempre a prendere su questo sito internet a cui faccio riferimento, onthestageweb.com, quindi potete anche andare voi a verificare, riguarda proprio Gene Simmons. La leggenda racconta che Gene Simmons dei Kiss, pensate, no? Si è fatto trapiantare chirurgicamente una lingua di mucca in bocca, per poi avere così la lingua lunga, no? Perché se siete un attimo amanti dei Kiss, seguite i Kiss, veramente Gini possiede una lingua molto lunga. Su internet ci sono tante foto, tanti meme da andare a vedere su Gene Simmons. Però in realtà, ovviamente, perché poi bisogna sempre prendere con le pinze un attimo quello che gira sul web, soprattutto per i più piccoli che si affacciano al mondo di internet. Cari bimbi, ragazzi, sappiate che tutto ciò che gira su internet bisogna andare a capire se è vero oppure no, approfondire, non prendere mai per buone certe notizie. E infatti la realtà su questa notizia è che è falsissima, quindi è nato già con questa lingua che è un po' più lunga, non è lunghissima, comunque gli permette di fare quei giochini che vediamo durante i concerti o nei video. Comunque, mito da sfatare, non è vero, quindi bocciamo questa notizia che ci sta on the stage. Potete andarla a verificare anche voi. Il povero Gini si ha una lingua lunga ma non è arrivato a tal punto da farsela trapiantare. Adesso in chiusura viaggiamo ancora nella musica, perché è la volta della Free Sequence.
1: Free Sequence

0: confermiamo che durante il back to back, la free sequence, non abbiamo un nesso logico, no? Abbiamo viaggiato su due secoli diversi, prima il nuovo singolo dei Soundgarden e poi classic rock degli anni 80, i Talking Heads, che pian piano, ahimè, poi quando si arriva a questo punto io divento triste, dicevo, ahimè, ci porta alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, viaggio che facciamo sulla nostra radio tutte le settimane, qua e là, tra le hits di ieri e di oggi, ma anche le notizie quelle strambe. Allora, siamo arrivati alla fine, cari amici miei, io vi ricordo che se avete voglia di riascoltarci basta andare a cercare il podcast di Zona Rock su tutti i contenitori più grandi di podcast e ovviamente, come al solito, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Voi, mi raccomando, rimanete con noi perché la storia sulla nostra radio continua. Aug!
1: Zona Rock. Zona Rock.

0: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17

0: 7 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend, con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio, con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
5: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

con condanne per un totale di...

Oh.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ma di sano e ostai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul,

vocalizzazione di Micah Bryce in questo One Million Smiles insieme a Mr. X rendono questo pezzo molto vicino all'acid jazz, e anche se ci sono sicuramente delle venature soul e funky sicuramente, però insomma è piacevolissimo da ascoltare, da inserire all'interno di questa categoria che, sapete, in My Rock and Soul prende molto spazio, perché a me, a Franco e a Faber piace moltissimo, soprattutto insomma io credo a me. Comunque ci siamo confrontati molte volte su questa cosa. Un altro grande pezzo, questa volta di Mary J. Blige, è quello di All Thank I Can Say, che è un pezzo uscito nel 2009 che non vi abbiamo mai proposto qui su My Rock and Soul, per cui ben arrivata per la prima volta Mary J. Blige con All That I Can Say.

0: That I Can Say, Mary J. Blige, l'eclettica Mary J. Blige, che si è districata tantissimo in tanti generi musicali, ma rimane sempre, come dire, molto legata a questo genere di musica. Ha fatto duetti, è andata un po' in giro nelle varie alternative musicali, ma poi alla fine, insomma, si dedica spesso a questo genere R&B soul, un po', diciamo così, da lei interpretato, se possiamo dire così.
1: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

primo album da solista di Mick Hackman, il cantante di Simply Red, è stato un tributo a Bobby, il leggendario Bobby Bland. E da quell'album abbiamo estratto Ain't That Love You. Adesso invece un altro bellissimo pezzo del 2004, cantato da Maisa Leak, che si intitola It's Time for Love.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: It's time for love. Maisa Leak, tempo per l'amore. E adesso invece un gruppo, stiamo parlando di Massive Attack, che nel 1995 hanno fatto il loro secondo album, che è un po' diverso dalla sperimentazione dei Massive Attack, che sono sincero, insomma, a volte non comprendo, ma questo pezzo in particolare è molto molto molto bello. Si chiama Protection, Massive Attack.

Protection, che dà anche il titolo all'album, un album che è stato inciso e prodotto nel 1995 e che in qualche modo è un album molto variegato. Questo pezzo in particolare, Protection, dura circa 8 minuti, ma noi ovviamente vi abbiamo fatto ascoltare la versione un po' quella ridotta, estremamente bella, ed è molto diversa per esempio da Spying Glass, che è all'interno dello stesso album, ma che è comunque veramente molto molto differente. E adesso invece un cantante di un bel po' di tempo fa, questo pezzo è del 1975, voi l'avete sicuramente sentita cantare anche in qualche spot televisivo, stiamo parlando di Marlena Shaw con il suo Feel Like Making Love.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.

uno dei grandi pezzi di Amor Kiba, Otherwise, con una voce stupenda. E adesso invece passiamo ad un altro grande della musica, Paul Carrack, Don't Let the Sun Catch Your Cry.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: And soul.

0: cominciato a sentire Matt Bianco, era veramente molto giovane, non tantissimo, ma abbastanza giovane. E mi ricordo che un mio amico Franco, che impazziva per questo gruppo in qualche modo, me li ha fatti conoscere. Da allora praticamente sono entrati nel mio cuore e nella mia, come dire, atmosfera musicale, quindi spesso li ascolto. E questa Too Late for Love, che poi è stata maestosamente ripresa da Papik, che mi ha fatto praticamente ancora di più un gioiello. Adesso ci salutiamo, un bacione a tutti, vi lascio con Dang Mac Miller.
1: We can't keep on losing you over complications.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Una volta si diceva puntuali come un orologio svizzero. Ora si dice come il jazz e dintorni. Puntuali a farvi ascoltare il più bel sound del mondo. Bentrovati ancora una volta in questa nuova puntata, che sarà molto soft, di Jazz Dintorni con Marco Edelweiss. Tra poco un bel gruppetto di amici che suoneranno per noi. Apre la trasmissione il suono soffice di André Ward con Come On. Si prosegue con la dolcezza di Paul Weimar in Say Something. Ancora un gran sax con noi. Ritorna Rocco Ventrella, un italiano a suonare per il mondo, con Summer Nights. Quindi, a tutti voi, mettetevi comodi e buon ascolto.
0: Jazz e Dintorni.

0: Rilassati la musica con Radio Tiguglio.
1: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.
2: Questa prossima che arriverà è già un gran successo dei Camera Soul con Sabrita V e Everything Is Alright. Ma tra poco, poi un ritmo quasi da vivere in Caribbean Nights con Sherry Winston. Ne arriverà ancora una prima della pausa ed è esattamente un altro pezzo molto tranquillo con Tim Bowman e Biggest Part of Me. Ci si trova dopo. A tutti voi, buon ascolto.

0: Radio Tigoglio, la musica più bella di tutti i tempi.
1: Jazz e dintorni. Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Si riaprirà questa parte di Jazz e dintorni con un pezzo misto tra blues e smooth jazz, insieme a Tracy Carter. Andremo direttamente nella sua anima. Prima volta nel Jazz e dintorni per Ian Sea, un motivo che rende felici. Si chiama Happy. E poi un gruppo immancabile. Infatti appena riesco ve li faccio ascoltare. Sono gli Acoustic Alchemy, con un gran bel pezzo, molto molto radiofonico. Si chiama Until Always.
1: Jazz.

Caspita, oggi siamo veramente soffici. Anche nella prossima canzone, un gran duo, Brian Simpson e Steve Oliver, con noi Last Summer. Poi un pezzo insieme a Roberto Restuccia e la sua bella chitarra, in That It's For Tonight. Un'altra grande chitarra che suona, le note di Ronnie Smith in On It. Manca poco al termine di Jazz e Dintorni, ma vi auguro ancora un buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo giusto il tempo di sentire ancora un bel pezzo con gli Urban Soul. Da Chu, uno dei pezzi più importanti del disco, si chiama Steppin' Up. Su questa dolce melodia si chiude un'altra puntata del Jazz e dintorni. Se volete, ci ritroviamo alla prossima. Vi auguro una buona serata e un buon ascolto di questa grande radio. Ciao, da parte di Marco Edelweiss.
0: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere.

0: Tigullio, è il momento del format.
1: Jazz Train.
2: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: Allora, abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che, mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altre?

0: prototipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento insomma del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Played Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
1: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno River è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione, poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano, però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno River con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono stato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, che è in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente con fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. anche quello è un gruppo al quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Emanuele e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella, bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo perché meglio di te chi può farlo. Dai.
1: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album, Stua Scura. Luca Zennaro.

Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile nel nostro appuntamento di Let the Music Play del venerdì sera. Oggi è il venerdì 17 e chissà quanti stamattina alzandosi dal letto hanno fatto tiè, ma io non ci credo, il venerdì 17, quindi se ti deve cadere in testa una tegola ti cade che sia il 17, il 18, il 35, il 94 e l'1. Beh, non conta niente, vabbè. Noi non ci pensiamo, noi siamo qui per suonare musica, per suonare la musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento, che come sempre apriamo con l'Afro Time. Quest'oggi c'è poco di afro, c'è tanto di elettronica, eh sì signori.

detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

L'avete riconosciuta la questa voce? Ragazzi, l'avete riconosciuta? Il pezzo è meraviglioso musicalmente parlando, poi è impreziosito dalle sonorità, dalle capacità, dalle doti vocali di Emil Stewart. Your Love Really Touched My Heart, questo è il pezzo del 1977 che vi abbiamo voluto regalare come prima delle due canzoni dedicate alla disco degli anni 70. La seconda, eccola qui, è già in arrivo, beh, completamente differente. Ci sono molte più percussioni, però ragazzi, tutti strumenti veri, non c'è niente di sintetizzato. Loro si chiamano The Camouflage. You've got the power.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: Ragazzi, abbandonati gli anni 70, entriamo negli anni 80 con un bel poker che andiamo ad aprire con un masterpiece. Beh, lui si chiama Raf. La canzone immagino che l'abbiate conosciuta un po' tutti, no? Self Control.

Quest'ultima parte, questi ultimi due minuti, li conoscono, anzi, la conosce solamente chi ha avuto il mix e chi ha il mix di questo pezzo, Self Control di Raf, che nel 45 giri questa parte rappata proprio non era contemplata, visto che i 7 pollici hanno brani tutti sotto i 5 minuti. Era il 1984, l'anno di esordio di Self Control di Raf, l'anno di esordio dell'artista pugliese Raffaele Riefoli. Dal 1984 passiamo al 1988 per incontrare quella che oggi viene chiamata la nonna del pop, ma negli anni 80 era veramente una star di quelle con la S maiuscola. Abilissima a cambiare volto, travestimento, modo di cantare, eccetera. Stiamo parlando di Madonna, che quest'oggi vi regaliamo con Cause in a Commotion. Tra l'altro, di questo pezzo ne era stato stampato anche una versione house, a testimonianza di quanto il genere musicale house funzionasse in quegli anni.

pezzo veramente spettacolare, questo degli Snap con Turbo B in gran forma. The Power era il 1989, ragazzi, il terzo dei quattro pezzi dedicati alla musica commerciale o comunque alla musica dance degli anni 80, che completiamo, perché visto che ne abbiamo suonati tre, manca il quarto, manca l'ultimo, ritornando al 1988. Loro hanno avuto 4 o 5 brani di un buon successo, poi sono spariti nel nulla. Stiamo parlando di Inner Circle. Inner Circle, no? Inner City. C'erano anche gli Inner Circle, ma loro hanno suonato soprattutto negli anni 90. Lui e lei, Inner City, li ritroviamo con il loro brano di esordio, come detto del 1988, il cui titolo è Big Fun. E tra poco, ragazzi, il tempo di ascoltarci questo pezzo, poi ci attende l'house music e ciò che resta degli anni 90. Dico così perché non rimarrà molto tempo quest'oggi per gli anni 80, per gli anni 90. Stiamo dando i numeri.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pump up the volume, pump up the volume,
1: pump up the volume, this, this. E quando sono le 21 e 43 minuti primi, quest'oggi non abbiamo ancora dato l'ora in diretta, però lo facciamo adesso, l'abbiamo fatto ora. Eccoci entrati in quello che è la piccola parentesi riservata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo in Italia col DJ Atomico Herbie. Atomic House. E poi tra poco, ragazzi, tra 5 minuti la nostra attenzione si rivolgerà alla dance degli anni 90.

0: grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora, noi di Lente dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi uno sei.
2: Ho pensato bene di tagliare Atomic House del DJ Atomico Herbie, perché così riesco a farsi stare tre pezzi degli anni 90, altrimenti avrei dovuto tagliarne uno. Siccome tanto il brano era già andato, via! Direi che possiamo partire con la dance degli anni 90, così accontentiamo anche gli amanti della musica che si ballava in discoteca negli ultimi 10 anni del Novecento, musica che comunque, sia per quel che concerne i 90 che gli 80 e 70, si può ancora ascoltare e ballare nelle serate a tema, che soprattutto in estate sono numerosi in giro per i paesi, Anche perché poi questo genere musicale piace tantissimo, perché ovviamente gli estimatori li ha in tutte le età. Siamo partiti piuttosto cattivi, Comunque non è tutta così fino alla fine, la suonata ci mancherebbe altro. Musica. Cerchiamo di elettrica. Mettere un po' per tutti i gusti.
3: Sueño elettrico. Musica elettrica. Sueño elettrico.

0: sueño
1: elettrico.
2: Siamo partiti dal 1997 di musica elettrica. Lei è la signora dei Datura, l'avete riconosciuta, una voce inconfondibile nel progetto Alma Matris, ma sono sempre loro, ragazzi, sono stati grandissimi, enormi, giganteschi. Bene ragazzi, allora tre ho detto che sono le canzoni degli anni 90 di quest'oggi, la seconda è questa qua, eccola qua. Siamo insieme ad uno dei tanti personaggi, disc jockey, producer, eccetera eccetera, made in Italy, che hanno fatto ballare il mondo. Lui si chiama Fargetta, Fargetta diceva così all'inizio degli anni 90, giocando con il campionatore. La canzone This Time Sexy Night, spettacolare. Se vi piace la musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento, spargete la voce e dite ad amici, parenti, conoscenti, amanti, eccetera, che il venerdì sera c'è Marco.

Finora abbiamo avuto l'occasione in questi anni 90 di suonarvi due pezzi italiani, adesso arriva lei che è argentina. E con questo motivo di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, siamo tornati nel 1994, dal quale eravamo partiti con Alma Matris. Dicevo, su questo pezzo arrivano i saluti di Marco Mari. Io ho terminato il mio tempo a disposizione, anche per quest'oggi Let the Music Play ha completato la sua playlist, vi ringrazio tutti per l'ascolto e ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non ricordo male sarà il penultimo, visto che ne avremo 24, già 24 di luglio, in pieno mese del Solleone. Bene ragazzi, buon weekend a tutti, a chi parte per le ferie buone vacanze, a chi torna, ragazzi, si torna alla normalità, però almeno ve la siete passati un po' via. Ciao a tutti!

0: ora in onda su Radio Tiguglio.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
4: Ci sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi no, durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Bring the action a Radio Ticuli,
4: il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Suoni unici senza tempo, passato, presente e futuro.
5: Apriamo questa pagina dell'Apocalypse con la zona mista. Che cos'è questa zona mista? Dove noi andiamo a trovare una cosa che appartiene al tempo, ma può essere un tempo passato, un tempo presente, un tempo futuro. Perché andiamo ad ascoltare cose che appartengono alla storia dell'Apocalypse, che può essere presente, passato e futuro, così come il claim dell'Apocalypse da sempre. Una delle caratteristiche di questa zona mista è che ci sono anche tracce che noi andiamo a ritrovare, quindi o segnalate da voi, oppure che sono piaciute nel corso del tempo e quindi le ritroviamo in questa pagina dell'Apocalypse, indipendentemente che siano passate o no all'interno della puntata di oggi.
3: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
5: Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

0: Desolation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan.

Quando andiamo a cercare nel tempo è veramente un modo per guardare al passato, la nostra storia dal 95 ad oggi. Sono ormai più di 30 anni che parliamo del passato. Questa è la zona mista, dove si parla di passato, presente e futuro. Apriamo una finestra.

0: naturalmente indietro nel tempo. Lui è conosciutissimo e famoso per la sua Children, sto parlando di Robert Miles, ma subito dopo il grande successo di Children uscì un pezzo dal titolo Fable, che occupa proprio questa finestra riservata al tempo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
2: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
3: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. More Taylor, Cryia, Home.
4: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
3: Nawa, Lamented Hymn.
2: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The World.
5: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, puntata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse, nella zona preascolto adesso, e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Cobel Theory.
3: Right, going around with people looking high, no, you can see the evil. What? These are the top drop sequel.
0: Elder Brook Number.
4: That's just how it goes. As I'm rising up.
0: Buka Shade, Your Command.
2: Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

Già in passato avevamo trovato cose di Coeus, questa volta andiamo a scoprire Cobell Theory, un pezzo dalle sonorità del caos.

tantissime volte e spesso e volentieri nelle nostre top flash chart. Buca Shade con Your Command sull'etichetta, naturalmente, che lo ospita da sempre, Bluefield Music.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!
6: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
7: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo due ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
8: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
9: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
10: Bradeur, Leave It and Lose It.
11: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
12: Seven, Rube.
13: Technit, Maria Maria.
9: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 31 minuti.
3: Radio Tiguglio Web.
4: La colonna sonora della tua giornata.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
5: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
5: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma,

0: dal passato della Popolis. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

Apocalypse. L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up. Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: DJ Tuono.
1: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi, da qui dove ci avete ascoltato, basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto l'appoggio che ci date sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785 che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che come sempre è meglio non farsele raccontare ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
2: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici senza tempo, questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
5: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi, oggi a Radio Modo Mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica tesoro inestimabile di una collezione personale che vanta quasi 50 anni di storia da raccontare, dai vinili ai CD ai 45 giri e pensate anche qualche cassettone Super 8 che chi ha la mia età sa bene di cosa sto parlando, della Philips che abbiamo digitalizzato per poter poi condividere tutto ciò che esce da questi supporti in questo nostro spazio musicale. Prima di dare il via al nostro fader ricordo l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiomodomio.it, il nostro sito laradiomodomio.it e la messaggistica sul nostro gruppo Facebook. Intanto partirei con il primo pezzo senza andare troppo per le lunghe, Three Times a Lady, un pezzo favoloso del 1978, stiamo parlando dei Commodores, pubblicata in un anno in cui iniziava questa fantastica storia di questo gruppo memorabile, i Commodores, alla radio a modo mio.

Insomma, queste prime note che stiamo ascoltando sono di un pezzo del 1965, I Can't Help Myself, di Sugar Pie e Honey Bunch. Nel 1988 questo brano, e qualcuno forse se lo ricorda, è tornato alla ribalta grazie al film The Big Chill, contribuendo a far conoscere la magia del movimento Motown anche alle nuove generazioni. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Capito? Bene. Allora torniamo in studio, terzo pezzo per oggi, Help Me Make It Through the Night, Glad Night and the Pipes, un pezzo reinterpretato con tutta la classe soul di Gladys, con questa versione aggiunge quel tocco gospel che rende questo pezzo tutto più intenso. A tra poco.
2: Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you.
3: La Black Music anni 70.
2: I think you'll see what I mean.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Allora, il quarto pezzo per oggi, Carl Extension, andiamo oltre, siamo quasi ai giorni nostri, Eric Cole con Villa Locura, un pezzo soul dove il jazz latino e la sperimentazione urbana, Eric Cole per l'appunto, è noto per fondere questa tradizione afro-caraibica e questa modernità. Siete sempre all'ascolto della Radio Modo Mio, io sono Max Lanzi in direzione di regia, Dottor Funk, a tra poco.

Bene, il ritmo si è leggermente abbassato. Adesso ci ascoltiamo Bitter Left Hand Side, Kit Easton, un brano pubblicato nel 2026, quindi proprio recente. Voce britannica dal sapore retro ma con un'anima contemporanea, lei riporta in vita l'eleganza della soul classica con arrangiamenti moderni e grande intensità vocale. A tra poco.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show!
4: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
5: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
6: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
7: Tiguglio.
8: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
9: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.
10: Beh sì, in effetti adesso siamo nello spazio della house, a me molto caro, e ci andiamo subito con Promised Land di Joe Smooth. Siamo nella Chicago House allo stato puro, uscito un pezzo nel 1987, è stato un inno ed è un inno alla libertà e alla speranza, diventato uno dei manifesti della house music mondiale. Siete sempre, ve lo ricordo, all'ascolto della radio in modo mio. Io sono Max Lanzi.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, allora le prime note sono quelle più importanti. Everybody, Everybody, Black Box, 1990. L'Italia conquista il dance floor globale, un brano simbolico della Italia House, costruito su campionamenti potenti e una voce che è rimasta nella storia del clubbing, cioè della storia della house music.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok.
2: Bene, allora, il pezzo che abbiamo ascoltato è People Hold On di Lisa Stanfield, è un'unione perfetta tra l'acid jazz, il soul e il dance, un pezzo che fece conoscere Lisa Stanfield al grande pubblico prima della sua carriera solista. Ma ora abbiamo un nostro amico che ci scrive un'email che ci è arrivata poco fa in redazione. Ciao Max, ti seguo tutte le settimane e ogni volta è riuscito a farmi tornare indietro nel tempo. Ascoltando i brani house che proponete, mi è venuto in mente quando, verso la fine degli anni '80, aspettavamo con ansia che nei negozi di dischi arrivassero le novità in portate. Bastava una telefonata del negoziante: Piero, sono arrivati 12 pollici nuovi. E io mollavo tutto e correvo in centro. Ricordo ancora l'odore delle copertine bella lunga, appena aperte, le etichette americane e inglesi, e la curiosità di mettere il disco sul piatto senza sapere cosa ci avrei trovato. Insomma, erano gli anni in cui la house music stava cambiando il modo di vivere la pista da ballo. A tra poco, e grazie soprattutto a Piero che ci ha deliziato con la sua email.

Beh, qui siamo proprio nell'Olimpo della musica house. Watching Me, Softel e Nitron. Questa è la versione di questo strepitoso DJ house contemporanea dal forte impatto funky. Siamo sempre qui in casa. Una produzione che guarda al passato, alla disco, ma con una struttura moderna perfetta per il dance floor attuale. Ed ora un pezzo, Comova, Sugar Hill e Natema. È un laboratorio di musica, un laboratorio contemporaneo, un viaggio tra ritmi latini, house elegante. Il titolo richiama atmosfere classiche, ma il sound è pienamente proiettato nella club culture moderna. Siete sempre alla Radio Modo Mio. Io sono Max Lanzi, ditelo in giro.

Insomma, questo è qualcosa di fantastico. Come va Sugar Hill Night Tema? Adesso I Want Your Love è l'ultimo pezzo per oggi degli Chic, un po' rivisitato e corretto. Quando la disco immortale degli Chic incontra il tocco raffinato di uno che si chiama Dimitri from Paris, è un remix che rispetta l'originale ma lo esce con una nuova classe da dance floor, come i pezzi che andiamo a ricercare qui alla radio a modo mio. Tra poco.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio, l'ultimo pezzo in ascolto, I Want Your Love degli Chic, e anche questa settimana credo che sia stata una bellissima passeggiata nella musica tra le pillole e tra pillole e storie musicali e assoluta storia di vita vissuta. Allora, dalla compagnia dell'Ever Funk, che poi saremo io e Dottor Funker, una mano sul cuore per tutti voi. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
3: Radio Tigullio. Ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: onda su Radio Tiguglio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati

0: Signore e signori, ci fermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: L'una e 32 minuti.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene
6: con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
9: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
2: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.